Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: perché?
1: Con comodo, non procediamo.
2: Fernando, allora a che ora è che apri la sala cinesca?
3: Non spingete che fa caldo.
4: Procediamo anche in estate.

0: Sal di Radio Mediaset in Caput Mundi. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora, guarda, non per dire cose, sai, sei ospite di una città, quindi ne devi parlare bene, ma Roma, ragazzi, è bellissimo.
1: È magica. Sapevo,
0: non dovevo venire, perché arriva, poi si scatena proprio. Compro casa.
1: Oh, sì.
2: Bravo.
0: Compro, l'affitto, la rubo, ma insomma, vengo a vivere a Roma. Aldo, tu che sei milanesissimo, cioè, proprio, guarda, non c'è paragone.
3: Hai detto così anche della Colombia e della Bulgaria.
0: Questo è vero. Questo è vero. Della Bulgaria?
3: Anche della Bulgaria, sì.
0: Ho parlato di Plovdiv come la Caput Mundi, la nuova Caput Mundi. No, scherzo a parte, Roma è imparagonabile.
1: È vero.
0: Allora, dinanzi a voi un altro scampolo della vostra unica e ripetibile esistenza. Reduci dallo start all'estate, ci sono ancora come dire, testimonianze di quello che è accaduto ieri, di questa enorme non pagliacciata, però diciamo messa in scena, ecco, eh? Messa in scena, okay. Una bella messa in scena, bella. Chi è la cucina di Batman oggi? Chi è?
1: Semmai di Robin, da di colori.
0: Mia, ragazzi, ma che abbigliamento state tirando fuori?
1: Abbigliamento evidenziatore.
0: Allora, Aldo, buongiorno, buongiorno al nostro caporedattore, collegati quindi tra Roma e Milano. Ieri un bel evento di beneficenza, ho incontrato un sacco di amici, vi salutano tutti. Non è vero, mi saluto nessuno.
1: Immaginavamo.
0: Ma sai, sono quelle cose che si dicono, benditi. Ste robe, salute mia regina, quella,
1: oh,
0: lei
1: grazie.
0: È collega Gigi D'Alessio, sai, insomma, amici. Apriamo la borsa subito, Aldo.
3: La borsa è molto negativa questa mattina,
1: aia.
3: Perde l'1,04%.
0: Come mai?
3: Non lo sappiamo.
0: Non lo sapevo, dobbiamo saperlo. Cioè,
3: adesso
0: tu sei caporedattore, io sarei
3: conduttore.
0: Una roba tecnica, dici. Ieri
3: sì.
0: Si è comportato malissimo Musk, ha lasciato sul terreno SpaceX quasi il 20%.
3: Sta perché già restituendo tutto.
0: Perché ridi? Vabbè, devi guardarla alla lunga, capito? Tra una ventina d'anni, se campiamo, magari avrà fatto qualcosa di buono. Allora, tra le novità stamattina abbiamo un nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giovanni Malagò, corretto?
3: Corretto, con un quasi plebiscito, quasi il 70% dei voti, è stato eletto per rifondare il calcio italiano.
0: E allora, durante questo mondiale che vede questa massiccia assenza dell'Italia, perché si sente, tu lo segui, fai, breghi, ma il pensiero è sempre lì. Cosa bisogna fare per rifondare questa nuova nazionale di calcio italiana? Regina Saraiva ha preparato per noi un servizio. Sentiamo, prego.
1: In buongiorno, quanto Regina. Ex procuratrice.
4: Buongiorno.
0: Certo. Come si chiamava il portiere che abbiamo cercato di vendere a De Laurentiis? Era una sola.
1: Gigino.
4: Gigino, ma lo voglio ancora piazzare.
1: Era infortunato con rottura del menisco.
0: No, era zoppo. Era
4: un po' zoppo.
3: Ma Gigino era l'attore dell'allenatore nel pallone.
0: No, calciatore potente. Sentiamo il servizio, però. Prego, Regina.
4: Innanzitutto, buongiorno, imparagonabile.
0: Okay. Sì.
4: Ben arrivato, dottor Giovanni Malagò. Ecco, tre cose lei dovrebbe
3: tre,
4: fare
3: addirittura.
4: Per il calcio italiano. Numero uno. Comprare calciatori nuovi.
3: Comprare calciatori stranieri per la nazionale.
0: Guardarsi attorno, prendere qualche brasiliano. Non so. Avanti, due.
4: Numero due. Avere ancora fiducia, perché il calcio c'è e andrà avanti per tanto tempo.
0: Mica lo puoi cancellare, voglio dire, mica lo vieti. Tre.
4: Che è la cosa secondo me più importante, guardare sempre avanti.
0: La tre gli stava sfuggendo,
3: quindi l'unico consiglio pratico è comprare giocatori stranieri.
0: Esatto,
4: no, ma anche italiani.
0: Esatto.
4: Prendiamo,
0: ragazzi, ho voglia di una puntata
1: da urlo
5: anche d'estate. Noi
6: procediamo
5: su R101.

0: storia lo insegna: Roma caput mundi, Cernusco su Naviglio a secondi.
1: Cioè, non c'era niente in mezzo.
2: Canzoni che si fondono e profumano d'estate. Procediamo. Il 101, canale 67.
3: Ho sentito cazzoni che si fottono i si fottono i
1: mondo,
3: insomma,
1: capito.
3: Qualcosa si fotte in un modo o nell'altro. Va bene, buongiorno, è martedì, abbiamo aperto la borsa con il caporedattore negativa, confermi negativa, non è un errore tecnico, perché mi sembra
4: no, no, tutto è negativa,
3: ma tanto
4: meno 0,87
3: 87, fermiamolo lì. Allora, affrontiamo sta giornata, io direi subito di verificarmi, però prima una chiacchiera sul querel lì tra Trump e la presidente Meloni, che non è finita ancora, non la smette.
4: Non è finita per volontà di Trump, perché ieri Giorgia Meloni ha detto: per me è chiusa qui, basta, finiamola. Ma lui continua ad andare avanti, attaccare l'Italia, la NATO.
3: Bambi, te l'ho detto che sotto
4: quando,
3: c'è la storia. Tu non mi credi quando dico le cose?
1: Non credo.
3: Poi si litiga così, una cosa e l'altra, poi ci si incontra. Dai, non hai avuto mai storie che sono nate in questa maniera? Dai, con antipatie, non antipatie, perché loro non è che sono antipatici, su posizioni un po' così, no? E poi nasce l'amore, Regina, vero? Selvaggia l'amore,
1: e ne sappiamo noi.
3: Sentite, non perdiamo tempo, verifichiamo lo status psicofisico dei nostri imparagonabili. Ma cos'hai? Cosa c'è?
1: C'ho mal di gola,
4: un po' di tossina.
3: Vabbè, allora verifichiamo lo stato.

0: test psica attitudinale. Prima andiamo in pasticceria Falconieri a Lissone, dove ci ascoltano. Buongiorno, signora.
1: Buongiorno, pasticceria Falconieri.
2: Pasticceria. Il mio paese.
0: Lissone, sì.
2: Lissone, il mio paese, certo.
0: Fate i mobili lì, no?
2: Sì. Qualcuno.
0: Qualcuno fa i mobili, non è che tutti sono obbligati, ma diciamo quell'area della Brianza che proverbialmente realizza degli arredamenti. Bene, cos'è dove l'avete fatto?
2: Ah, siamo tornati a volare io e Marcello, siamo andati in Brasile.
1: Sì!
2: A Rio de Janeiro per accontentare Regina.
1: Oh, grazie.
2: Ancelotti. Abbiamo ingaggiato Gaia, che ha voluto rifare un'altra Bossa Nova, dopo Bossa Nostra, ha fatto una...
0: Ok.
2: Un'altra Bossa Nova.
0: Chi
2: molto costui? Carina.
0: Chi?
2: Gaia.
0: Chi? Ah, Gaia, costei. Gaia. Va bene. E lo sentiamo. Sentiamo, è un test psicattitudinale. Dovete ascoltare prima la canzone, poi ci soffermiamo sui vari periodi per indovinare chi è. Chi è?

0: tartarette.
1: Ho capito, è maschio?
2: È maschio.
1: Eh no, perché stavo per dire la padrona di casa, quindi la signora De Filippi, Maria De Filippi.
2: No,
1: è maschio. Allora, me lo ripeta e poi andiamo,
2: certo,
1: per favore.
2: Perdonare, gioia e conforto, inizio il mio viaggio dal porto. Mi sento folle, un po' bagnato, innamorato e mezzo colorato. Quando voglio un po' riflettere, ho un amico porta lettere.
1: Riflettete, 331 80 90 101. Chi è?
3: Procediamo!
4: Procediamo!

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Ascolta R101.

0: Vediamo!
1: Fernando, buongiorno. Oggi mi farete compagnia da Pordenone a Vicenza, da lì a Trento fino a Bolzano. Vi mando un abbraccio grande.
2: Ciao ragazzi. Oggi qui nella Bassa Lodigiana già comincia a picchiare. 31 gradi e mezzo.
3: Esagerato.
4: Buon forno, Fernando. Buon forno, nella piccola mia camera con il ferro da stiro acceso. Amore. 32 gradi.
3: Va bene, cosa vuoi? Invece nella magica dama, ecco perché ho capito perché la chiamano magica Roma, perché è veramente magica. Adesso non perché capito a Roma, quindi devo tessere le lodi, cioè perché è magica.
5: Comunque magica Roma è la squadra di calcio, non la
3: squadra. Non è solo la squadra, è la città. Velletri, per favore, diglielo tu che
6: io
3: è magica.
6: Confermo. Oh, per me non c'è una città più bella al mondo.
3: Allora, io sono nel centro di Roma, in un albergo, in una piazzettina piccolina, bellissima, antica, eccetera, dove senti solo gli uccellini.
6: Oh,
3: è stranissimo, sei a due passi dal Circo Massimo, per dire è magica. Guarda, ne parlavo anche ieri con il mio amico premio Nobel di questa situazione, che è come se fosse insonorizzata. Ti prego di notare come parlo con scioltezza col mio amico premio Nobel, capisci? Passo
6: da noi al premio Nobel.
3: Hai capito? Non è che ieri ero con i miei amici, ero con i miei amici premi Nobel ieri sera, cioè passo dal Papa ai premi Nobel.
6: La numero prossima, uno,
3: il prossimo,
5: non è che
3: passo
5: rimani un po' confuso, stai sempre con noi, poi passi i premi Nobel ai ministri, vero, al Papa.
3: Ma
5: c'è un
3: torniamo anche, anzi, sul pezzo, sul test psicattitudinale. Non abbiamo avuto tempo per esporlo bene, adesso lo facciamo nuovamente. Allora, test psicattitudinale, avete sentito la canzoncina, poi magari la riascoltiamo, Brasiliana, che vi dà delle indicazioni su chi è costui. Abbiamo appurato che si tratta di un uomo. Mi ripete, caporedattore, gli indizi?
5: Certo, volentieri. Per donare gioia e conforto, inizio il mio viaggio dal porto.
3: Porto.
5: Mi sento folle, un po' bagnato, innamorato e mezzo colorato.
3: Colorato.
5: Quando voglio un po' riflettere, ho un amico portalettere.
3: Allora, qualcuno ha detto Pablo Neruda, perché ha associato il portalettere, il film premio Oscar con Massimo Troisi.
7: Buongiorno, Croce. Allora, secondo me è o Lucio Dalla o Lucio Battisti.
5: Allora, una risposta sola ognuno, perché altrimenti poi non è che
3: non essere così fiscale, dai. Non trattarmi
5: non è
3: così.
5: Né Lucio Dalla né Lucio Battisti.
3: Cioè, poi Matti, un'altra cosa.
7: Per me è Benigni.
5: Non è Benigni.
3: Non è Benigni. Però sei un pochino troppo rigido, algido, Aldo. Dai,
8: cerca di Ronaldo.
5: Ronaldo, no.
3: Noi a Roma siamo più affettuosi, più caldi.
5: Adesso non è tu, non sei,
6: sei romano.
5: Tu non sei di Roma.
3: Dopo tre ore prendo già la residenza.
9: Riaggomitamelo. Cristoforo Colombo.
5: Colombo.
9: Alberto Castagna
3: con Cristoforo Colombo. Che coppia. Li salutiamo. Vabbè,
5: si accende Regina.
10: Riaggomitamelo.
3: Prego.
10: Bruno Vespa.
3: No, non è no. Bruno Vespa, il porto. Il porto è importante, sì?
5: Eh sì, è importante.
3: E anche il portalettere.
8: Per me è Raff.
5: Raff, no.
3: Velletri tace, Velletri sta pensando, sentiremo la sua risposta tra poco. Se volete, 331 80 90
11: 101.
12: Procediamo.
13: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
11: Su R101.

0: Cioè, ti piace?
1: Già.
0: E dillo allora.
1: Già.
0: Angelina Mango e Marco Mengoni. Che pezzo.
2: Bellissimo.
0: Bello. Nuovo su R101 in radio e televisione, collegati da Capitale, dagli studi di Roma, dal centro di produzione in radio e televisione Titano. Sei mai stata qui, regina?
1: Purtroppo no, amici.
0: Qui si realizzano i programmi più importanti di Mediaset.
1: Oh là là.
0: Amici, i programmi di Bonolis, una sede storica, imponente, importante, un ex polo cinematografico, Titanus. Aldo,
3: sì,
0: se
3: sì,
0: lo ricordo, ha fatto Ercole.
4: Lavorate dalle 9 a mezzogiorno, non fate straordinari, eppure la gente continua a dire che voi siete straordinari.
5: Ma voi, quando è che andate a lavorare?

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: dato l'indicazione per il live. Ieri, successone.
1: Sì.
0: Diventata virale la storia. Poi le riprese bellissime, insomma, terassino col tram che passa, il mare nella città. Questo tutto insieme, ma veramente un quadro orripilante.
1: Mare urbano.
0: No, oggi canta un altro pezzo dell'estate, uno dell'estate scorsa, il pezzo di Karol G.
1: Sì.
0: Però c'è il vestito di che ti cade, si vede la testa, tira su le cose, dai,
1: va tutto
0: Mattina.
1: Bene qua, va tutto
0: che
1: bene.
0: Miseria. C'è la ruota a Milano?
1: Sì.
0: Allora, libera questa ruota, spazio alle vostre indicazioni, a canzoni che vi appartengono e che volete condividere con noi altri. Allora, la Peppa, che pezzi belli, tanto per cambiare, perché lo dico qua, i nostri ascoltatori sono straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Ho preso l'accento già, parlo ormai già romanesco. Vabbè, sentiamo le 7 scelte tra tante. Prego.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno, procediamo.
0: Buongiorno.
3: Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Franco Battiato con Summer on a Solitary Beach.
4: Canzone viola.
5: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Touch Me dei 49ers.
4: Canzone blu.
6: Procediamo, buongiorno. Per la canzone estiva vorrei ascoltare Self Control, Raff.
7: Ciao.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao R101, sono la Dani. Per la canzone che mi fa stare bene a tema estate vorrei sentire Mare Mare di Luca Carboni.
4: Canzone rossa.
10: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene, Cuba, Gibson Brothers.
0: Hola.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Shy Guy, Diana King.
4: Canzone gialla.
13: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa star bene questa mattina proporre che è scomparsa oggi, Gashpati con Etienne.
0: No, Etienne. A tutte estive le canzoni, anche stamattina. Allora, un Cuba, hai sentito Aldo? Cuba corre ai ripari, apre agli investimenti diretti, insomma facilita gli investimenti fuori dal proprio territorio, insomma si apre dal punto di vista economico, perché è veramente soffocata da una crisi che perdura, insomma, da anni. Per cui io direi un Cuba dei Gibson Brothers. Gira. Volevo vedere se sei così brava da farmi uscire i Gibson Brothers. Cuba che ero ballando salsa.
14: È un po' metà, rifacciamo.
0: Non ci avete forza in quelle braccia.
14: Verde.
0: Canzone verde.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno, procediamo. Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Franco Battiato con Summer on a Solitary Beach.
0: Cuba un'altra volta. Che devo fare? Summer on a Solitary Beach, un disco storico di Franco Battiato. Questa è la canzone che ti fa stare bene.

0: Insuperabile Battiato.
1: Insuperabilissimo Battiato. Mare, mare, voglio annegare. Portami via da queste onde. Che bella. Cioè, non dicono che bello l'idea di annegare, però gran bel pezzo. Era la canzone di Fa Stare Bene, individuata tra tante, cioè scelta dalla sorte. Era insomma nel gruppo delle sette, che ci saranno anche la prossima ora. Ma torna l'amore qua, mi dicono. Oh, porca miseria, qui cambia tutto. Dai, fammelo, dai, lanciamelo, piccola. Ehi.

0: grandi tutte, Fernando. Procediamo.
1: Procediamo, piccola, insuperabili. Temper quale? Come si chiama? Temper City.
2: Temper City.
1: Bella, bella. Aldo, stavo dando un'occhiata agli immobili a Roma. Volevo fare una comparazione. Siamo lì, se la gioca con Milano. Forse un po'. Che zona è Sallustiano? Velletri, è buona?
2: Sì, sì, una bella zona.
1: Via Margutta,
2: Via Margutta, famosissima, storica.
1: Strada, la cantava anche Barbarossa. Sì. 5 locali, se ti interessa, 212 metri quadri, 4 milioni e 3 nella prossima vita.
2: Sei a Flaminio.
1: No, Flaminio, no, Margutta è proprio super centro, se non sbaglio.
2: Sì, ma in zona Trinità via dei Monti.
1: Via dei Coronari, dove me la piazzi? Ah no, Piazza Navona,
2: sempre
1: 5 locali, 162 metri quadri, 1,680. Ti può interessare, piccolo?
3: Ci penso. Non è tanto.
1: Ma non è per te non è tanto che sei pieno di famiglia.
3: No, non è tanto in rapporto alla casa che è, insomma, 150 metri quadri in Piazza Navona.
1: Allora, tu sei pieno di famiglia, è bella. Pure ti do un 110 metri, 3 locali. Cali in via Boncompagni. Dov'è
3: via Boncompagni? Via Gianni?
1: Non lo so, 680.000, se mi interessa. Vabbè. Allora fermatevi, perché c'è un putpurri adesso. Perché così in maniera molto forbita stamattina. Per cui direi sigla, arriva Aldo Preda con il putpurri. Sigla!
4: Arriva Aldo Preda col putpurri!
1: Polpo, putpurri. Allora, prego.
3: Sì, sono notizie di cronaca purtroppo non buone di queste ultime ore. Ieri sera a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, un agente motociclista della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 35 anni, è morto dopo aver perso il controllo del mezzo durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Nelle ultime ore, nelle indagini, emerge un'ipotesi inquietante: che il vigile motociclista possa essere stato speronato proprio dal conducente del SUV in fuga, e continua la ricerca di questo

0: automobilista alla guida dell'auto pirata. Un incendio si è invece sviluppato questa mattina nel seminterrato del palazzo dell'ufficio provinciale di Roma dell'Agenzia delle Entrate in via Raffaele Costi. Siamo in zona Tor Sapienza. L'intera palazzina è stata evacuata a scopo precauzionale. Fortunatamente non ci sono feriti. E infine c'è una notizia che riguarda l'ondata di caldo che sta attanagliando anche l'Italia. Ieri 19 ragazzi austriaci tra i 15 e i 16 anni sono stati soccorsi per un sospetto colpo di calore a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine. I ragazzi sono rimasti per l'intera giornata in spiaggia senza alcuna protezione dal sole e bevendo poco, e 9 ragazzi sono stati reidratati al pronto soccorso.
1: Tra l'altro, pronto soccorso, stracolmi di persone, sono aumentati a dismisura quanti ricorrono, insomma, al pronto soccorso, sì, a delle cure mediche. In Parma in particolare ieri più di 1000 casi, no?
0: Sì, più di 1000 persone solo a Parma si sono recate al pronto soccorso degli ospedali cittadini per colpi di calore, malori, molti anziani purtroppo.
1: Va bene, vi è piaciuto il potpourri di Aldo?
2: Stupendo.
1: E allora, era sigla di chiusura, era il potpourri di Aldo Preda. Prego, sigla.
3: Era il potpourri di Aldo Preda.
4: Procediamo
5: anche sul canale 67 del DJ.

0: tutta questa euforia plastificata.
1: Buongiorno,
0: perché sul
1: Radio 101, Fernando, posso venire a trovarti lì?
0: Vieni.
1: Io sono a Roma.
0: Vieni,
1: Alessia.
0: Vieni.
2: Fernando, adesso che sei lì a Roma e ti sei messo in politica, il tuo partito come si chiama? La carica dei 101.
3: Buongiorno Fernando e a tutta la compagnia.
0: Buongiorno caro.
3: Mi hai fatto tornare indietro di tanti anni, 87-88, Roma, la città eterna, bellissima, bellissima. Ci sono stato un anno, diciamo, bella, militare, ma...
0: Va bene, buongiorno dagli studi di Roma di Radio Mediaset di R101, buongiorno anche a Don Masino che si occupa dell'energia dalla capitale, Marcello Zoara dirige l'orchestra da Milano. Chi lavora per la TV Canepa stamattina?
4: Sì.
0: Allora dicevo, stemperiamo un po' questa euforia plastificata, perché sui mercati finanziari ci sono segnali che non capisco da dove scaturiscano, caporedattore. Ci sono novità di conflitti, di focolai che si riaccendono? No, mi sembra abbastanza tutto tranquillo, saranno prese di beneficio, voglio pensare, no?
5: Eh sì, però anche questa mattina la borsa di Milano perde l'1,61% in questo istante.
0: I futures americani sono disastrosi, -3%. Regina, sai cosa ci vorrebbe? Quando si arriva a quella soglia che scatta l'allarme, c'è il butto tutto dentro, che io lo farei anche, e butto tutto fuori, lo farei anche per Sabrina, che la vedo proprio ai minimi termini stamattina.
4: Sì, cos'hai, non sto bene.
0: Chi è stato? Di a me, di a papà, chi è stato?
1: Ma buongiorno a tutti. Ma che cosa c'ha la Sabrina stamattina che mi sembra un po' così,
0: dimmi,
1: un
0: che
1: po'
0: è stato
1: arrabbiata.
0: Dimmi che è stato, che lo picchio, dai.
4: Ma no, nulla,
0: che
4: l'aria condizionata.
0: Che lo riempio di cazzotti, dai, dimmi chi è stato.
4: Allora, lo split.
0: Allora, un butto tutto dentro, questo è un rito propiziatorio, approfittando del fatto che in casa abbiamo una macumbera, una l'erede, insomma, della stirpe dei macumberi brasiliani. Questo è un rito che va seguito, e non è uno scherzo. Le indicazioni, macumbera.
6: Aprite tutte le vostre braccia meravigliose.
0: Tutte quelle che avete, anche dei vostri vicini, insomma, apritele.
6: Attaccate il dito lungo magro al dito più basso robusto.
0: Con
6: così.
0: Della colla o del cemento, insomma, attaccateli.
6: E ripetete con me.
0: E ripetete con ella.
6: Butto tutto
0: putto,
6: dentro.
0: Butto? Con la P, putto.
6: Butto tutto fuori.
0: La respirazione è importante.
6: Sì. Butto tutto dentro.
5: Anche una spintarellina.
6: Spingi, spingi, spingi, spingi. Butto tutto fuori.
0: Oh.
6: Luce!
0: Luce! Luce! Luce, luce. Speriamo. Allora, consideriamo adesso le perdite, dicevi, di
5: allora,
0: 1,60.
5: Si partiva a -1,61.
0: Ok, partiamo da -1,61. Vediamo se il rito funziona. E a mezzogiorno lo verificheremo. Va bene, grazie regina. Abbiamo tempo per il cos'è? No, non abbiamo mai tempo. Allora, tra poco verifichiamo, cioè ci dedichiamo nuovamente al test, che è molto curioso. Tra poco andiamo!

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Segui R101 anche sui social, Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
3: Enjoy the summer,
2: enjoy the music.
3: R101.

0: inserisciti,
1: ti reggi, sei un mito, sei un mito.
2: Ma stai imitando pensare?
3: Imitatrice?
4: Eh sì, imita tutti.
2: Nasce imitatrice, nasce imitatrice e poi contribuisce al buco dell'ozono, perché questo caldo di questi giorni, la causa di questo caldo esagerato e che pare si protrarrà fino a metà luglio, dico, ma roba, cioè,
5: sicuramente fino agli inizi di luglio.
2: Ecco, è tutta colpa della lacca per capelli che ha utilizzato negli anni 90 Regina.
4: Esatto. Scusatemi amici.
2: Scusatemi.
5: Tutti a spruzzare la lacca negli anni 90, 10 anni di lacca.
2: E avete rovinato il pianeta con la lacca e adesso vi lamentate di questo caldo, adesso soffrite pensando alla lacca che avete utilizzato. No vabbè, si scherza. Comunque ragazzi, abbiamo fatto gli strafottenti nei confronti del pianeta e adesso soffriamo, e muti anche, e facciamo ammenda. Ora facciamo per bene questo test, anche se avremmo voglia di parlare di pallone anche, poi c'è anche il live della signora, insomma facciamo veloci il test, visto che abbiamo speso test psicattitudinale con canzone.
6: Cosa

0: parola di cos'è è il chi è chi è, realizzato in Brasile. Ma è Gaia o una parente di Gaia?
1: No, no, che è Gaia,
0: è proprio Gaia. Quindi lo sentiamo prima cantato. Attenzione, ci sono degli indizi per capire chi è chi è. Prego, Gaia.

0: Chi è bagnato,
1: dai,
0: mezzo colorato? Quando devo riflettere c'è il mio amico Portalegre. No, diciamolo per bene, Aldo, prego.
1: Per donare gioia e conforto inizio il mio viaggio dal porto. Pensate al porto. Mi okay. sento folle, un po' bagnato, innamorato e mezzo colorato. Quando voglio un po' riflettere, ho un amico portalettere.
0: Allora, colleghiamoci con la sala di rianimazione dove c'è la paziente Velletri.
2: Sì, buongiorno.
0: Vediamo se con le ultime, insomma, sospiri riesce a dare un'indicazione. Porto, portalettere, mezzo colorato. Dove vai? Dove
2: Io
0: vai?
2: Ho un'ipotesi.
0: Sentiamo.
2: Che sarebbe Cristiano Ronaldo.
0: Devi riaggomitolartelo.
2: Riaggomitolamelo, Cristiano Ronaldo.
0: Comunque no. Più carina la voce così nasale.
2: Sì, dici?
0: Sì, più bella, sexy. Di una che sta per morire. Sì, a me piace. No, carina.
2: No, sai, sembra in terapia intensiva.
0: Sì,
2: okay.
0: bellissima.
3: Maria De Filippi.
1: No, chi? Un uomo, Maria De Filippi.
0: No, la signora De Filippi è un uomo. Attenzione, il Brasile.
4: Riagomitolamelo.
0: Ok, con l'H o senza?
4: Riagomitolamelo con due L.
0: Ok, non ho capito.
4: Fabrizio Di André.
0: Non è Faber. 331
3: Il personaggio misterioso è Carlo Conti.
0: Carlo Conti. No. Il porto è importante. Porto.
5: Massimo Troisi.
1: No.
0: Abbiamo detto anche Pablo Neruda in apertura stamattina quando abbiamo proposto. Dai. 331 80 90 101. Mi ripeti, Aldo, per favore?
1: Perdonare, gioia e conforto, inizio il mio viaggio dal porto. Mi sento folle, un po' bagnato, innamorato e mezzo colorato. Quando voglio un po' riflettere, ho un amico portalettere.
0: Allora, folle, anche folle, dona conforto anche.
5: Sì, Enrico Papi.
1: No.
0: Dai. Super
3: ovvio.
0: Henry Scotti. No.
1: Pensate, folle, bagnato, folle. Mezzo colorato.
0: Vabbè, cosa stai dicendo? Folle, bagnato, mezzo colorato. Chi? Che Calimero? Chi?
3: Pietro Chiambretti.
0: Pietro Chiambretti. Il caldo si sente.
3: Lucio Dalla.
0: Non è Lucio Dalla. L'ho già detto anche Lucio Battisti. Se vi interessa, 331 80 90 101.
1: Vogliamo dare un aiutino?
0: Sto cervello. No, perché bisogna tirar fuori le proprie capacità. Santa pazienza. Chi è? 331 80 90.
6: C'è?

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: grandissimissimo amore.
1: Con tanto
0: dai, Regi,
1: te la dedichiamo.
0: Tutto l'amore del pianeta è concentrato tra le 9 e mezzogiorno qui, soprattutto in questo momento, ora. C'è una canzone d'amore che ti fa stare bene e c'è anche un pensiero d'amore, di attenzione verso qualcuno. Insomma, uno si libera finalmente di mura, è vero,
2: si
0: lascia andare al meglio di se stesso, perché quando si esternano sentimenti ci si sente sempre meglio. Anzi, direi, visto che abbiamo una persona in fin di vita qua,
2: direi in fin di vita, ma
0: è così,
2: tu ragionevole,
0: non te ne accorgi, ma è così. Però insomma, prima o poi deve succedere. Vogliamo dedicargli una cosa d'amore, Regina? Puoi farti
3: dai,
0: tramite,
3: sì,
0: dai,
3: sì.
0: Un pensiero d'amore per la Sabri, dai.
3: Un pensiero alla mia collega e anche amica. Guarda che tu sei di qua, non andrai al di là.
2: Sì, certo, prima o poi. Comunque bastava un aerosol,
0: un coccodrillo praticamente. Va bene, sentiamo i nostri imparagonabili, dai.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Per la canzone che mi fa stare bene, dedicata a qualcuno che però purtroppo non sta più con me, assolutamente Teorema. Sono passati più di 30 anni, ma il mio amore è sempre lui. Ciao Marianna.
5: 43 anni fa ci scambiavamo le nostre promesse d'amore. 43 anni dopo siamo ancora qui a rinnovarle. E mi piacerebbe tanto dedicare Io Amo al mio grande amore Aurelio. Grazie, buona giornata a tutti. Silvana da Catania.
6: Buongiorno, procediamo. Per l'amore, per la canzone dell'amore, io vorrei ascoltare e dedicarla alla mia mamma che è in cielo, I giardini che nessuno sa, o qualcosa del genere, di Renato Zero. Scusate che l'ho dimenticato. Vi abbraccio tutti, buona giornata. Nico dalla Germania.
7: Amici, procediamo, buongiorno. Per la canzone d'amore io voglio dedicare una canzone di Lucio Dalla, cara, alla mia Giusy, che da tempo che si sta facendo terapie, curando e tutto, e stiamo arrivando alla conclusione. Restano una quindicina di giorni e poi si può andare in vacanza e prenderci un po' di ferie. Comunque la mia Giusy è una donna coraggiosa, perché sta affrontando questa malattia in un modo veramente incredibile, e io la incoraggio sempre di andare avanti, e così tutto andrà bene. Un bacione, amore mio, ciao.
8: Buongiornissimo, sono Stefano da Prato e volevo dedicare a mia moglie Antonella Perfect e dirgli, anche se la vita ci mette a dura prova, noi siamo sempre più uniti. Ciao.
9: Ciao, io vorrei dedicare a mia figlia Alessia e mia nipote Azzurra Muffami, non so come si intitola veramente, ma voi avete capito. E dire loro che sono la mia ragione di vita e che voglio un bene pazzesco, inimmaginabile, che sono tutto per me, tutto, tutto, tutto. Senza di loro non avrebbe neanche senso la vita. Ciao a tutti.
10: Vorrei dedicare Somebody to Love a mio marito, reduce dopo 2 anni a un tumore, un trapianto delle cellule staminali, e niente, si chiama Massimo, io sono Marcella, la moglie preferita. Ciao, grazie.

0: Immobili Queen. Ma avete sentito Quanto Amore, belli?
1: Oh,
0: mamma
1: sì.
0: mia, quante belle storie. Non finirò mai di ringraziare la sincerità, l'onestà, insomma, e anche il
1: la
0: fatto
1: confidenza.
0: Di esatto di condividere cose intime con noi, mi fa veramente molto piacere. C'è da dire anche che molti, tantissimi altri messaggi non si è riusciti a mandarli per una questione di tempo, ma prima o poi vanno tutti. Domani a quest'ora ancora la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore e dedicata a chi amate, con un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
0: Oh, finalmente un po' di punteggiatura, perché vi ricordiamo il programma si ascolta, si vede in televisione, si può leggere nella replica. Ora sono le 10:54, in replica. Regina, che ore sono?
2: Oh, ma caro, è semplice. Aspetta, come ieri, 10 più 2 è mezzanotte. No, si inizia a mezzanotte.
1: Si inizia
2: no. Allora, raga, alle 2. Sono
0: sta
2: le 3 e mezza.
0: Utile,
2: 3
0: dai.
2: E mezza.
1: No.
0: Ma se sono quasi le 11, vuol dire che siamo in onda da 2 ore. Se cominciamo alle 2, elementare 2 più 2 fa
2: 4.
0: Porco troia. No, dico, va bene. Va bene, tiriamo fuori dal pezzo dei Queen, dal testo dei Queen, Somebody to Love, un termine per la prossima canzone che ti fa stare bene. Sabrina.
1: Qualcuno da amare. Oggi ho tradotto pure il titolo.
0: Brava.
1: Chi può trovarmi qualcuno da amare? Ogni mattina mi alzo e mi sento morire un po'. Riesco a malapena a stare in piedi. Do uno sguardo allo specchio e piango. Signore, cosa mi stai facendo? Ho passato tutta la mia vita a credere in te.
0: Allora, il termine è piango, piangere o pianto. Ma si può anche piangere di gioia. Comunque il termine è pianto. Te ne viene subito al volo una?
2: Wow, aspetta, anche crying at the discotheque.
3: È vero.
0: Don't cry for me Argentina. Io non piango quando un uomo si ammazza. Il suo sangue non mi fa tenere stessa. Manco se ragazzi tutta la piazza. Io non piango quando un uomo si ammazza. Una fatti...
1: Io do cuore a metà a Marina Rei.
0: Tu piange. Anche nel testo, fatti un pianto, Lucio Battista. Ma ce ne sono tante. Pianto, piangere, anche di gioia. Un vocale al 331 8090
2: 101.

0: Lo sai che mi piace questa di Irama, la nuova su R101 in radio e in televisione? Siete appena arrivati? Siete benvenuti in radio e in televisione sul canale 67, collegati da Capitale e da Milano. Oh, abbiamo fatto centro con Piangere. Tu pensavi fosse difficile, Aldo, invece ne stanno segnalando centinaia, anche di alcune molto ricercate e molto carine. C'era anche quella che piace a te, Belletri. Dimmi perché piangi.
1: Se di non amarmi, c'è anche un uomo, Mina.
0: Ce ne sono tantissime. Allora, ricapitolando, la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine piangere, pianto o qualcosa del genere, anche in inglese, quindi cry. C'è anche il tuo amico Savage che cantava Don't Cry Tonight.
1: Oh, te lo ricordi?
0: Fammene un pezzo, dai, prima di andare l'Aldo, dai.
2: Don't let me go, don't cry tonight.
0: Le sa tutte sta donna qua. Porca miseria, ladra, schifo. Allora andiamo da Aldo, che non ci sta più dentro se non espone un po' il momento, cioè come dire, la situazione dei mondiali. Prima di mezzogiorno la facciamo, anche perché c'è un Messi che sta godendo di
3: stratosferico.
0: Ne parliamo dopo. Ora di cosa ci racconti, Aldo?
3: Intanto diamo un aggiornamento su una notizia che abbiamo dato questa mattina, perché poco fa è stato trovato abbandonato il SUV pirata che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo è stato rintracciato a Pioltello, non lontano dal luogo dell'incidente, mentre il conducente è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Cambiando argomento, invece, ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il cosiddetto decreto infrastrutture, che contiene diversi provvedimenti. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo dai paesi extraeuropei. Ne abbiamo parlato ieri. Il governo ha deciso di prorogare di altri 3 mesi l'introduzione della tassa di 2 euro che scatterà a questo punto il 1 ottobre. Questa era la tassa aggiuntiva del governo italiano. Resta invece confermata al 1 luglio la tassa di 3 euro dell'Unione Europea sui piccoli pacchi extra UE. Tornano anche le disposizioni per fronteggiare le ondate di calore nel mondo del lavoro, e sono le norme già applicate negli anni scorsi per tutelare i lavoratori nei periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate. Quindi viene consentito di sospendere il lavoro nelle ore più calde della giornata, soprattutto per chi lavora all'aperto, oppure di ricorrere per le aziende alla cassa integrazione per tutelare quei lavoratori che sono particolarmente a rischio durante le ondate di calore e nelle ore più calde.
0: Bene, grazie Aldo, vogliamo ringraziarlo? No, non avete voglia. Avete voglia?
1: No.
0: No.
3: Grazie, grazie, molto gentile.

0: Le sombre, no?
1: Sì.
0: Mamma. Ragazzi, stanno arrivando vagonate di vocali per la prossima canzone che ti fa stare bene con un termine, vedi? Quando c'è l'incanalamento, Aldo, stuzzica, capito? Perché chi la tira fuori più carina? Ci sono delle canzoni che non riusciamo ad averle perché sono vecchissime, perché sono dei singoli, insomma, non particolarmente popolari. Ce n'è una, parlo della canzone che ti fa stare bene, che deve contenere il termine piangere o pianto, eccetera, per cui poi sentirete che belle. Quelli che prenderebbero osservazione, cioè una dei Beans. Chi conosce di voi i Beans?
1: I fagioli.
2: Io no. Li ho sentiti vagamente nominare.
1: Sì, erano negli anni 70.
0: Erano negli anni 70 ed erano i fratelli di Marcella Bella.
1: Ah, ok.
0: Hai capito? Ah. Cioè, sì, anche qualche Sanremo piazzati bene. No, ma che lì c'è una che si chiama Sto piangendo, che te la devo far sentire, devo far tornare bambina un pochino, Regina. Esatto, erano i Jackson 5 catanesi, diciamo, senti che bravi. Mamma mia, che meraviglia, lasciala tutta.
1: Se avessero cantato in inglese erano spacciati i Jackson 5.
0: Ma senti che bell'impasto vocale che avevano, senti, un attimo, sto piangendo. Vabbè, salutiamo Marcella Bella, Gianni Bella, tutti Bella.
1: Un abbraccio.
0: Vabbè, con la canzone ti fa stare bene, tra una mezz'oretta vedremo quali verranno fuori. Adesso Aldo non ce la fa più. O pallone o muerte.
2: Mi scappano i mondiali.
0: Con sigla, gli scappano i mondiali. Sigla.
3: Gli scappano i mondiali.
0: No, ma è anche meglio senza sigla. Allora,
2: nella giornata di ieri altre tre squadre si sono qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali e sono l'Argentina, la Francia e la Norvegia. Ma ieri è stata la giornata in cui Leo Messi è entrato nella storia definitivamente dei mondiali, perché ha realizzato un'altra doppietta nella vittoria 2-0 dell'Argentina sull'Austria e Messi diventa il giocatore che ha segnato più reti nelle fasi finali dei mondiali con 18 reti.
0: In tutta la storia dei mondiali?
2: In tutta la storia dei mondiali. Ma non è solo lui, perché Messi è tallonato in questa speciale classifica dal francese Mbappé, che anche ieri ha realizzato anche lui una doppietta nella vittoria della Francia 3-0 sull'Iraq, e Mbappé è a 16 reti, a due sole reti da Messi, e Mbappé ha 27 anni e Messi ne ha 39, quindi è facile supporre che prima o poi Mbappé supererà anche questa classifica.
0: Vabbè.
2: Ieri si è qualificata anche la Norvegia, che ha battuto 3-2 il Senegal, e c'è stata un'altra doppietta di un altro grande giocatore che è Holland, il norvegese Holland, anche lui autore di una doppietta. Gli altri risultati della giornata: nella notte l'Algeria ha superato 2-1 la Giordania, e oggi sono in programma altre due gare molto interessanti. Si inizia alle 19 con Portogallo-Uzbekistan e vedremo, come al solito, il tentativo di risposta di Cristiano Ronaldo a questo strapotere di Leo Messi. E in serata Inghilterra-Ghana, e sarà protagonista nuovamente Kane, che anche lui in grande spolvero.
0: Vabbè. Quanti anni ha Mbappé?
2: 27.
0: Wow. 27?
4: È un bambino.
0: Tacci sua, lo schettico. Capito? 27 anni, bravo. E quello che ha la fidanzata, quella bella.
1: Non ce l'ha più quella fidanzata là.
2: Ne ha un'altra.
1: Che dici tu?
4: Adesso 27. C'è un'altra.
0: Vabbè. Tra poco.
5: Anche d'estate, noi.
6: Roger!

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: Procediamo.
1: Buongiorno, procediamo.
2: Buongiorno.
1: Ma non continuiamo a ciurlare nel manico. Insomma, dillo che ho vinto io la risposta del test psicosticazzi attitudinale.
3: Dai.
1: E facciamola finire, perché sennò poi devo scendere dalla macchina e non sento più qual è la risposta.
2: Non hai
1: io
2: vinto.
1: Sono sicuro di aver vinto. Perché sennò poi mi rivolgo a un notaio.
3: No. Oh là là.
2: No, vabbè. Arriviamo tra un attimo sul test psicattitudinale. Prima devo dire, come dire, ad onore della professionalità, delle capacità macumbere di Regina, che abbiamo fatto il rito, la macumba bianca, per sistemare un po' le cose sui mercati finanziari. Eravamo a meno 1,61% dopo il rito. Qual è la situazione attuale?
4: Siamo a meno 1,24, stiamo recuperando.
2: Capisci? Non è che siamo dei cialtroni qua che facciamo le cose così per fare. E adesso a bomba, cos'è?

0: Finale!
1: Come ha detto l'ascoltatore, il test psicostigazionale. Va bene, allora, bello quello di stamattina, che ancora è irrisolto, realizzato in Brasile. Le indicazioni, Aldo, andiamo veloci, poi la canzoncina magari la sentiamo in un'altra occasione.
2: Allora, perdonare, gioia e conforto, inizio il mio viaggio dal porto.
1: Ok.
2: Mi sento folle, un po' bagnato, innamorato e mezzo colorato. Quando voglio un po' riflettere, ho un amico porta lettere.
1: Ok, porto folle, amico porta lettere.
3: Io aggomitamelo.
1: Prego.
3: Massimo Ranieri.
2: No, non Massimo è Massimo Ranieri,
1: Ranieri. No, avete detto di tutto, anche Massimo Troisi, Pablo Neruda, Picasso.
4: La risposta è facile, Francesco De Gregori.
2: No.
1: No, non è Francesco De Gregori. È assunto che si tratta di un uomo, quindi state
2: sì.
1: Vivente, possiamo dare un piccolo... Se vuoi, se vuoi. No,
3: buongiorno!
1: Buongiorno!
3: Per caso è Renato Zero?
2: No.
1: Non è Renato Zero.
2: Diciamo che ci sono un paio di ascoltatori che ci sono andati molto vicini.
1: Cosa vuol dire molto vicini?
2: Molto vicini, perché evidentemente hanno pensato all'amico portalettere.
1: E chi è l'amico portalettere?
3: Maria Di Filippo!
1: No, la signora Di Filippo l'avete tirata... Chi?
4: Carlo Verdone.
1: No, amore, mi suppone Robin. Non è Carlo Verdone. Carlo Cedrone. Dica, Brasile!
5: Riagomitolamelo.
1: Ne ha facoltà.
5: Flavio Briatore.
1: Voilà, andiamo sugli ex.
3: Riagomitomelo. Insomma, come cazzo si dice? Ronaldinho.
2: No, non
1: è Ronaldinho. Allora, la prova
2: non
1: pulsante, siccome siamo in radio.
2: Diciamo così, non è uno sportivo.
1: Non è uno sportivo, quindi sgombriamo il campo.
4: Riagomitolamelo, Pino Daniele.
1: E Pino Daniele?
2: Eccolo!
3: Bravo!
1: Pino Daniele, ah sì!
6: E chi
1: c'era
6: andato vicino?
2: Quelli che hanno detto Massimo Troisi o Pablo Neruda, l'amico portalettere e il postino. Massimo Troisi,
1: allora,
2: che era molto amico di Pino Daniele.
1: Rivediamo tutte le indicazioni, prego.
2: Perdonare, gioia e conforto, inizio il mio viaggio dal porto. Porto il quartiere di Napoli dove è nato Pino Daniele, in centro a Napoli. Poi le canzoni di Pino Daniele, mi sento folle,
1: i soppazzo.
2: Un po' bagnato quando piove
1: innamorato.
2: Mezzo colorato, nero a metà
1: vedi,
2: quando
1: vedi.
2: Voglio un po' riflettere, ho un amico portalettere che è Massimo Troisi.
6: Splendido,
3: bravi ragazzi.
1: Bello, quasi poetico. Congruissimo, non fa una piega, ne voglio un altro domani, così. Sono belli. Allora, dal Brasile dove andiamo? Andiamo in Francia. Francia, va?
6: Mi sono
1: parlato di Mbappé, sai quelle cose un pochino. Grazie. Dai, sì, una cosa del genere. Grazie, andiamo che è tardi.
7: Procediamo.
8: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.

0: insuperabile Cristiano. Salutate Cristiano.
1: Ciao Cristiano.
0: Tra l'altro ho sentito delle altre canzoni che ha pronto Cristiano. Ma
1: belle?
2: Già da.
0: Ma ce n'è una bella. Una bella.
1: Su?
0: Su che cosa?
1: No, su quante?
0: Di noi, nemmeno una nuvola.
3: Su di noi.
0: Allora, a proposito, nemmeno una nuvola. Leggevo, Aldo, di un po' di agenzie qua. La situazione in Francia, altro che da noi, ancora più esagerata. Un sacco di vittime per questa calura, per questa ondata di caldo anomala.
4: Sì, no? Purtroppo in Francia siamo arrivati a 40 vittime dal 18 giugno per questa ondata di calore. Sono tutte vittime... morte annegate perché cercavano di qualche rinfresco a questa ondata di calore, perché la Francia è proprio il nucleo di questa ondata, di questo anticiclone africano, il paese, lo stato più bollente.
0: Attenzione, ma tutta l'Europa, tutta l'Europa. Va bene, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, sentirete delle
5: belle. Procediamo, Fernando da Lecce. La canzone che mi farebbe stare bene è Per chi piangere stasera, di Gianni Panariello.
0: Capolavoro, conoscete Gianni Panariello?
2: Ho sentito parlare.
1: Quello è Giorgio Panariello.
0: Ha vinto lui è di Galatina, ha vinto il Cantagiro. Lo saluto con un abbraccio fortissimo, calorosissimo.
2: Ciao.
0: Era una star quando io ero piccolino. Nel 1981 ha vinto l'allora Cantagiro con Per chi piangere stasera. Piangere è il termine che deve essere contenuto nella canzone che ti fa stare bene, nel testo o nel titolo, con un vocale al 331 80 90 101.
6: Anche oggi una puntata da
7: urla. Loro non sono sempre così matti. Quelli del Crocediamo di solito sono anche peggio.

0: Vai regina, come se avessi caldo preda.
1: Quanti amici stupidi che ho. Allora, prima ho parlato di del Cantagiro, non so perché abbiamo citato il Cantagiro. Allora, mi ha scritto un mio amico stupidotto, mi dice pare che anche in Uganda ci sia il Cantagiro e si chiama Ugandagiro.
2: Oh. Ugandagiro, ma, carino.
1: Ma no. Checco, ma posso avere amici così deficienti io? Ugandagiro, però mi piace. Cielo! Ruota, ragazzi, mi spiace, ma ne rimangono fuori tantissime di canzoni, ma centinaia di canzoni con il termine pianto, piangere, e beh, anche l'inglese cry, eccetera. E ne rimangono fuori tante perché sette ne abbiamo scelte per forza di cose, perché sette sono i colori della ruota. Marcello,
3: canzone verde.
4: Buongiorno, proseguiamo. Sono Luisa. Per la canzone che mi farebbe stare bene con la parola piangere, vorrei ascoltare Don't cry for me, Argentina.
5: Canzone viola.
6: Non importa se ho pianto e sofferto, la canzone che mi farebbe stare bene è Vaffanculo di Marco Masini.
5: Canzone blu.
7: Ciao 101, per la canzone a tema di oggi io richiederei Crying at the Discotheque degli Alcaraz. Ciao Anna Maria da Ruvo.
8: Canzone azzurra.
9: Per la canzone con piangere mi piacerebbe ascoltare Boys Don't Cry dei Cure.
10: Canzone rossa.
11: Canzone a tema Savage con Don't Cry Tonight, splendida, grazie.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno amici imparagonabili. Allora, per la canzone che mi fa stare bene a tema piangere, Don't Cry dei Guns Roses.
14: Canzone buona. Gialla.
15: Ciao Fernando, la canzone che mi fa stare bene è No Woman No Cry, Bob Marley.
1: Allora, su Bob Marley e su Don't Cry For Me Argentina di Madonna ne sono arrivate centinaia, una ne abbiamo messo in onda, per forza di cose non abbiamo tempo. E mi chiedono, scrivono, parteciperei a Uganda Giro?
2: Perché no, no ragazzi? Avrebbero bisogno lì, eh?
1: La vedi bene, Regina, al Uganda Giro, il festival dell'Uganda?
2: Io sì, sì. Anche come conduttrice.
1: No, bello, dai, brava, davvero.
2: Certo.
1: Uganda male, Uganda Giro. Ah, mio Dio! Gira, bella, gira. Voilà, vediamo quale. Azzurra?
2: Bella, brava.
5: Canzone blu.
7: Ciao 101, per la canzone a tema di oggi io richiederei Crying at the Discotheque degli Alcaraz.
1: Voilà.
7: Ciao Anna Maria da Ruvo.
1: Andiamo già nel dance party,
2: sì.
1: Buon weekend a tutti, dai! Eccola, come on.
2: Comunque Alcaraz gioca a tennis, questi sono gli Alcazar.
1: Non sono gli Alcazar.

Confession of the Groove.

0: Nando, ho fatto la notte, però ti ho sentito in replica e c'ho ancora i capezzoli duri.
1: Ulla ulla. Stiamo degenerando qua, stiamo degenerando. Cry Red Discotheque era la canzone che ti fa stare bene tra un'ora ancora, con un vocale al 331 80 90 101. Dai, basta con queste battute da bar. Allora, abbiamo parlato di Uganda Giro. Dopo la battuta di Uganda Giro, sai qual è il gioco più famoso dell'Uganda?
2: No.
1: Uganda tu. No, stiamo proprio arrivando proprio al limite, ma ci rifacciamo subito, perché a quest'ora, con enorme rischio per la salute e con delle temperature fuori, temperature alte, regina è di fuori.
3: No, regina di fuori.
1: No, vabbè.
3: Regina vai fuori.
1: Questo è un momento a rischio, Aldo, no?
2: Eh certo, ci saranno 40 gradi fuori.
1: Regina, come stai, piccola, onesta?
4: Sono mitica, temperatura mitica.
1: Sei mitica? Cosa vuoi dire? È mite?
4: Miti, mitica.
1: È mite, non fa troppo caldo, dico, ce la puoi fare?
4: Ma certo, per
1: allora, la signora
4: tutto.
1: Omaggia la scomparsa di una cantante di oggi, la notizia di una cantante francese a cui è legato un successo degli anni 80. Quindi avremmo dovuto fare Karol G, però ha voluto girare per questo omaggio. Avvicinati, perché ci sono le onde che arrivano sul microfono. La signora canta con le riprese di Sabrina Bambi della Squadra 1, canta Etienne di Gesh Paty. Nella versione originale questa, sì.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Non muoverti troppo che fa caldo. È finita già la canzone, no. Avresti già dovuto cominciare.
2: Eccola, inizia
1: qua adesso.

0: appena ti verso una vetrata una testata. Che brutta idea sta roba di
1: Regina mi muori.
0: Adesso interpretare. La fa sua. Allora come angheggia, con questa gamba nervosissima che ha. Basta, raggiungi subito lo studio perché fa troppo caldo. Che riprese sono queste?
2: L'abbiamo
0: scampata bella. Era Etienne di Gishpati, un omaggio che ha fatto la signora dal vivo. Visto che abbiamo una cantante, siamo obbligati anche per contratto a utilizzarla. E dobbiamo rivederlo sto contratto. Andiamo.
3: Regi, e tieniti un po'.
4: Anche d'estate, noi

0: viene. No, queste robe non si dicono. Non si dicono. Allora, sono intervenuti in tanti facendo la parodia della tua parodia.
1: Ah, davvero?
0: Va bene, va bene. Chiudiamo la puntata pazzesca, puntata insuperabile.
2: Pazzesca pure oggi.
0: Pazzesca, guarda.
3: Grazie della conferma.
0: Allora, prima di chiudere la puntata, dammi due canepa, perché devo dare un bacio grande a questa città che è bellissima. Io te amo, Roma, ogni volta che vengo è sempre un'emozione bella. Spero di tornare presto a te e a tutta la tua gente. Grande Roma. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la TV?
4: Canepa.
0: Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoara.
0: Chi ha fatto la regia da Roma?
3: Masino.
0: Masino. Il caporedattore
4: Aldo Preda. Buongiorno.
0: Grazie a tutti. Sabrina Bambi.
3: A dopo.
0: Regina Saraiva.
3: A domani. Mua.
0: A domani, e che Dio ci accompagni. Grazie a tutti. Arrivederci.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: E le 5 della mattina, signore e signori, è scattata l'ora XYZ per dar fiato già alle vostre idee, opinioni, pareri, giudizi dei più sudati d'Italia all'ascolto di R101. Buongiornissimo, da Riccardo Russo al microfono e Edoardo Mondino in regia. E come detto, voi al 331 80 90 101, la linea è libera, vai, vai, vai.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: Una struggentissima Rihanna vuole aprire il buongiornissimo di oggi su R101 alle 5.05 di questo 24. Di che mese già? E andiamo, via, dritti, dritti, dritti.
1: Tardi la sera.
0: In falsetto la faccio io oggi, il nostro tormentone di giugno. Ah, ce la prendiamo così allegramente, vedendo un po' come andrà questo buongiornissimo, queste prime due ore di diretta da vivere sulla vostra radio preferita oppure sul canale televisivo 6767, perché tutti i video, ho detto video veramente. Vabbè, tutti i video che passano e passeranno nel buongiornissimo si possono vedere chiaramente su quel canale, poi tutte le dirette a partire dalla banda. Sto dicendo tutte le cose canoniche, capito, che dovrei ripetere frequentemente, non lo faccio, adesso mi è venuto in mente stamattina e me ne rendo conto. L'app di R101, quello è importante perché si può ascoltare e vedere anche la TV del nostro canale, tutte le cose utili, informazioni, quant'altro. Vabbè, oh, basta, cosa potrei dirvi ancora? Abbiamo parlato del 24 giugno. Ah, oggi, ragazzi, è San Giovanni, tra l'altro. Oggi 24.
2: Volare o farfalle,
0: che c'entra?
2: Nella pelle, ho perso San Giovanni. Le emozioni, me le ritrovi tu.
0: Ma non mischiamo i santi con i cantanti. Comunque, vabbè, San Giovanni si festeggia in parecchie città d'Italia. Il feu di San Giovanni. Si fanno il feu di San Giovanni nella vostra città? Vabbè, salutiamo tutti i Giovanni e le Giovanne. C'è qualche Giovanni all'ascolto che vuole dire già la sua? Prego, prego, prego.
3: Giovanni. Sono le ore 4:45.
0: Erano le 4.
3: Quasi finito il turno di lavoro. Alle 5 si va a casa a dormire. Nico da Reggio Emilia. Temperatura 27 gradi esterna. Dove lavoro ce ne sono 60. Sembra di stare all'inferno. Buongiorno a tutti. Ciao.
0: Grazie, ciao, salve al nostro primo Giovannino che si è presentato in arte, Nico, ha detto. Niente, siamo ancora lì fermi sul caldo, le temperature, questo l'abbiamo fatto ieri, ci siamo concentrati sulla prima ora di ieri capendo insomma la situazione grave, grave, grave, gravissima, fa un caldo incredibile. C'è una Giovannina, vuole dire la stessa cosa? Buttiamola sul caldo.
4: Pronta per andare al lavoro, qui ci sono 23 gradi, anche stanotte è stato abbastanza caldo,
0: dura,
4: e oggi ci aspetta una giornata ancora più calda.
0: Molto
4: buona giornata.
0: Bene. Niente, non riusciamo a togliercelo di dosso questo argomento, sta situazione così afosa. Però siccome ci abbiamo avuto un Giovannino, una Giovannina, per noi sono ribattezzati così quest'oggi, guarda che mi viene in mente una super sfida da proporvi per radunarvi tutti e per capire quanti siamo, se siamo già super svegli al 331 80 90 101. Abbiamo anche una sigletta che lancia il primo raduno dei più svegli d'Italia di oggi, è questa, è questa, è questa. Voglio giocare a uomini e donne, donne contro uomini e viceversa. Voglio capire da qui fino alle 6 del mattino se all'ascolto c'è più presenza femminile o sono più gli uomini ad essere super svegli. Quindi dovete per forza giocare tutti, perché entro le 6 devo capire com'è l'ascolto. E ci aggiungiamo, sapete cosa? Oltre a dirmi se siete uomini e donne, oltre al vostro nome, ok, da quanto tempo ascoltate R101 in generale? Mi piace questa cosa, è un sondaggino che vorrei provare a sentire, a proporvi questa mattina. Quindi schieratevi, uomini da una parte, donne dall'altra, e ditemi un po' da quanti anni, o magari da poco, insomma, avete scelto la nostra radio. Va bene? Tutta questa cosa per tenerci compagnia, capire un po' quanti siete qua. Madonna, già arrivano al 331 80 90 101. Arriva anche Tananai che dedica la canzone a una bella madunina. La sentiamo? La sentiamo. Vai.

0: questo che al mattino alle 5 vuole la pasta ragù con il rum. Cos'è che non si può sono fare questo genere di prenotazioni, colazione qui nel buongiornissimo. Scusi, le ordinazioni strane di Tananai alle 5.13 per essere precisi, in questo giro di boa che si praticamente sudatissimo, possiamo ormai definirlo così. E mercoledì da urlo, come direbbero anche quelli del procediamo. Certo, avete sentito la replica, ormai l'ultima mezz'ora della replica del procediamo me l'ascolto in cuffia aspettando i più svegli d'Italia che mi giocano con la prima chiamata del giorno tra uomini e donne, la sfida di questa mattina, e poi un mini sondaggino all'interno. Dopo che avete specificato di essere uomini o donne, da quanto tempo ascoltate R101? Niente, giusto così per sapere, affari miei, non vi preoccupate. Sentiamovi i primi.
1: Ehi, buongiorno. Dalla mañana.
0: Chi?
1: Tu ogni giorno, sai cosa dovresti fare?
0: Cosa devo fare?
1: Ogni giorno per 30 giorni, o meglio, meno, perché tu lo fai solo 5 giorni alla settimana, il buongiorno in una lingua diversa. Cosa ne dici?
0: Good morning.
1: Dai, su, forza, nuova sfida.
0: Bello.
1: Un buongiornissimo a tutti da Barbara.
0: In che senso il buongiorno? Cioè, parliamo tutti una lingua diversa ogni giorno. Io mi fermo all'italiano, che già stento abbastanza con l'unica lingua che so. Figuriamoci il resto. Vabbè, comunque, idee che si possono mettere lì in cantiere, da sviluppo. Quindi donna, comunque, dai, prima donna, vai, sentiamo.
2: Big da Consellice, uomo, naturalmente
0: certo.
2: Uomo,
0: certo.
2: Briochina per la moglie al forno, prima
0: Bravo.
2: Di andare a letto, perché ho appena finito il turno di lavoro, e poi, come ho detto, vado a letto. Buongiornissimo a tutti.
0: A lui non è la prima volta che lo sentiamo e alle 5 porta a casa la briochina alla moglie. Sta moglie è fortunatissima, però deve anche fare attenzione alla linea, perché dopo un po' tutte le mattine la briochina, voglio dire, bravo, però bello, bella idea. Ancora
3: buongiorno da Forlì.
0: Ciao
3: uomo, sveglio. Ascolto Radio 101
0: sì.
3: Da quasi due anni,
0: non tantissimo, però ci fa piacere, grazie per averci scelto e rimarrai con noi per sempre adesso a vita, una volta che scopri il 101, capito? Quasi due anni, però, vabbè, prima dove eri? Ma scusa, ma cosa ti sei perso qua? Ma delle robe pazzesche. Gli uomini in vantaggio, ragazzi, ancora.
4: Pari tigri, Alba, donna,
0: sì. No,
4: penso
0: pareggio,
4: di ascoltarvi
0: pareggio.
4: Da più di 20 anni, mi sa di sì. Ciao, buongiornissimo.
0: Applauso ai più di 20 anni, applauso ai più di 20 anni d'ascolto della sua radio preferita. Continuate così, uomini da una parte, donne dall'altra. 331 80 90 101, da quanto tempo ascoltate questa meravigliosa radio?
5: Enjoy the music.

0: con Riso e Bisi. Bella questa canzone qua, eh? Riascoltata alle 5:21 su R101 nel Buongiornissimo, più svegli d'Italia, già chiamati a raccolta nella prima sfida tra donne contro uomini. Gli uomini sono in vantaggio, donne, eh? Fatevi sentire, diteci da quanto ascoltate R101, 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Esther Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Nella notte all'alba qualche rovescio temporale tra Emilia e Liguria di Levante nel Cuneese, soleggiato altrove. Nel pomeriggio tornano a formarsi temporali sui rilievi di Piemonte, Liguria e Emilia nell'Appennino centro-meridionale e nell'interno di Toscana, Lazio e Isole. Possibili rovesci sul resto delle Alpi e Prealpi, sui monti abruzzesi e molisani. Caldo ancora intenso, con lieve diminuzione dei picchi pomeridiani al nord-ovest. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E niente, Vasco si è spazientito già di buon mattino, dice che non vi aspetta più, ha detto oltre a non perdonarvi, non so cosa gli avete fatto di male, Vasco, non vi aspetta più. Io invece attendo un sacco di messaggi e cerco di capire entro le 6 del mattino, nella prima adunata dei più svegli d'Italia, se sono di più all'ascolto gli uomini contro le donne dall'altra parte. Due squadre ben distinte che stanno partecipando, vogliono diventare subito i protagonisti e aggiungermi, oltre a specificare di appartenere a un sesso piuttosto che l'altro, chiaro, anche da quanto tempo si ascolta R101. Cioè, è così, un sondaggio interno che avrei piacere di sapere da parte vostra. 331 80 90 101. Continuiamo la gara dicendovi che gli uomini sono in vantaggio, ma le donne si difendono bene. Dai, prego.
1: Buongiornissimo Riccardo.
0: Buongiorno.
1: Da Bologna.
0: Salve.
1: Ascolto 101. Anni. Dovevo ancora entrare Militello. C'era ancora il duo Dini e Lester. Non mi ricordo, ma tanti anni fa. E Wiwa, premio fedeltà.
0: Premio fedeltà per il nostro amico. E un saluto, un abbraccione al mitico Lester. Dai, ancora.
2: Sono Riccardo, Francesca Barista da Roma. Io ho cominciato ad ascoltarvi nel 2017, credo.
0: Bella.
2: Quando ho cambiato.
0: C'ero già,
2: Quando
0: c'ero
2: ho cambiato
0: già.
2: Lavoro. Sì. La mattina presto ho beccato te e Chiara. Che facevate la trasmissione, mi ricordo ancora il programma Fabio,
0: la rubrica
2: che facevate Fabio, il gioco. Che mi ammazzavo dalle risate. Comunque sì, dal 2017, buongiornissimo a tutti.
0: Brava, grazie per esserci fedele da così tanto tempo, mamma che gioco, che era un gioco demenziale, assurdo, radiofonicamente parlando, però piacque un sacco. Niente, bisognava cambiare le parole delle canzoni con la parola Fabio, così ce l'avevamo presa con il nostro tecnico e lo prendevamo in giro in quel modo, facendolo diventare un gioco nazionale. Io e Chiara, mamma mia, quante ne avevamo dette, fatte, ancora.
3: Buongiornissimo Riccardo, Francesco, panettiere, bra.
0: Salve.
3: Allora, uomo, vi ascolto, vi ho scoperti da circa un paio d'anni.
0: Due anni.
3: Mattina la radio che ascoltavo prima non si sintonizzava.
0: Meno male, guarda.
3: Girando, la girando, mia radio girando. Peccato... è riuscita a beccare 101 e da allora non vi ho più lasciati.
0: Fermo lì, da allora fermo lì, oh, che devi recuperare, ti sarai perso un sacco di cose prima, ma insomma da due anni ti diverti con noi, grazie. Meno male, vedi che quando le altre radio non funzionano, ogni tanto dovremmo boicottare e far sì che funzioni solo la nostra, ma è impossibile. Comunque grande ancora.
4: Buongiornissimo Riccardo,
0: donna.
4: Sono Elena dell'Abruzzo. Da noi si sta bene. Stanotte 19 gradi.
0: Si respira.
4: Allora, dica. La radio ascolto 17 anni. Penso che lavoro in una fabbrica e faccio 100 km al giorno. Perciò mentre sto in macchina vi ascolto. Grazie, ciao.
0: Grazie, lo devo dire io in questo caso, con questo mini sondaggino del mattino presto che stiamo facendo. Bello sentirvi così presenti e fa piacere, insomma, dalla carica giusta anche a noi qui su R101. Vi proponiamo Jetty Ranks.

0: John Turanks nel buongiornissimo, la sua I See You che sta per vi vedo anche con i messaggi scritti, come Michela da Basigliano Udine dice: ciao Ricky, io vi ascolto dai primi anni 90 in macchina, in doccia, in tutta la casa, mentre faccio i lavori, naturalmente in cuffia con l'app al lavoro, sempre R101. Mamma, che fedeltà assoluta. Grazie ancora, donne e uomini, uomini e donne.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Sono Giovanna.
0: Auguri.
1: Certo, vabbè, auguri. Faccio del team donne e ascolto R101 la mattina, saranno un paio d'anni da quando...
0: Anzi,
1: di più. Esattamente un 5 anni da
0: cinque
1: quando ho iniziato a fare
0: facciamo
1: il turno, a iniziare la mattina alle 6. Ciao ciao.
0: Brava, ciao ciao, grazie. Non so se in sottofondo si è capito, c'era San Giovanni. Oggi essendo San Giovanni si diverte dalla regia a mettermi San Giovanni. Va bene, auguri Giovanni e Giovanne, ancora.
2: Ciao Ricky, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Uomo ovviamente,
0: sì.
2: R101 ascolto da un annetto e non ho più cambiato la frequenza in macchina.
0: Bravo.
2: Mi fate un grosso in bocca al lupo, sto andando a fare il concorso osso. Grazie,
0: ovvio.
2: La prova scritta.
0: Prova scritta, in bocca al lupissimo, facci sapere come sarà andata, ancora.
3: Buongiorno Barbara, donna,
0: ciao.
3: Vi ascolto da non tantissimo, da circa 6 mesi. Vi ho
0: scoperto
3: perché cambiando lavoro, alzandomi presto la mattina,
0: sì,
3: mi siete capitati nelle onde radio.
0: A caso, così, siamo capitati nelle sue onde radio e non ci molla più. Uomini contro donne, la prima gara del giorno, in grandissima adunata, i più svegli d'Italia, il 331 80 90 101. Vivo nel

0: Sienna Spiro, prima Alvaro Soler con Emma. Mi sono preso un po' di tempo perché stanno arrivando davvero tanti messaggi, tanti vocali al 331 80 90 101. Nella prima adunata di oggi dei più svegli d'Italia, donne contro uomini, vi devo dire che le donne hanno superato gli uomini per il momento, ma la gara, la prima gara di oggi si chiude intorno alle 6, quindi avete tutto il tempo ancora per farvi sentire e palesarvi qui nel Buongiornissimo.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
4: Apri R101.
2: R101.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Vero, perché sono già le 5.45, quindi in perfetto orario dobbiamo scegliere la prima canzone richiesta da voi nel nostro spazio su R101, dove ogni ora potete sbizzarrirvi con un sacco di richieste belline belline e soprattutto da qualche giorno estive estive. Al 331 80 90 101 sentiamo chi c'è e che desidera.
7: Buongiorno a tutti dalla provincia di Brescia, Lago di Garda. La canzone che mi fa da sempre stare bene
0: qual è?
7: Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Ciao, grazie.

0: stava bene un Depeche Mode a quest'ora con una delle più conosciute, richieste anche al 331 80 90 101. Enjoy the Silence alle 6 meno 10 quasi di questo mercoledì 24 giugno, dove nel buongiornissimo si danno già battaglia i più svegli d'Italia. Dobbiamo capire quale delle due categorie in gioco sono appunto tra i più svegli. Le due categorie sono le classiche: donne da una parte, uomini dall'altra. Le donne hanno superato gli uomini nella seconda mezz'ora, però si gioca punto a punto. Quindi vai, sentiamomi.
1: Ciao,
0: prego.
1: Ciao Michi, buongiorno. Francesca Monza. Ciao. Tantissimi anni, c'era ancora Sara prima che arrivasse Chiara.
0: Quando ascolta la radio, certo.
1: Eravate
0: certo.
1: Insieme tu e Chiara e poi sì. Sei rimasto tu da solo.
0: Sì,
1: e non
0: esatto.
1: Potrei mai pensare di non svegliarmi la mattina senza di te,
0: brava,
1: senza
0: brava.
1: Tutti gli ascoltatori, senza Radio 101, perché
0: come si fa? Come si fa?
1: È un motivo positivo per alzarsi alle 5 la mattina. E tantissimi anni e grazie di tutto, un bacio, buona giornata.
0: Grazie, che bei messaggi, perché oltre alla sfida donne contro uomini ho voluto anche lanciare lì un mini sondaggio così personale. Da quanto tempo state ascoltando R101, se ve lo ricordate, che anni, che programmi c'erano all'epoca. Bello anche andare a ricordare, insomma, quella che è stata la storia di questa mitica radio. Ancora vai.
2: Buongiorno Riccardo, sono Giuseppe Conte, politico.
0: Sì, vabbè.
2: Mi seguo dal,
0: certo.
2: Da 2 anni, prima sì. Ascoltavo RDS e sei grande, ciao.
0: Grazie, abbiamo strappato la concorrenza, bello anche questa cosa qua, da un certo... Vabbè, Giuseppe Conte si è definito così. È forse una delle imitazioni mal riuscite, ma a me piacciono, perché a me piacciono queste cose qua. Cioè, le imitazioncine, fatele pure, non abbiate paura. Tanto fa tutto, fa colore. Mattino presto, poi ci sta. Grazie, quindi da 2 anni non mollarci più. Diciamo che parla un po' più così. Però comunque, andiamo avanti.
3: Buongiorno, Laura da Roma. Donna,
0: sì.
3: Acquario, sveglia,
0: ecco.
3: Dalle 4:40 e ti ascolto da 10 anni.
0: Proprio da quando sono entrato io faccio 10 anni di R101 quest'anno, anzi li ho fatti nel mese di marzo, quindi grazie ancora.
4: Buongiornissima Freda da Tombolo, io
0: Salve.
4: Mi seguo da 2019, ma seguo 101, Radio
0: sì.
4: 101, solo per quella gran
0: E là.
4: Chiara.
0: Allora, ciao. Ecco, bene tutto, però anche meno espliciti, voglio dire, si poteva dire la stessa cosa, magari smussando un pochino le parole, facendo capire il concetto, perché si è capito, per Chiara, la nostra Chiara Tortorella, al quale va un applauso, così, perché il nostro amico voleva dire che le piace proprio come speaker, bravissima conduttrice della banda di R101. Bene, 331 80 90 101, c'è Sabrina Carpenter e poi ancora un sacco di voci vostre, abbiamo tempo, sì.

0: Che prima chiamata, prima sfida di oggi, buongiornissimo, bellissima, tra uomini contro donne. Da quanto tempo ascoltate R101, quello che è stato prima di diventare R101, cioè storie pazzesche come questa. Io voglio che la condividiamo insieme, vai, fai
1: sono
0: sentire
1: Ricky,
0: lui.
1: Mirko Paolo, adesso ciao. Te ne racconto una. Vai. Radio Milano International, 1984.
0: Gli albori.
1: Io lavoravo al bar sotto Radio Milano International,
0: sì.
1: E andavo su a portare le bibite, il caffè, così. Ad Albertino, che allora si faceva chiamare Alberto Rey, 1984. Fedele a 101, penso proprio di sì.
0: Credo proprio di sì, mamma mia, quante ne avrà viste e sentite, soprattutto. Allora, gli uomini sono di nuovo passati in vantaggio, donne, ribadiamo il concetto, anzi, andiamo a pareggiarla, dai, su.
2: Buongiorno,
0: forza.
2: Ricky, allora. Cristina da Pesaro, quindi donna.
0: Sì.
2: Io vi ascolto almeno da 17 anni perché è dalla gravidanza di mia figlia, mi avete fatto compagnia durante la gravidanza. Uh-huh. E te, Ricky, da 2 anni perché
0: brava,
2: adesso mi alzo la mattina alle 5,
0: presto,
2: prima partivo
0: presto
2: con la banda, adesso mi alzo la mattina alle 5 per camminare e quindi da 2 anni ascolto anche te. Ciao!
0: E con le tue camminate io sono lì in sottofondo tra una sfida e l'altra, ecco, vedi, di partecipare, diventare protagonista come appunto appena fatto. 331 80 90 101, stiamo per chiudere la prima ora, c'è Saif.

0: domenica.
1: Si chiude la prima sfida di oggi nel buongiornissimo tra uomini e donne. Qual è la categoria più presente e più sveglia?
2: Io è pochissimo che vi seguo, meno di un mese.
1: Poco.
2: Mi avete praticamente rapita lavoratrice da Roma.
1: Donne vincono e abbiamo anche rapito qua un'ascoltatrice senza riscatto. Andiamo verso le news e ci risentiamo tra poco.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque.

0: a Teheran, ma le ispezioni AIEA ai siti nucleari sono un rebus. Dopo lo scontro a distanza con Trump, la premier Meloni smorza i toni. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, ha detto. Sono sinceramente colpita dalle parole del presidente americano, ma la politica estera, ha aggiunto, non cambia. Il caldo non dà tregua, aumentano nel nostro paese le città da bollino rosso. Oggi 16, domani 17. Temperature roventi a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Tutta Europa nella morsa dell'AFA. L'OMS dichiara l'ondata di calore una emergenza sanitaria. L'agente di polizia locale di 39 anni morto a Milano dopo un inseguimento, arrestato dopo ore, il conducente dell'auto, un 27enne cittadino albanese, era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Ad annunciare la loro liberazione ieri il ministro Tajani. Aspettavamo questo momento, il commento della portavoce della missione italiana a Gaza. I mondiali di calcio con i risultati dei match terminati. La Croazia batte 1-0 Panama. Delusione per l'Inghilterra, solo 0-0 con il Ghana. Il Portogallo rifila 5 gol all'Uzbekistan. Alle 21 di oggi Bosnia-Erzegovina Qatar e Svizzera-Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
5: E allora, che buongiornissimo o buon caldissimo sia, insomma, dipende dai punti di vista, da quanto stiamo già sudando questa mattina. Abbiamo sentito anche dal notiziario un'altra giornata clamorosa o calorosa. 6:03, mercoledì 24 di giugno, il buongiornissimo è già partito da un'ora. I più svegli d'Italia sono presenti al 331 80 90 101, e tra pochissimo nuova sfida.
2: R101.
4: Buongiorno. Buongiornissimo.

Fun ad aprire la seconda ora del buongiornissimo, la loro Sam Night. Eccoci qua, pronti con Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. Abbiamo già fatto un giro dai campi clamoroso nella prima ora con la super adunata tra uomini contro donne, la prima sfida del giorno vinta dalle donne. Un applauso in maggioranza. Di poco, perché è stata bella combattuta. Abbiamo anche capito da quanti anni state seguendo R101, a quanto tempo, da tanto, da poco, insomma, vabbè, è stata una bella prima parte. Adesso proseguiamo, entriamo nel vivo di questa nostra alba, di questa nostra giornata, di questo nostro mercoledì, andando incontro ad un torneo che ha preso il via da qualche settimana e si intitola Top Spiagge ed ha questa sigletta qui. Dove?

Ciao. Lo sapevo, l'ho solo anticipato, ormai la conosciamo questa sigletta. Come ogni anno in questo periodo è uscita la classifica delle migliori spiagge italiane, ma noi delle classifiche pubblicate da chi che sia ci interessano poco. Vogliamo capire da voi quale regione italiana ha le migliori spiagge, quindi abbiamo preso le 8 regioni più votate dagli italiani e le stiamo mettendo a confronto sfida dopo sfida. Quindi vado a presentarvi le due regioni balneari, chiaramente con un mare clamoroso. Oggi in gara la prima vado come posso presentarvela? Beh, è uno dei comprensori turistici balneari più importanti ed estesi d'Italia, caratterizzata da spiagge ampie, basse e sabbiose, tra le più frequentate e più amate di tutta Italia. Stiamo parlando del

c'è qualcuno che non mi ha fatto almeno una stagione, una settimana, una vacanza nella propria vita in Romagna? C'è qualcuno che non l'ha fatto? No, dai, anche. Impossibile, impossibile. Dall'altra parte, sfidante, abbiamo un'altra gran bella regione con uno sviluppo costiero di 700 km, così per gradire, premiata con 27 bandiere blu per altrettante spiagge e limpidezza delle sue acque, coste meravigliose che si affacciano su due mari. Signore e signori, prego.

Guarda che qua la tarantella va avanti un quarto d'ora, anche di più, quindi o la sfumiamo o comunque la teniamo in sottofondo per presentarvi appunto la Calabria in gara quest'oggi contro la Romagna. Io voglio sapere da voi, cari più svegli d'Italia, considerazioni, ricordi legati a magari vacanze passate in una o l'altra regione, quale vi è piaciuta di più e quindi quale vorreste far passare il turno questa mattina nella nostra gara. 331 80 90 101 Romagna contro Calabria.

0: preso d'assalto come sempre il 331-80-90-101 dai più svegli d'Italia nel torneo di oggi dedicato alle top spiagge italiane. Abbiamo da una parte la Romagna,
1: Romagna mia.
0: Quante vacanze, ragazzi, tutti ricordi legati alla mia infanzia. Ogni anno si andava in un posto diverso, una città diversa, però tutta la costiera ci siamo fatti da quella parte. E dall'altra c'è la Calabria. Calabria, anche qua un ricordo legato a un'estate in Calabria. Ero più grandicello, 17 anni, con gli amici, un amico in particolare che aveva la casa in Calabria. Impostiamo il secondo giorno una sfida piemontesi contro calabresi. Al terzo minuto mi rompo i legamenti della caviglia. Per dire, così come io ricordo che ho legato alla Calabria quella indimenticabile estate. Per chi voterò? Ma non lo so. Andiamo avanti, sentiamo voi, che forse
2: meno. Sì, sono stata sia in Calabria che sono stata in Emilia. Però bene, l'Emilia, Romagna mia.
0: Ah, voto cantato?
2: Io, praticamente tutti gli anni mio papà e mia mamma mi portavano in Emilia.
0: Anche a me.
2: È legata alla mia infanzia l'Emilia, quindi
0: uguale,
2: voto Emilia.
0: Uguale.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, e non ci siamo mai visti su quelle spiagge enormi? No, non ci siamo visti, no, sono enormi, immense, piene di gente, sempre, quindi era difficile. Comunque, ricordi simili. Romagna, primo voto, va la Romagna, Emilia Romagna, dai.
2: Allora, io sono tra sia in Romagna che in Calabria.
0: Sì.
2: E il mio voto va alla Calabria, più precisamente a Isola di Capo Rizzuto, dove mia sorella ha comprato una casetta.
0: Brava la sorella, brava la sorella.
2: Devo dire, ragazzi, mare così cristallino, bello, non l'ho mai visto da nessuna parte. Sembrano le Maldive.
0: Addirittura.
2: Belle. Poi è pieno di pesci. Ciao, la sala da Roma e viva!
0: Insomma, sarà una bella sfida anche questa mattina, fino alle 7, fino al verdetto finale. Una delle due regioni passerà, Calabria o Emilia Romagna, a seconda del mare, delle spiagge, dei vostri ricordi.

0: Vi sento cari più svegli d'Italia, impegnati nella sfida di questa mattina a capire, secondo le vostre, non so, le vostre vacanze passate magari, no? Quello che è successo nelle estati precedenti, se è stato meglio la vacanza in Calabria o quella in Romagna. Quali le spiagge migliori, il mare migliore? Ditecelo al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo. R101
3: Made in Italy.
2: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro fino al 2 luglio da Comet.
0: Solo su R101, già a partire dal buongiornissimo, si può richiedere la canzone che vi fa star bene. Allora approfittatene al 331 80 90 101, il titolo più l'artista e magari una dedica speciale.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
7: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti puglia.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: R101 Meteo.
3: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: qualche rovescio temporale tra Emilia e Liguria, di Levante e nel Cuneese, soleggiato altrove. Nel pomeriggio tornano a formarsi temporali sui rilievi di Piemonte, Liguria, Emilia, nell'Appennino centro-meridionale e nell'interno di Toscana, Lazio e Isole. Minori probabilità di qualche rovescio sul resto delle Alpi e Prealpi, sui monti abruzzesi e molisani. Caldo ancora intenso con lieve diminuzione dei picchi pomeridiani al nord-ovest. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: But you're just a boy.
1: Se ne va via così, eh? Ah, una delicatissima Beyoncé nel mattino di R101 alle 6.30 di questo buongiornissimo, il 24 di giugno. Auguri ancora a tutti Giovanni, Giovanne, oggi è partita la tarantella. No, mi ero concentrato un attimo su questa giornata. Nel frattempo, sì, non possiamo distrarci tanto perché è iniziato il torneo, un altro quarto di finale del torneo intitolato Top
2: Spiagge
3: immense da sola te.
1: Ma quale sarà la più belle, le più belle spiagge, quale ce l'avrà? La Romagna da una parte, la Romagna.

0: Che gara, che gara. 331 80 90 101, situazione molto equilibrata anche questa mattina, ma ci sarà un verdetto finale che vedrà passare il turno. Una di queste due gran belle regioni, prego.
1: Figlia di una romagnola di San Giovanni Marignano, direi Romagna, perché ha tante strutture, disponibilità, divertimento per i ragazzi che vengono da fuori.
0: Vero.
1: Ma tu vuoi mettere il mare della Calabria? Posso dare 50 e 50?
0: No.
1: Altrimenti vale. Calabria, trofea, Capo Vaticano, meravigliosa.
0: Brava, brava. È una sfida come tutte le altre in tutti i tornei. C'è sempre da valutare i pro e i contro di una squadra piuttosto che l'altra, in questo caso di una regione piuttosto che l'altra. E effettivamente non è facile scegliere, però bisogna prenderla per forza una scelta. Cosa facciamo qua? 50 e 50? Ma non è possibile. Andiamo, dai, su.
2: Buongiorno, ciao, sono Massimo. Volevo dare il mio voto per Emilia Romagna e Calabria. Non c'è dubbio. Calabria, senza dubbio,
0: Tropea, senza dubbi,
2: Copanello, Soverato, spiagge stupende, estati stupendi, ricordi stupendi, Calabria nel cuore.
0: Boh, perfetto, era il messaggio che volevo, senza ombre di dubbio per la Calabria, però la Romagna risponde. Perché
3: buongiornissimo Riccardo, Peppino da Rimini, camionista, Romagna, le spiagge della Romagna tutta la vita. Piccolo aneddoto, io da quando ho 6 mesi, tranne i 2 anni che ho fatto a Tenerife, per me l'unico e solo mare è il pezzo di mare di spiagge comprese tra Torre Pedrera, anzi Viserbella e Rimini. Fine.
0: Ma non ha visto nient'altro. Ammazza, è così grande. No, almeno io ci andavo, è vero, tutte le estati da bambino si partiva in macchina, dove si andava? Sull'Adria, Romagna. Però si cambiava città, almeno si cambiava qualcosa, ecco, per non essere proprio completamente ripetitivi. 331 80 90 101. Avete capito chi sta vincendo? Io no, siamo veramente un punto da una parte, un punto dall'altra. Continuate nel raccontare le vostre esperienze, ricordi di vacanze fatte o da fare. Magari uno ha prenotato in Calabria e dice con la grande speranza di fare una grande vacanza, voto per quella regione lì, oppure l'altra. 331 80 90 101.

0: ma preso d'assalto come le spiagge della Romagna o della Calabria. Il 331 80 90 101 dai più svegli d'Italia che si raccontano attraverso la sfida di oggi. Sentite, vede le voci che mi entrano sopra, perché sono talmente tanti e vogliono partecipare tutti alla gara, mandare avanti la Calabria oppure la Romagna in base alle vostre esperienze, in base a quello che avete vissuto, le vostre vacanze, e capendo più pochino da voi se vale di più la Calabria o la Romagna dal punto di vista del mare, della spiaggia, il divertimento, quello che volete. Prego.
1: Esclusivamente per l'acqua e le spiagge, sì? La Calabria, acqua fantastica, alta. Io vengo dalla Liguria, quindi sono abituata all'acqua alta, sì. E l'Adriatico veramente non lo sopporto. Simona dalla Spezia.
0: Allora, Liguria, lei viene dalla Liguria già uscita da questo torneo la scorsa settimana contro la Puglia, non c'è stato niente da fare, si era difesa bene, però niente. Andiamo
2: sotto
0: ancora
2: sotto il sole
0: di Riccione.
2: Lo sapevo. Beh, Emilia Romagna senza dubbio, il mare è quello che è, ma spacca, diciamo, in tutto il resto: l'accoglienza, le spiagge, la gente, la piadina romagnola. Quindi voto Emilia Romagna. Bella.
0: Oddio, non mettiamoci il cibo però di mezzo, perché la regione dove si mangia meglio l'abbiamo già fatto come torneo e vinse la Puglia. Quindi lì abbiamo decretato già il tutto. Tutto il resto va bene come valutazione di questa gara tra Romagna e Calabria. Mi hai citato Tommaso Paradiso prima? Eccolo che ritorna. Chi è? Ma che ti frega?

0: di Tommaso Paradiso. Possiamo dire il titolo, noi speaker? Possiamo disannunciarlo, no? Perché c'ha un marchio. Vabbè, agitare quella bevanda gassata famosissima in tutto il mondo che ci fa digerire. Molto bene, 6:42 su R101. Tra poco arriva una canzone estiva che vi fa star bene, scelta da voi al 331 80 90 101. L'ho detto.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9 non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: L'inflazione sale!

0: market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A 11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: TikTok con le vostre richieste, la canzone magari estiva, per stare in tema, che vi fa stare bene, al 331 80 90 101. Dai che accontentiamo un altro o un'altra, sentiamo.
1: Michele da Jesolo: per la canzone che mi fa stare bene avrei bisogno di una botta d'energia, me la mettete? Walking on Sunshine dei Katrina and the Waves?

0: Che botta d'energia, ragazzi. Io qua anche quello che non era ancora proprio sveglissimo adesso è bello carico, eh. Grazie a Michele da Jesolo che l'ha richiesta. Jesolo, peraltro, gran bella località turistica, balneare della nostra Italia, però del Veneto, e non mi sta giocando oggi, magari più in là nelle prossime settimane sì, al torneo intitolato Top Spiagge d'Italia immense da sola tre. Sì, ma quale sarà la migliore, eh? Volta per volta, sfida per sfida, in questo torneo andremo a capirlo in base alle vostre esperienze, le vostre avventure magari di qualche estate fa, raccontate al 331 80 90 101. Di fronte questa mattina abbiamo l'Emilia Romagna, soprattutto
1: Romagna mia,
0: chiaro
1: Romagna in fiore,
0: dal

0: Diamo, diamo, sentiamo.
1: Calabria, mia cara Calabria.
0: Questo canta anche lui.
1: Sì, si è capito? Calabria,
0: sì.
1: Da siciliano, voto per i cugini calabresi. Ciao Gianni.
0: Dalla Sicilia verso la Calabria, anche la Sicilia sicuramente sarà presa in esame in questo torneo, eh? Non si sa quando e contro chi, ma ci sarà di sicuro ancora.
2: Gianluca da Bologna.
0: Ciao.
2: Romagna capitale, Romagna
0: sì.
2: Ballerina,
0: bella.
2: Romagna che ti svegli col sorriso
0: alla mattina.
2: Mattina,
0: ci stava.
2: Romagna passione,
0: la fai tutta oppure
2: ti svegli nel pomare?
0: Tutta. Bravo,
2: Romagna
0: anche intonato.
2: Capitale,
0: sì.
2: Romagna superstar.
0: Ale, zan zan. Che dire, voto per la Calabria, immagino, no, credo di no, il voto cantato non vale, o meglio, non l'avevo proposto stamattina il voto cantato. Comunque, se vi piace cantare anche al mattino, va bene, vai,
3: no,
0: ancora,
3: ma stiamo
0: ancora.
3: Stiamo scherzando?
0: Cosa?
3: Cioè, non c'è neanche paragonabili, la Calabria tutta la vita.
0: Ah,
3: ciao, buona giornata, Stefano da Torino.
0: Lui mi va proprio direttamente parlando di spiagge, di mare soprattutto, in quel caso lì dice l'amico da Torino, da quel che ho capito, c'è partita la Calabria, secondo lui, ma qui la situazione è veramente molto complicata da quel che si può ascoltare, un punto di qua, un punto di là, ancora uno.
4: Buongiornissimo Antonio da Bologna.
0: Bologna.
4: Allora, se uno va per il mare, indubbiamente la Calabria. Ma la Romagna e i romagnoli offrono alla ennesima potenza tutto ciò
0: è
4: che
0: vero.
4: Uno potrebbe
0: è vero,
4: inventare
0: è
4: o si deve ancora inventare. Hanno veramente una marcia.
0: Quindi?
4: E Uiwa, quindi scelgo Romagna.
0: Oh, ok, vedi anche qua, pareggio in questo intervento. Devo andare al riconteggio, mi fate andare al riconteggio perché un vero vincitore non lo trovo, cioè ci sarà di sicuro tra queste due regioni, però devo andare lì a riascoltare tutto in maniera proprio breve. Tempo 3 minuti scarsi con Francesco Gabbani, ci sarà il verdetto, dai.

0: Una bella summer funk estiva da spiaggia, come piace chiudere qui il buongiornissimo in un torneo in cui ci siamo dedicati anche oggi nella sfida proprio alle top spiagge italiane. Di fronte avevamo la Calabria da una parte, l'Emilia Romagna dall'altra. Le vostre esperienze, i vostri racconti, i ricordi legati alle vacanze, magari d'infanzia, proprio tra queste due regioni. Bella combattuta la sfida, avete partecipato in tantissimi. A vincere una regione di sole 5 lunghezze, di 5 punti, vince la
1: Romagna mia.
0: Pensa un po'.
1: Romagna in
0: Pione. Sai che io da pronostico avrei detto invece Calabria? Di poco magari, però invece no, per 5 punti, 5 lunghezze, sentiamo chi conferma. Eccola. Se la canta.
2: Il mare, le spiagge,
0: ah, sì, è il mare? Sei sicura? Il mare
2: è numero uno. Buongiornissimo,
0: okay.
2: Mi dispiace.
0: Ciao.
2: Per la Calabria, ma sole, cuore, amore.
0: Va bene.
2: Citazione su un'altra canzone.
0: Citazioni su citazioni. Vabbè, insomma, ha vinto la Emilia Romagna, si è capito. E quindi grazie a tutti, soprattutto quelli canterini che questa mattina si sono palesati addirittura da soli, vero?
3: Gianluca da Bologna,
0: sì.
3: Romagna capitale, Romagna ballerina.
0: Ma perché di nuovo lui?
3: Romagna che ti svegli.
0: È piaciuto
3: con
0: tanto.
3: Sorriso di mattina.
0: Non la so, però.
3: Romagna passionata. Ti svegli nel pomare. Romagna capitale. Romagna superstar.
0: Zan zan. E mi ha passato pure il turno. Grazie. Basta però. Basta. Adesso c'è la banda. Diamo spazio anche a loro. Che ti fai? Prendi tutti. Don Dito si prende tutta la costiera qua. Mancano pochi secondi alle 7 del mattino. Grazie, buongiornissimo, torna domani alle 5. Abbattiamolo questo amico qua, mettiamolo su un pattino, lasciamolo al largo. C'è la banda di R101 fino alle 9. Grazie.
4: Buongiorno.
5: Buongiornissimo.
6: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Ciao.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
5: Tutto il giorno.
6: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Ondata di caldo record in Europa. L'afa non fa boccheggiare solo l'Italia, dove oggi i bollini rossi salgono a 16. La situazione sta mettendo sotto pressione diversi paesi come Francia, Spagna, Regno Unito, e l'OMS lancia l'allarme: è emergenza sanitaria. In aumento gli accessi italiani al pronto soccorso, il 15% in più. Il Senato americano sfida Trump sui poteri di guerra in Iran. Nella Camera a maggioranza repubblicana 4 membri prendono posizione contro il presidente, che replica è un voto insignificante, e il capo della Casa Bianca crolla nei sondaggi. Il 66% degli americani lo boccia. La premier Meloni parla per la prima volta dopo la lite con il leader degli Stati Uniti. Non rischiamo contraccolpi, ha affermato. Il lavoro bilaterale con gli USA deve tornare alla normalità, e ha assicurato su Hormuz faremo la nostra parte. Atteso per oggi il rientro nel nostro paese di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Con loro anche un uruguaiano con cittadinanza italiana.

0: a 0. Oggi alle 21 Bosnia Erzegovina Qatar e Svizzera Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano Genova in direzione del capoluogo ligure. Sulla 14 Bologna Ancona, code invece per un incidente tra Imola e l'allacciamento di Ramazzone per Ravenna in direzione di Ancona. Sulla 4 Milano Brescia, il traffico causa code tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Sulla A1 Roma Napoli invece rallentamenti per un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. Sulla 24 tratto urbano romano, traffico congestionato tra la tangenziale est di Roma e via Fiorentini in direzione della Grande Raccordo Anulare. Infine sulla statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per lavori prima dell'incrocio Cagli verso l'incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: E pronti partenza via! Eccoci qua la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E se tutti a chiamare Antonio
2: eccomi,
1: fa caldo.
2: Paolo, eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio. Antonio.
3: Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo.
1: E poi,
2: come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase che mitica di
3: Cassano. Ne usciamo più,
2: sì, caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stava parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo. Pare che... A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: E ha detto ma doveva andare a Roma, che ci fa Salerno?
1: Ha detto faccio un salto per vedere se ancora mi dà benzina.
3: Ha fatto il pieno
1: gratis
3: a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è più.
1: È così.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
4: Ma c'è qualcosa egli garba Militello? È peggio di una socera. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già.
3: Ha parlato lì.
1: Dico che quando
0: è vero, oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno,
0: buongiorno
3: a tutti.
1: Ma
3: Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce bene.
0: È una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del Digitale
3: Andate
0: Terrestre.
3: Andate a vedere.
2: Ma quanto è bella Chiara, oh.
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita. Non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma Paolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso.
3: Ma non pensarle, allora, cioè, pensale.
1: C'è la prima pagina della Gazzetta.

0: Di oggi,
1: sì.
0: Juve da favola domina Platini. Ah no, è l'84.
1: Ancora okay. Questa storia.
0: Ragazzi,
2: sì, che pubblicano le prime
0: storiche.
2: Pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
1: Ma
2: Leonardo
1: Fiaschi
2: dietro le voci buongiorno. Di tutti i nostri ospiti.
3: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
0: Perché?
2: Ci si mette anche lui.
3: È così.
0: Così.
3: Cioè, si respira, senti.
0: Ma mica l'alito pesante. Cosa vuol dire?
3: Lo so.
2: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
0: Sì, sì, sì.
2: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
3: No!
2: Riparte questa sera.
0: Riparte!
4: La vastità, la vastità,
3: no,
4: la vastità.
3: Invece no,
0: noi
4: dico che ce ne frega.
2: Di quello che tutti dicono che ce ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
1: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una persona seria, no?
0: Ma non è questione di serietà.
1: Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5 già popcorn e pasticcini, cioè
2: pensava iniziasse ieri,
1: pensava già fosse, ha detto ma guarda che è mercoledì
2: da 24 ore.
1: No, è una roba pazzesca.
0: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
1: Esatto.
0: Anche
2: poi
0: gente
2: non
0: che
2: ci sono più i mondiali, esatto. Non c'è più
3: ragazzi,
2: giochi senza frontiere.
1: Ma no, quello da 83.
3: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
1: Ma vediamo l'ora.
0: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo, Gabriele e Sara, Sabrina e Giovanni, Cristian e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
1: No, Gianni e Pinotto.
0: Rick e Gian, Gigi e Andrea.
3: Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
2: È vero, sarà tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
3: Allora che ogni volta che parlo parte la musica.
2: Sì. Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto nascono amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island, può succedere anche quello.
0: Hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
2: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
0: Io stavo scherzando comunque.
2: Che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto... essere vostro figlio che è abigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
0: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
2: Esatto, come avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata al 331 80 90 101.
5: Buongiorno banda.
2: Buongiorno.
5: Giro di boa.
3: E gira è vero. Tutto. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
1: Ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
2: È un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R101.

0: Republic, I Live the su R101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21 meno 7.
1: No, mamma mia, no, non ti Chiara, ci mettere quei numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a fare la commercialista, vero?
1: Lascia stare. È andata male.
3: Ciao Wanda, anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè, vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace, ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che è un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: Certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché così, secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara. Però, è vero, stava, l'abbiamo no? pensato tutti. Però,
2: mamma mia.
0: È vero. Sì. E alla fine tra 11 ore e poco più saremo tutti attaccati alla televisione. Oh, sì, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island, si stanno preparando nelle piazze in Italia i maxi schermi.
1: Ma dai, no, questo non ci credo. Guardate, i maxi schermi
0: ragazzi,
2: erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata Temptation Island.
2: No, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto, Filippo Bisciglia oggi ci racconterà tutte le novità.
1: Sì. Eccomi qua.
0: Volevo far ripartire la sigla.
1: Di dire una parola parte subito.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusto. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
4: Paolo. Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato, finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è vissuto, è rimasto chiuso in bagno. D'altronde il karma. Buona giornata a tutti. Così da Brescia.
2: Giussi, non è che hai lavorato...
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stavi dicendo una cosa prima che abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui, non lo nomino, se no riparte la sigla, arriva, c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattare via sto ghiaccio. Mi ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama. Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggine, non vi interessa, ma...
0: ci interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino, però hai indagato.
0: Risposto,
1: però
0: indagato. Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi, cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investigato qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui con la banda.

che bel sound! Bossa nostra su R101 Gaia, con il ritmo brasilero che sicuramente quest'estate ci entrerà nel sangue. Voi cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investigato qualcosa? Abbiamo scoperto di avere tanti indagatori al 331 80 90 101. Tra poco sentiamo le vostre voci.

0: Friday Summer Edition Comet. Le offerte dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Siamo la banda di R101, la vostra compagnia, il vostro risveglio quotidiano in radio, in TV sul canale 67 del digitale terrestre o ovunque siate attraverso la nostra app. Potete ascoltarci, guardarci ed è gratis.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Jerry Calà per Seat prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101 Meteo.
1: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: qualche rovescio temporale tra Emilia e Liguria di Levante e nel Cuneese, soleggiato altrove. Nel pomeriggio tornano a formarsi temporali sui rilievi di Piemonte, Liguria, Emilia, nell'Appennino centro-meridionale e nell'interno di Toscana, Lazio e Isole. Minori probabilità di qualche rovescio sul resto delle Alpi e Prealpi, sui monti abruzzesi e molisani. Caldo ancora intenso con lieve diminuzione dei picchi pomeridiani al nord-ovest. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 7:30 minuti, ragazzi, oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna, al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Perché la rugiada con 32 gradi.
1: Musica, beh, è vero.
0: È difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Sì, il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'avevo mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora, se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo... chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto con gli fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia
2: sì,
0: me.
2: Sì, sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte.
0: Sì. Mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. Otto puntate quest'anno, non sono mica solo sei.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: La Fletcher arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo che raggiungerà gli obiettivi prefissati e che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché quattro donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5 che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: dai,
1: fare.
2: Dai, però dillo, siccome sei modesto non lo vuoi dire. È andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky,
1: grazie,
2: bravo.
4: Io ho un robottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale, dove c'era della legna, sotto ha fatto la tana il leporto selvatico che ogni tanto mi gira in tantino e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini, dove oltre non può andare il tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
5: ricordate, ragazzi.
2: Il proprio sabotatore. Chi è?
0: Io sono io. Sta bussando Marco Mengoni, in realtà.

0: Io ti aspetto, Marco Mengoni su R101 alle 7.37 in questo mercoledì giro di boa della settimana con la banda di R101 dopo la notte di San Giovanni, dove si fa l'acqua di San Giovanni.
1: Oh, aveva ragione lei.
0: Vabbè, certo, veramente, ragazzi. Ma c'è un botto di gente, di nostri amici che la fanno, sentite qua.
2: Confermo, acqua di San Giovanni, ormai tradizione, tanti anni, lo fa mia moglie, lo fanno i suoceri. Ciao, Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
3: Sì, l'abbiamo fatta ieri sera e stamattina mi sono lavato la faccia.
0: Bravo.
3: Dario da Vicenza, molto fresca, quel profumino di rosmarino, salvia,
0: bello,
3: basilico, rosa. Fantastico. Oh, ciao a tutti.
1: Manca solo Del Piero che fa la pubblicità all'acqua di San Giovanni e poi ce l'abbiamo tutti, ma c'è altra gente.
0: Sì.
4: No, ma cavoli, io l'ho fatta ieri sera con tanto amore, stamattina mi sono dimenticata.
1: No.
4: Niente, adesso sarà fuori a bollire.
5: Ecco. È vero.
4: Sto andando già al lavoro, purtroppo, e mi sono dimenticata di fare, l'ho preparata tutta con i fiori, tutta precisa. Ah. Niente.
0: Vabbè, ma va bene.
5: Sì, ma a mezzogiorno ci cali la pasta a mezzogiorno.
1: Appunto.
0: Vabbè, rimane così, comunque ha preso la rugiada della notte.
1: C'è anche chi di sua spontanea volontà l'ha voluta fare.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie purtroppo oggi mi ha obbligato a lavare la faccia con quest'acqua qua.
5: Mi ha obbligato.
6: Ciao banda, Teo da 100.
0: Oh, ma saranno arrivate 100 fotografie delle bacinelle.
1: Spettacolo.
0: Ognuno con le sue erbe.
1: Bella
0: con le sue fiori.
1: Io non la conoscevo, ad esempio. Matteo da Roma neanche, però la mamma sì mi ha detto.
0: Ma certo.
5: Buongiorno. Paolo, che tu conosca un'acqua, Paolo, è anche complicato nella tua vita.
1: Ma mi ricorda quell'altro rito, quello dell'imbottigliare con la luna piena, ma non c'entra niente.
5: No, infatti.
1: C'è questo messaggio, dice: buongiorno Chiara, io non l'ho fatta quest'anno, però qui in Friuli la facciamo. Poi oggi è il patrono di Brazzacco, stasera ci sarà la messa con tutti in mano un mazzetto di fiori di campo, sempre in occasione di San Giovanni Battista, che poi verrà appeso fuori di casa. Non si capisce se è il santo,
5: no,
1: o il mazzetto.
5: Credo il mazzetto.
1: Chi è che viene appeso fuori di casa?
0: In realtà si accendono anche i fuochi a San Giovanni, mentre molti paesi in realtà non lo faranno per suo caldo. Gli unici fuochi che vedremo stasera saranno i falò di confronto di Temptation Island. E quindi continuate a raccontarci su cosa avete indagato al 331 8090 101.

0: Right, Taylor Swift, in vista delle nozze del 4 luglio, hanno vissuto lei e il suo futuro marito Travis l'addio al celibato e al nubilato.
1: Dai, che bello!
0: Tutto il weekend di festa anche per Taylor Swift. E voi rimanete con noi.

0: se non carica lo streaming?
1: Ah!
0: Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: 80 90 101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.

0: con la canzone che ti fa stare bene. Oggi apriamo il mattinee alla banda di R101 perché si va a ballare.
1: Davvero?
0: Ci portate voi?
1: Dove?
0: Dove andiamo?
2: E tu dove vai a ballare?
3: Vieni a ballare.
0: Catania,
3: Catania, Catania, dovevi dire Catania.
4: Non sono riuscito a prendere
3: io.
4: Il tempo. Ogni volta c'è Caparezza che ti entra con tempo
3: adesso.
4: E Catania ci ha fregati.
1: Vabbè, sentiamo invece chi arriva cosa.
3: Da dove?
5: Dai. Buongiorno banda. Ciao. Da Catania, Salvo. La canzone che mi fa ricordare l'estate del 97, indimenticabile. Alexia, ullalala. Un bacio da Catania.
1: Alexia, fammi sentire ullalala.
6: Ullalà.
1: Funziona. Funziona.
0: 1997, ti riportiamo lì con Alexia. Ullalala.

0: Ullalala, Alexia su R101, pezzo più ballato e trasmesso dalle radio nel 1997 che partecipò al Festival Bar. Grazie per avercelo richiesto, continuate così, la prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331-8090-101.
1: Amici, è il momento di parlare di Nana Kwaku Bonsam.
2: Chi è?
1: Nana Kwaku è uno stregone ghanese, ok? Che pare voglia in supporto alla propria squadra, il Ghana, presente ai mondiali, aiutarli cercando di gettare il malocchio sugli avversari.
2: Ah, che carino, simpatico.
1: Ha detto che provava un atto di stregoneria, i suoi successi finora non si contano, aveva provato a impedire a Sal Da Vinci di fare Sanremo e infatti ha vinto. Esatto, ma ha provato a fermare l'Inghilterra e il suo obiettivo era Harry Kane, ok?
0: Ieri sera
1: il Ghana ha fermato l'Inghilterra, 0-0, con il Ghana che si è chiuso a catenaccio e in due occasioni ha anche sbagliato clamorosi gol e forse riusciva anche a portarla a casa. Abbiamo Vanna Kwaku al telefono, abbiamo deciso di intervistarlo. Buongiorno.
3: Buongiorno Kwaku, buongiorno.
2: Potevamo farne a meno, no?
3: Quando tutto buongiorno Kwaku, tutto?
1: Sì, tutto a posto Kwaku.
3: Poi un secondo, io africano, però d'accordo?
1: Foggiano è d'accordo? Non ho capito.
3: Io sono africano ghanese,
1: preciso. Africano ghanese, certo.
3: Ho maledetto Keina mondiale, lo fermerò e l'ho fermato.
1: Ah, hai detto lo fermerò e l'ho fermato.
3: Ho fermato.
1: Come funziona gli ali di pipistrello, sangue di serpente? No, come funziona?
3: Io ho fatto sbagliare rigore a Roberto Baggio nel 90.
2: Ah, 94 comunque.
3: D'accordo?
1: D'accordo.
3: Io sbaglierei rigore, signore. Ho fatto lasciare Chiara Ferragni e Fedez.
1: Hai fatto lasciare Chiara Ferragni e da Fedez.
3: Ho fatto andare là da casa di Riccardo Russo, ho dato combinazione da Cassaforte.
1: Ah, la combinazione Cassaforte di Riccardo Russo?
3: E poi ho detto Harry Kane non segnerà più.
1: Harry Kane non segna, lei infatti
4: non
1: ha sbagliato.
4: Non segna più, signore.
2: Ma scusi,
0: è strano quando va via.
1: Lei, esatto.
2: Che aiutante ha lì vicino?
1: Lei ha parenti in Brasile?
3: Sì, Don Nascimento è un amico mio grande. Allora, ho fatto un'altra maledizione.
1: Ad esempio?
3: Per questo non c'è Militello.
1: No! Cosa?
0: Era tutto previsto in realtà.
3: Ho preso una cappello di Chiara.
1: Sì?
3: Lo guarda tu! La saliva di Paolo Dini.
1: Aia.
3: Sì. Una foto di Riccardo Russo.
1: Sì?
3: Ho fatto la danza. Ma fare venire una bella botta intestinale a Militello.
0: No. Fatto l'acqua di San Giovanni con le...
4: Lei ha la diarrea, signore.
2: No, povero.
1: Ma cos'è?
3: E adesso uniamo tutti le mani, quanti?
0: Sì.
3: Uniamo le mani.
0: Uniamo
3: la buaca.
2: Io sto unendo, eh.
1: Uniamo le mani?
2: Mi fido di
3: occhio
2: lei.
3: Malocchio.
1: Occhio sì. Malocchio.
3: Capelli di Totora, Tortorella, rimani più bella.
2: Bella.
3: Foto di Russo.
2: Sì.
3: Se sta male vi busso.
1: Vabbè.
3: Dini.
1: Eh?
3: Domani Paolo Dini.
1: Eh sì.
3: Avrà problemi di intestini.
0: Ma
3: vai!
0: Perché? Ma scusa.
1: Già.
3: Domani
1: scusi.
3: Vedrete che non verrà Paolo Dini.
1: Ma scusa, già non
3: forse,
1: c'è Militello.
3: Forse. Vediamo se domani funzionerà ancora.
2: Non riesco più a sciogliere le mani, le dita.
4: Sì. Lei rimane in bagno tutto il giorno, signore.
1: Ma gli parte la voce di Ivan Muaku, Kwaku,
0: Muaku. C'è un problema con la linea.
1: Vabbè, senta.
0: È quello come con Giuca Scasella, non riesce più a staccare le mani.
2: Aiuto!
0: Io non lo chiamerei più.
3: No, qua inizia effetto,
1: Aia. Aia.
2: Si è liberato.
3: Questo è Harry Cake.
1: Allora non a caso la prossima canzone si intitola Buon Vento. Giusto per coerenza.
0: È la prima volta che sarete contenti di sapere che tra poco c'è il Tortorella Challenge, ragazzi. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Buon vento! L'augurio di Jovanotti insieme ad Alfa per quest'estate 2026. Alle 7.59 siamo pronti per il Tortorella Challenge.
1: La sfida, la battuta più brutta del giorno con Chiara, che neanche il caldo riesce a fermare, anzi nel caso la rende ancora più creativa. E voi che al 331 80 90 101 arrivate sempre in modo massiccio con le vostre repliche, le vostre risposte, il vostro tentativo nel batterla in questo trofeo quotidiano.
0: Sì. Oh, l'insalata, ragazzi, che è gelosissima dei pomodori. È veramente indiviosa.
1: Indiviosa,
2: ragazzi.
1: Indivia, quanta indivia. Vabbè, oggi siamo
0: non alla
1: frutta, ma alla verdura, sì. 331 80 90 101, dopo la redazione, il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'ondata di caldo estremo in Europa per l'OMS è emergenza sanitaria e mette in guardia sui rischi di un aumento dei decessi e di una maggiore pressione sugli ospedali. In Italia sono già il 15% in più. Oggi 16 città roventi, tra queste Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Trump ha criticato duramente il Senato dopo l'approvazione di una risoluzione che punta a limitare i poteri di guerra della Casa Bianca, imponendogli di interrompere eventuali azioni militari contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso. È un voto inopportuno e insignificante, ha detto il presidente USA, a picco anche nei sondaggi. La politica estera italiana non cambia, lo ha ripetuto in una intervista alla Premier Meloni dopo gli scontri verbali con il leader americano. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, il suo monito. Il governo sarà presente alla festa all'ambasciata.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione in autostrada: sulla A1 verso Milano 2 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A22 Reggio Emilia, sulla A8 verso Milano code a tratti per traffico tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, sulla A24 tratto urbano verso la tangenziale est di Roma 2 km di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Prudenza e buon viaggio.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: solo qui su R101, anche al mercoledì, giro di boa della settimana, c'è il Tortorella Challenge. Siete carichi come non mai.
1: La sfida, la battuta più brutta del giorno, Chiara, con la pretesa che sia la sua, quella a dover per
0: ci
1: forza
0: provo,
1: trionfare.
0: Ragazzi.
1: E voi che invece la mettete in discussione ogni giorno, è arrivata in
0: sì,
1: tantissimi.
0: Dicono addirittura che questo è un momento simpatico.
1: Ma simpatico come, ad esempio?
0: Come...
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando ci sono 40 gradi sì. e l'aria condizionata dell'ufficio è spenta e il tuo ufficio è pieno di sole. E con questo è Wiwa Banda!
0: Ah, vedi, non devi neanche andare in spa a fare la sauna.
1: Ma poveretta, la pigliamo pure per il sedere.
0: Vabbè, io cerco sempre il lato positivo.
1: Vai in ufficio da lei oggi. Allora, no. C'è anche chi mette delle sigle e le improvvisa, giusto?
0: Ragazzi, pinguini tattici nucleari hanno abbandonato il tour, hanno messo tutto in pausa pur di passare di qua e proporci una sigla alternativa per il Tortorella Challenge. Noi abbiamo quella ufficiale, ma ci provate sempre, ogni giorno.
1: Dai.
0: Sentiamo questa perla.
3: Sorry, Chiara, lo siento. Adoro le battute, ma non le tue.
0: Grazie.
3: Che mi abbiano dato divertimento, ne ricordo una, forse due. Arriva ogni mattina alle 8 e fa male, come un attacco intenso di ernia pinguinale. Il Tortorella è un vero tormento, lo ascolto lo stesso, ma poi me ne pento.
1: Bravo.
0: Quindi, è stupenda.
1: Tra i danni collaterali delle alte temperature c'è anche questo. Fanno produrre cose di questo tipo.
0: L'ernia
1: al nostro
0: pinguinale, no. Capito?
1: Mamma mia.
0: Giudici di gara di oggi anche a commentare il fatto che i miei pomodori, ragazzi, sono veramente gelosi dell'insalata.
1: Ovvero?
0: Sono veramente indiviosi.
1: Indiviosi.
0: No, cioè l'insalata è gelosa dei pomodori.
4: Ha sbagliato Bacota.
0: Guarda il capello.
1: C'è una parte del cervello di Chiara che si ribella e protesta e arriva a dire: no, non ti permetto di dirlo, non devi andare fino in fondo. I giudici, che abbiamo oggi?
4: Buongiorno, sono Massari. Dalla
0: Iginio!
4: Pasticceria, andiamo dal verduraio stamattina.
5: Buongiorno, sono io, invece sono chef Barbieri.
1: Barbieri?
4: Ah, buongiorno.
1: Buongiorno, Barbieri.
0: Buongiorno.
5: Parli proprio di questa insalata, vedremo un po' come la combinerà questa Chiara.
0: Vabbè, giudice culinario e anche giudice del Tortorella Challenge. Rimanete lì perché stanno arrivando tantissimi sfidanti. Tra poco dovrete giudicarli. Avete ancora tempo al 331 80 90 101 per sfidarci al challenge.
4: Zitta.

0: Magic, dopo Bruno Mars, visto che oggi siete veramente incontenibili, diamo il via al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yes, ma-

0: Oggi che è in giro, magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire. Ditegli, ho vinto un challenge.
1: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
0: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristianuzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi.
2: Esatto.
0: È indiviosissima.
1: È indiviosa. Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciare il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
1: Buongiorno, buongiorno Barbieri. Senta,
4: manca un po' di sale in questa cosa.
1: Manca un po' di sale. Si parla sempre tanto di frutta realistica, no, di questi tempi.
0: I frattini, i gelati con
1: perché
0: la
1: non
0: frutta.
1: La verdura, pensate a farne una versione...
3: No, ma stia sento lei, questo è il lavoro nostro, pensia alle
1: sì, ha ragione,
3: ecco,
1: ha ragione.
3: Bravo.
1: Siete voi i giudici oggi?
3: Sì.
0: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
5: Ciao, risento una.
0: Ciao.
5: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
0: Qual è?
5: Il kiwi. E wiwa.
3: Bella.
1: Allora. Ma perché?
0: Così.
1: Ma non vai al Grest oggi? No, niente Grest.
3: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù coi broccoli.
1: Dai, i bambini, la verdura, se c'è una cosa che detestano è quella.
3: Vai, stia zitto.
1: Vabbè, avanti.
0: Vai.
6: Ah, Chiara,
0: ciao.
6: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
3: Cicoria.
6: E wiwa, Laura da Legnano.
1: Un'altra che non regge il caldo.
0: Esatto.
1: Poi
0: terzo, avanti.
7: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro chiede a una carota? Mi dai una mano a traslocare? E la carota gli dice: col cavolo, sì, una mano in più ci servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
0: Ciao Matteo in autostrada.
1: Matteo guida piano, mi raccomando.
0: È bellissimo, col cavolo. Sì, grazie, ci
1: vedi,
0: serve.
1: Vedi.
3: L'hanno abbandonato in autostrada.
1: Sì, fa il camionista, fa. Avanti.
8: Ciao banda per il Tortorella.
0: Ciao.
8: Io sono andato in supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai,
0: no,
8: pomodorassi e gli pomodorò.
1: No.
8: Un pomodoro avanti così.
1: No.
8: E lui va, Luca Piacenza.
0: Ciao Luca!
4: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
3: È vero, bravo.
1: No.
3: Okay.
1: Una roba così, vabbè. Ce n'è un'ultima.
0: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
9: Buongiorno banda.
0: Eila.
9: Da Max per
0: Max.
9: Il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
0: Dai.
9: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E
3: guarda quella di prima.
0: Un altro stile, un altro finale.
3: Stile, cosa? Io qua io me la ridicchio.
1: Io me la ridicchio.
4: Allora, un mappazzone. Dopo questo mappazzone di battute decenti, io proporrei col.
0: Cosa?
4: Col
3: The Winner is. The Winner is.
4: Ho detto.
8: Ciao banda per il Tortorella. Ieri sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e gli pomodorò. Non pomodoranno, avanti così. E wiwa, Luca Piacenza.
3: Vabbè.
0: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
1: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici, secondo te?
3: Ho i dubbi, anch'io.
0: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
1: Aiuto!
0: Siateci! Domani puntatone eccezionale!
1: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla radio.
3: Perché io non so niente?
1: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
0: Anche oggi comunque, fino alle 9 state con noi.
1: Vabbè.

0: Questa è la canzone estiva di Annalisa, ma da stasera per 8 settimane ci sarà solo una canzone nell'estate italiana. Questa.
1: Eccoci qua.
0: Riparte Temptation Island. Buongiorno Filippo Bisciglia de Noartri.
1: Amici di Temptation Island, ci siamo. Amici dei bei programmi. Amici che amate viaggiare all'interno dei sentimenti. Purtroppo quest'estate 2026 parte con quelle notizie che non vorresti mai sentire.
2: Wow.
1: Tony Panico e Valentina Riccio si sono messi insieme e si sono lasciati di nuovo.
3: No, poveri, ma io vado veramente in tristezza.
1: Notizia che ha fatto molto arrabbiare anche Francesco Guccini. Però sono dei cretini, quasi qua. Ho puntato tutto sul loro amore. Allora, la coppia ha fatto impazzire i fan di Temptation Island. Tony ha confessato di aver conquistato Valentina dopo che lui per sbaglio ha passato la prova orale alle scuole superiori dopo 12 anni.
0: Per sbaglio?
3: A sorpresa.
2: Ah, beh, le piacciono gli intellettuali, capito?
3: Sì.
1: Conserva gelosamente residui di cibo rimasti nei denti e tolti con lo stuzzicadenti una volta finita la cena.
0: Bello. Inquietante.
1: Naturalmente coprendosi con la mano.
0: Allora.
1: Il suo punto debole, il punto debole del nostro Tony,
0: qual è?
1: Sono i grattini sotto le ascelle e ha una paura tremenda degli opossum che trova spesso nel giardino di casa.
2: Ma come fanno a vivere gli opossum nel giardino di casa di questo?
0: Questa potrebbe essere davvero la scheda di un concorrente.
2: Ma ti immagino. È verosimile, vale.
0: Sì, sì.
1: Valentina non riesce a pronunciare la parola peloponneso.
3: Ma quando deve pronunciare la parola peloponneso?
2: Si sarà fatta la ceretta, che ne vuoi?
1: Ogni volta che la pronuncia, ha la lametta pronta a eliminare il pelo superfluo.
2: Scusa,
1: ecco, ha un punto debole.
0: Bruci più battute tu del falò del confronto di Temptation Island. Scusa, Filippo,
1: debole.
0: Poi torniamo a parlare di Temptation perché è l'argomento del giorno. Ma come si fa col falò, con sto caldo?
1: Non lo so, però la nostra Valentina ha un punto debole. Non esce di casa se non finisce una boccetta di profumo che per sbaglio beve prontamente.
2: No.
1: A fare impazzire i fan e a fare impazzire Paolo, Valentina è Paolo Grappolone Dini, che ha fatto battere il suo cuore ruttando l'inno di Mameli.
2: Ma dai.
0: Anch'io avrei ceduto.
1: Chiara fa perdere la testa al singolo munito di addominali Bastianello, mentre Riccardo Russo, cintura nera di karaoke, ha conquistato Enza Iacchetta.
0: Uella.
1: Cantandole 40 volte Certe Notti.
3: Ma che bellezza.
1: Questo è quello che sta accadendo a Temptation Island.
0: Ma è fantastico.
1: Ma
0: Filippo, è vero che avete
1: tante.
0: I ventilatori di confronto al posto del
1: palo. Il ventilatore di confronto.
0: Che fa? Rimanete con la banda di R101 perché, caro Filippo, i tuoi
2: altarini,
0: partecipanti, esatto, hanno fatto le loro indagini per scoprire gli altarini.
2: Esatto.
0: Ma abbiamo degli investigatori anche noi all'ascolto.
2: Sì, volevamo capire voi, quella volta che vi siete cimentati nell'indagare, avete scoperto non necessariamente cose di relazione, anche piccoli dispetti fatti nell'ambito professionale o in famiglia. Però di relazione arrivano, perché c'è questa amica che scrive: ho scoperto che il mio compagno aveva comprato un biglietto per il teatro. Mai andati insieme in 25 anni. Allora mi sono presentata al suo posto. Il caso aveva scelto per lui il posto ad una biondina poco più che ventenne, sua ex dipendente, la stessa che un anno prima aveva ospitato a mia insaputa nella nostra nuova casa al mare.
3: Va che caso, proprio lì vicino.
0: Ha messo tutto insieme.
2: Questo nel falò di confronto c'è finito,
3: certo.
2: Con i piedi c'è
0: esatto.
2: Finito.
0: Per le vostre storie, le vostre indagini, 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Subito l'app di R101, gratuitamente ci potete ascoltare e guardare tutto il giorno, come potete fare dalla radio o dalla TV. Il canale è il 67 del digitale terrestre. Vi aspettiamo qui.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: John Bon Jovi alle 8.30 in punto qui in questo mercoledì 24 giugno alla banda di R101. Andiamo a Brada, Riccardo Russo.
1: Abbiamo parlato tutta la mattina di investigazione. La cosa che mi è saltata in mente subito è quando il povero ragioniere Ugo Fantozzi, vi ricordate, una mattina si accorse che la Pina, insomma, sua moglie è arrivata con un nuovo look, una nuova capigliatura, si comportava in maniera strana, usciva ad orari imprevisti, e quindi sentiamolo.
2: Prese un giorno di ferie, aspettò che la Pina uscisse e si mise a rovistare la casa in cerca di un piccolo indizio, una lettera, una fotografia.
1: E lui aprì tutti gli scaffali, ci trovava dentro del pane.
0: Solo pane!
1: Dentro il frigo trovava il pane, nella lavastoviglie ha trovato il pane, quando ha aperto anche la lavatrice in bagno aveva gli sfilatini. Attenzione, sentiamo.
2: A questo punto venne colto da un leggero sospetto.
1: Leggero! Era il panettiere.
0: Chi era il panettiere?
1: Era sempre Badanduono, vero?
3: Eccola qua, era Cecco.
1: Cecco il fornaio.
3: Che non avevo chiesto di farlo di confronto. La bacchetta di confronto. Il mostrino.
4: Diego, vieni a dirmi che porti la sciarpa anche in questi giorni.
3: Questo sono io adesso, però.
0: Col ventilatore dentro. A proposito di cibo, va, d'amblè, ve la lancio così. Vai. È uscita una ricerca, Time Out, una rivista inglese, che stila le 20 città dove si mangia meglio al mondo.
1: Davvero? Attenzione!
0: Ce n'è solo una italiana.
4: Aia!
1: E qual è?
0: Città è? Dai,
2: Palo del Col, Palo del Col, a casa mia, questi pepe, il
4: magare. La butto lì?
0: Vai.
4: Bologna?
0: No.
4: No,
0: non è Bologna.
4: Aia, no. Io la mia ipotesi l'ho buttata.
1: Più
4: dai.
1: A nord, più a sud, Chiara.
0: Italia.
1: Beh, in Italia, ma.
4: Sì, Borgo San Lazzaro.
0: Lasciamo aperta, Cremona non è? Lasciamo aperta questa domanda ai nostri amici. Siete dei machi se ci arrivate come Udini la prossima canzone di Dua Lipa. Dai, quale può essere? Arriverà
1: Roma?
0: Di tutto. Non è Roma.
4: Basta, già quante ne vuoi usare di
1: una, ne ho detta
4: opzioni? Sentiamo
0: una
4: gli amici.
0: Una sola città in Italia. 331 80 90 101. Provate a indovinarla.

0: Santini, Dua Lipa, che probabilmente alla domanda qual è la città dove si mangia meglio al mondo direbbe Palermo, visto Palermo, che la scelta come città del suo matrimonio è lì, hai voglia. Che... cosa c'era lì da mangiare?
1: Un
0: buffet! Che buffet meraviglioso! Perché è stata stilata la classifica delle 20 città dove si mangia meglio al mondo, secondo Time Out,
2: una rivista
0: inglese. E solo una
2: di queste è italiana.
0: Solo una di queste è italiana. Vi dico, i primi posti c'è Lima.
2: Ah, Lima,
0: in
2: tra
0: Perù.
2: Porta Venezia e Piazzale Loreto.
0: Poi Bangkok, Città del Messico. Londra al quarto posto. Barcellona. Poi la top 10 continua con Ho Chi Minh, Melbourne, Pechino, Atene e Lisbona. Al 14° posto c'è l'unica città italiana.
3: E qual è?
0: Qual è?
4: Ma dove si mangia meglio in Italia, senza ombra di dubbio. È Vertemate con Minoprio.
0: Vertemate con Minoprio. No, mi sa che è al 21° posto, perché non c'è
5: la città migliore che si mangia a Livorno, perché gli inglesi ci vengono a mangiare cacciucco. Poi è buono di nulla.
6: Brava la mia amica.
0: Non abbiamo il pisano qua oggi, che si sarebbe ribellato.
6: Ma si mangia meglio a Livorno. Mi dispiace per il militello.
2: Poi qual è?
4: Ciao banda, Palermo, la città dove si mangia meglio. Lorella, buona giornata.
0: Ciao Lorella,
2: è stata al matrimonio di Dua Lipa, Lorella. E non lo vuole dire. Ma c'è una città che non è ancora stata menzionata, avete già capito, perché andando per esclusione.
0: L'anno scorso era al 19° posto, quindi ha guadagnato addirittura 5 posizioni nel 2026.
7: Ragazzi, non perché ci abito, ma non può essere altro che Napoli.
8: Buongiorno banda, Giorgia dalla provincia di Brescia. Secondo me è Napoli.
9: Buongiorno banda, sono Elena Peschiera Monromeo. Secondo me la città in cui si mangia meglio è Napoli.
6: Ma quale Lima? Ma dove Lima? Com'è possibile? Deve essere Napoli al primo posto.
2: E se lo dicono anche da Brescia, e se lo dicono anche dalla provincia di Milano, è per forza
1: Napoli. Ma chi l'ha fatta sta classifica? Lima, Bangkok, prima di Napoli.
0: Una rivista inglese che calcolate che subito dopo Napoli
1: capiscono di cibo.
0: C'è New York al 15° posto.
2: A me fa specie Ho Chi Minh, cioè è una dei sento gente che esce apposta per andare a Ho Chi Minh.
0: Ho Chi Minh in Vietnam è al sesto posto. Il cibo vietnamita comunque, ragazzi, tanta
1: ma vanno
0: roba.
1: A Ho Chi Minh a mangiare italiano, ristorante italiano, credo. No, non è andata così.
0: A pizza napoletana.
1: A pizza napoletana c'è anche a Lima ormai.
0: Dai, ce l'abbiamo fatta, ci siamo arrivati insieme. Questa è la mattina della banda di R101, tutti i giorni dalle 7 alle 9 in diretta qui su R101.

0: con il Rama su R101 alle 8:41. C'è chi ci manda la chiusa perfetta per questa classifica delle 20 città del mondo in cui si mangia meglio, dove l'Italia è solo al 14° posto con Napoli e con questa grande massima.
1: Banda, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Secondo me l'unico posto in Italia dove si mangia bene è l'Italia.
0: Oh.
1: E chi ha fatto questa statistica, questo inglese, per me non ci capisci un c***o.
2: È stato diretto, però.
3: Sì, sì, l'ha detto elegantemente.
2: Sì, sì, sì.
3: Ma è giusto, ha ragione. Ha assolutamente ragione.
0: Filatevi voi la vostra classifica personale, se volete. 331 80 90 101 per raccontarci ciò che volete. Partecipate qui con la banda di R101.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
1: R101. Jerry Calà per Seat, prima...
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lava pavimenti Roborock F25 RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Attenzione, grande promo da Teddy!
9: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
10: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: tutte le sicurezze del caso, mi sono messa il salvagente della scenografia di R101. Abbiamo la canzone estiva che ti fa stare bene, quelle canzoni che alla fine con il loro sound ci riportano alla bella stagione di un tempo.
1: Prova a fare come il leone della Metro Goldwyn Mayer, ma facci un bel ruggito lì dentro. Provaci prima della fine, dai.
0: Allora. Come si fa?
2: Bravo, che bravo.
0: Ma non esce da un salvagente rosa con le ciliegine il leone della Metro Goldwyn Mayer.
1: Allora, chi abbiamo, cosa chiede, dove andiamo a ballare?
0: Andiamo a ballare.
3: E tu,
0: boh,
3: dove vai a ballare?
4: Vieni a ballare
1: Bergamo, Bergamo, Bergamo. Stavo per dire un'altra città, ma è a Bergamo.
0: Andiamo a ballare in Giamaica, ragazzi.
1: In Giamaica.
0: Eh sì.
5: Sono Augusto da Bergamo, la canzone che mi farebbe star bene stamattina è Jamming di Bob Marley.
1: Jamming, Giamaica di sopra o di sotto secondo voi?
0: Kingston de Ora.
1: Kingston de Ora, via de Ora.
0: Sicuramente qui arriva il sound del reggae di Bob Marley con Jamming su R101.

0: Bob Marley, jamming.
1: Tempo. Jamming.
0: Avete ancora una possibilità tutto il giorno, per ogni ora, qui su R101, attraverso il 331 80 90 101, di scegliere la canzone che ti fa stare bene, che magari ci porta sensazioni di sole e mare,
2: sì,
0: come il reggae,
2: certo,
0: di Bob Marley.
1: Fa troppo caldo, c'è chi sostiene che fare una grigliata serve a rinfrescare.
3: Ah sì?
1: Sì, perché le temperature sono esagerate e creano problemi anche, insomma, di struttura, no? L'ingegneria civile, le costruzioni devono essere progettate in virtù anche di quelli che saranno gli anni a venire, se questo è il trend, e quindi i ponti che soffrono, i binari che rischiano di dilatarsi. E di andare a recuperare quello spazio che viene lasciato solitamente per permetterne una dilatazione ordinata, eccetera eccetera. E questo sembra creare una cosa insolita e che ha delle originali, una cosa che pochi forse sanno: la Torre Eiffel, mm-hmm, è fatta tutta di ferro,
0: sì,
1: ok? Si chiama Torre Ferra appunto per questo.
3: No, Torre Ferra.
1: Ah, grazie Cristina. Sì. Riccardo Coso.
0: Creata da Eiffel.
1: Da Tiziano Ferr. Allora, cosa succede? Questa torre, in questi giorni, a Parigi, è più alta di 15 centimetri.
0: Ah, in per virtù colpa del caldo.
1: Quindi,
0: esatto,
1: se vai a Peppino, se vai a Parigi in questi giorni, anche te puoi evitare di metterti quei tacchi che compri sulle riviste, hai capito?
3: Questo è body scemo, eh?
1: No,
3: io lo dico.
1: Ti prendi 15 centimetri così in più, solo in virtù del caldo.
0: Infatti, di solito chiude a mezzanotte e mezza. In questi giorni, dalle 16 in poi, non ci si può più salire perché si alza troppo e quindi può essere pericoloso per i turisti.
1: Arrivi in cima, che sei già stanco, devi fare anche 15 centimetri in più.
3: Troppo.
1: Esatto. Cosa? Mi sembra esagerato. Insomma, poi li vedi che si tuffano nella Sena, escono e muoiono di colera perché, vabbè, la Senna
0: La Senna per le Olimpiadi, ci hanno fatto le gare delle Olimpiadi
1: anni fa, però
0: vabbè. Meglio l'acqua di San Giovanni, quella che si fa la notte tra il 23 e il 24 giugno, che noi ci siamo dimenticati di fare, ma che invece i nostri amici ci hanno riempito di fotografie delle loro erbe, i loro fiori, quelli che mettono nell'acqua, che,
1: esatto,
0: diventa magica la notte tempo.
1: C'è chi sostiene anche, perché evidentemente una tradizione scatena l'altra, che nel giorno immediatamente successivo alla notte di San Giovanni si prepara il nocino. Qualcuno ci ha segnalato anche questo. Quindi
0: subito
1: sta dall'acqua.
0: Tu sei andato sull'argomento.
3: Non gli sfugge niente.
0: Esatto.
1: Allora,
0: sentite qua, abbiamo un gruppo di amici dall'oratorio vicino a Lecco che ci raccontano questo.
4: Abbiamo fatto l'acqua di San Giovanni, possiamo fare un saluto in diretta con voi?
0: Ma certo, eccovi qui, buongiorno a tutti voi. E quindi anche loro, buona fortuna,
1: certo,
0: buon auspicio.
1: Certo.
0: E belle sensazioni con quest'acqua.
3: Parlano sempre
0: e
3: in coppia, oppure secondo te si dividono anche?
0: È l'effetto.
3: Ma
0: visto che ce la siamo dimenticata, prepariamoci tutte le prossime attività.
1: Qual è la più imminente, ad esempio?
0: Esatto.
1: Cosa c'è? Cosa c'è che ci aspetta?
5: Buongiorno, R101. Io mi sono dimenticata di fare la shuttle con i fiori ieri sera.
0: Sì.
5: Però ricordatevi che il 29 giugno, la notte di San Pietro, si prepara la barca di San Pietro con l'album nuovo. Ciao, buona giornata.
1: Senti,
5: Alessia da Ferrara.
1: Non perché ne sono interessato, ma il 29 di giugno, perché solo San Pietro di Paolo che ne abbiamo fatto?
3: San Pietro e Paolo,
1: appunto,
3: giusto, è vero.
1: Paolo. Scusate,
3: ma
1: c'è un
3: tu
1: messaggio.
3: Sei santo, non sarai mai santo.
1: C'è un messaggio da leggere. Mm-hmm. Buongiorno banda, vorrei salutare e fare in bocca al lupo ai ragazzi del serale dell'alberghiera Santa Marta di Pesaro, che stamattina faranno l'esame orale. Giusi da Pesaro.
3: In bocca al lupo.
0: Beh, noi non diciamo in bocca al lupo, noi diciamo alla banda di R101
1: la
0: questo.
1: Ma
0: a tutti voi.
3: Oh, benissimo.
0: Rimanete con noi.

0: Ma perché uno elegante, uno elegante come te deve cantare Comuni Mortacci?
1: Comuni Immortali, Achille Lauro, alla banda di R101 che ha lanciato la sigla.

0: alle 9 con la banda di R101.
1: E domani giornatona, Chiara, eh?
0: Eh sì, non svegliamo nulla, ma c'è una bella sorpresa che vi aspetta. Seguite per tutto il giorno R101, a partire dalle 5 del mattino con Riccardo Russo.
2: A domani, grazie.
0: E poi arriviamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e Wiwa,
0: Leonardo Fiaschi.
3: Ci vediamo, ci
0: vediamo,
3: ci vediamo.
0: E il nostro Cristiano Militello, che forse anche domani non è dei nostri. Quindi preparatevi con
1: Ricchi premi e cotillon.
0: Esatto.
4: Ciao Radio 101, noi invece abbiamo preparato il nocino. Wow. Quindi
5: ti aspettiamo tra tre mesi a Sorrento
4: per assaggiarlo.
0: Non
2: arriviamo,
0: ditelo due volte, che ci incamminiamo già adesso.
1: A Sorrento a settembre siamo lì tutti pronti per bere il nocino. Sì. Ecco.
0: Guardate che siamo in
1: 40.
0: C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione. Voi organizzate i bicchieri, noi arriviamo. Anche perché adesso procediamo qui su R101. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I siti nucleari iraniani prima o poi saranno ispezionati. A riferirlo è il direttore generale dell'AIEA, Grossi. Funzionari di Teheran affermano di non aver preso nessun impegno al tavolo con gli USA in Svizzera. Intanto i senatori repubblicani hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e chiede la fine del conflitto. La premier Meloni non intende alimentare il confronto con i leader degli Stati Uniti dopo i recenti scontri verbali e in una intervista ha ribadito: il lavoro bilaterale con gli USA deve tornare alla sua normalità. Non vedo contraccolpi, i rapporti economici e istituzionali vanno bene. L'Unione Europea avverte l'Italia: ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuol fare dei fondi europei sulla difesa SAFE. Poi i 14,9 miliardi di euro verranno ridistribuiti fra gli altri partecipanti. Il ministro Crosetto osserva: dipende dalle possibilità che ha Giorgetti, e la responsabile dell'economia replica: decideremo al massimo entro settembre. L'ondata di calore che sta mettendo a dura prova tutta l'Europa continua, nessun miglioramento fino al 2 luglio. L'Italia boccheggia, oggi bollino rosso in 16 capoluoghi, domani saliranno a 17. L'OMS avverte una emergenza sanitaria, allarme decessi e maggiore pressione negli ospedali. Germania paralizzata a causa di un guasto sulla linea ferroviaria, è crollato il sistema di comunicazione radio, colpa forse di un aggiornamento software. Passeggeri nel caos martedì sera, la circolazione dopo ore è ripresa gradualmente. I mondiali di calcio: nella notte italiana la Colombia supera 1-0 il Congo, finisce pari Inghilterra-Ghana, successo della Croazia batte Panama 1-0. Il Portogallo vince 5-0 con l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di oggi Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada tra le ultime gare della seconda giornata a gironi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo

0: 4 verso la tangenziale est di Roma per traffico 2 km di coda tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Prudenza e buon viaggio.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernando! Ho detto tutto, Fernando.
1: Scusate, ma avete già letto i cancelli? Ho fatto un poco tardi stamattina.
2: Mettetevi comodi che sta per iniziare il procediamo!

0: c'è al mare.
1: Al mare, al mare. Buongiorno, straordinari, meravigliosi. Ma. Si bocchieggia.

0: Anche di qua non trovo un posto ventilato. Buongiorno straordinario, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Buongiorno caporedattore. Non
2: buongiorno,
0: so che tipo di puntata, come pormi proprio fisicamente. Siamo negli studi, ieri eravamo a Roma, stamattina sono in tour praticamente.
1: Bravo.
0: Stamattina siamo negli studi dei Salentuosi, negli studi che ormai sapete, guardate che sfarzo, guardate che colore. Non so come pormi, se da seduto, Marcello, dici, disteso supino. Non lo so, voi siete belli comodi.
2: Noi ci siamo posti con l'aria condizionata.
1: Meglio su Luigi che Pino.
0: Sul Pino. Allora, l'Italia boccheggia tutti sudatici già a quest'ora, qualche minuto dopo le 9. Buongiorno a tutti. Caporedattore, ieri è stata una giornata un pochino di tensione sui mercati. Come nostra abitudine andiamo ad aprire subito la borsa.
2: E la borsa non si riesce ad aprire questa mattina perché i dati non sono ancora disponibili. Non sappiamo se c'è qualche problema tecnico.
0: Senti, a proposito di problemi tecnici, diciamo che ormai non si parla d'altro di questi 40 gradi che continuano e non si vede, come dire, all'orizzonte nessun cambiamento, e sta creando dei problemi seri. Emergenza sanitaria nel nostro paese, negli altri paesi insomma d'Europa non va meglio. Caos, bloccati i treni, Germania, un po' tutta la Francia, avete saputo, vittime eccetera. Com'è la situazione realmente? Si fanno tutta una serie di appelli, Aldo, perché si parla di incremento importante e sostanziale nel ai pronto soccorsi. Voi state bene? Veletri, stai meglio, piccola?
1: Sì, sempre con mal di gola, come puoi sentire, ma meglio. Sono viva comunque.
2: Vittima
0: Regina,
2: dell'aria condizionata.
0: Non dorme la notte.
3: No, caro. Ma va benissimo.
1: Regina, perché non dorme?
3: Vabbè. Per il caldo.
0: È perché fa caldo, per il caldo, piccola. Com'è la situazione, Aldo?
2: La situazione è che dovremo sopportare questa ondata di caldo opprimente ancora per una decina di giorni, almeno, con le temperature che nel prossimo weekend toccheranno i 40 e supereranno i 40 gradi, fino ad arrivare a 42 gradi in alcune zone del
0: Madonna,
2: paese.
0: Madonna, che esagerazione!
2: Questa
0: davvero
2: è la situazione.
0: No, ma per dirvi, io pensavo che al mare fosse un pochino meglio. Sì, vabbè, la differenza tra l'asfalto della grande città e un posto di mare dove un pochino di vento, un po' l'aria è un pochino frizzantina, ma cambia ben poco. Fa caldo in tutta l'Italia. Va bene, facciamoci una ragione. C'è un codice nuovo per partecipare a quello. Salutiamo i clienti nuovi, gli ascoltatori nuovi che magari non sanno cosa succede. Ve lo spiega subito Regina Sarajeva in un breve servizio. Prego, dai Regina.
3: Innanzitutto, ben arrivati i nuovi imparagonabili. Qui vi divertite, sì, con la vostra canzone dell'estate che vi fa star bene e non solo. Cos'è? Chissà. E poi vado alla fontana a farvi divertirvi.
0: Sono già andati via, Regina.
1: Sì. Migrazione di massa.
4: Brava, Regina, arrivata bene. Saluto da Antonio detto Erbucia.
5: Procediamo!
6: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: stabili. Vediamo se stamattina si può fare un programmino un po' anche rinfrescante. Che qua dai, sono già 32 gradi.
1: Ce l'ho, ce l'ho. Sei peggio di un piccione viaggiatore, Racca, Largo Donegani, e Roma, e San Donato, e Pavia.
2: Buongiorno, Croce, posso dirlo? Con quella camicia mi sembri quello dei Flintstone, degli antenati.
3: Freddo Barney.
4: Freddo Flintstone.
5: È più Barney.
6: Vedetela, sempre a giocare questi zuzzurelloni. È riuscito ad aprire la borsa al caporedattore?
7: Sì,
6: o le mando
7: un leggero, è in leggero ribasso la borsa, meno 0,20%.
6: Ieri c'è stata un'ondata di vendite sui tech, si parla di, insomma, bolla di nuovo dell'intelligenza artificiale. Il titolo di Musk ieri si è comportato un pochino così e così, vedremo cosa succederà sui mercati nella giornata odierna. 16 invece, torniamo al caldo, belli, 16 le città con bollino rosso stamattina, no?
7: Esatto, oggi 16 città italiane con bollino rosso. La situazione più grave, l'abbiamo già detto, in Francia e in Germania. La Francia è proprio sotto questa ondata di caldo torrido con diverse vittime, e la situazione in Italia è abbastanza stabile, insomma, 16 città
6: Milano
7: con bollino,
6: è bollino rosso.
7: Rosso,
6: sì, sì,
7: Milano sì, sì,
6: sì, sì,
7: è bollino, sì, rosso,
6: ormai,
7: certo.
6: Ormai siete bollino rosso, ma soprattutto al nord. Va bene, abbandoniamo il caldo, cioè questa situazione vi mette in uno stato d'impasse? Riuscite a far tutto bene? Siete lucidi? Vogliamo verificarlo immediatamente con il test psichico.

0: Il test psicoattitudinale. Non rida in quella maniera sguaiata. Avete fatto la festa di San Giovanni?
1: No.
0: Avete fatto quelle cose?
1: No.
0: No, niente. Beh, bravi. Allora, io ho due offerte. Lancio oggi.
1: Opa!
0: Ho due offerte. Ho un chi è con origini transalpine oppure un cos'è. Salute.
2: Grazie, sta andando via.
0: Cos'è brasiliano? Lo facciamo scegliere agli ascoltatori o andiamo, scelgo io? Io andrei con il cos'è brasiliano, perché è più semplice. Andiamo per gradi, non mettiamoli in difficoltà i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili. Brasiliano è di Regina?
0: Allora, senti. Beh, certo, di chi è allora? Scusa, di Canepa. Prego, signora.
3: Cos'è? 2026, caldo rovente. Stanno tutti insieme.
0: Chi?
3: E hanno una forma meravigliosa.
0: Attenzione, stanno tutti insieme ed hanno una forma meravigliosa. Questo è un test psicoattitudinale per capire se quello che devi fare, quello che sei chiamato a fare oggi, riuscirai a farlo bene. Insomma, è un segnale. Allora,
4: riagomitolamelo. Le sardine si muovono in branco negli oceani.
3: No, carissimo.
2: Mamma Aldo.
4: No, stanno tutte assieme, hanno una forma meravigliosa.
0: Mi metto nei panni di chi per la prima volta ascolta questo programma. La signora che fa questa domanda, tu che rispondi le sardine si muovono, dico, questi sono matti proprio, questo è un programma da un'altra dimensione.
4: Una domanda,
0: in
4: io
0: effetti
4: rispondo.
0: È così. Veletri, sentiamo.
2: Riagomitolamelo. Io mi aggancio al pesce di Aldo e dico le anguille.
3: No, cara?
0: Ripeta la domanda, signora, il test. Stanno tutti bene?
3: Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa.
0: I soldi.
5: No. Gomitolamelo. Secondo me sono i petali dei fiori.
3: No, tesoro.
0: 331 80 90 101. Ci sei? Sei lucido stamattina? Puoi fare quello che ti aspetta in ufficio, al lavoro, in famiglia?
2: Riagomitolamelo.
0: Dica.
2: Io dico il mazzo di fiori.
3: No, tesoro.
0: Perché ci sono altri mazzi, scusa.
5: Stormi di uccelli.
3: No, caro.
0: No, non accavallatevi anche da casa, già lo facciamo noi.
4: Riagomitolamelo.
0: Non le posso nuvole. Perché è scaduto il tempo.
3: No, Aldo.
0: Non posso perché è scaduto il tempo. 331 80 90 101. Cos'è?
6: Procediamo.

0: relax. Vi saluta Ricky Martin, l'ho incontrato ciao. Ieri al, in aeroporto, insuperabile Riccardino, che bello. Lui Malgioglio.
1: Stupendo.
0: No, un pochino invecchiatellino.
1: Vabbè,
0: insomma,
1: ma gli anni passano.
0: Roba, dai. Vabbè, stiamo sul pezzo, 9:23 minuti, anche in replica durante la notte, a partire dalle 2, qui se ne procediamo su R101 in Radio TV sul 67. Abbiamo già lanciato, se sei arrivato adesso, il test psicattitudinale per capire se ci stiamo dentro, e sembra proprio di no. Lo riprendiamo tra poco. Adesso musica, la canzone che ti fa stare bene, tirate fuori qualcosa di super, ok? 331 890 101.
2: Perché non vi fanno lavorare anche il pomeriggio? Così ci terreste compagnia.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio e in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao Fernando, procediamo!
1: Domanda, ma posso inserirmi anch'io in questo bellissimo programma per mandarvi un bellissimo saluto! Ciao da Barbara!
2: Benvenuto mercoledì, canzoni per volare con la fantasia estiva. Procediamo, canale 67 TV.
3: Calca la mano Tancredi, ormai è un personaggio di questo gran varietà radiofonico, perché questo non è un programma, perché insomma c'è la cantante, c'è quell'altra, c'è il signore Brizzolato, insomma c'è poco da fare. Lei poi stia calma con le allusioni. Prima, per la risposta al test, mi aggancio al pesce di Aldo. Cioè, non è che proprio sia il massimo della vita, eh?
4: Ma il pesce ha detto delle sardine.
3: E tu? La risposta qual è stata? Mi aggancio al pesce di Aldo. È un modo di parlare questo? Maleducata. Cantante! Ehi! Senta! Oggi, 24 di giugno di mezzo secolo fa, gli italiani cantavano una bella canzone. Li vogliamo riportare di là, in quel mood, sì, anni 70. Insomma, Alan Sorrenti faceva cantare gli italiani con "Tu sei l'unica donna per me". Può essere nelle sue corde?
5: Assolutamente sì.
6: In falsetto?
3: E allora...
5: Sì.
3: In falsetto, lui è un pochino. Provi un attimo.
7: Dammi tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me.
3: I musicisti stare, la conoscono, facciamo una bella figura oggi, dai, la facciamo bene. In esterna, nonostante il caldo, allora raggiunga pure i suoi musicisti. Grazie Regina, tu sei l'unica donna per me. 10-20 minuti nel gran varietà. Adesso va così. Oggi è gran varietà. Babolotto, oggi è gran varietà, eh? Oggi sì, gran varietà. Mentre la signora raggiunge i musicisti per preparare il live delle 10:20, va bene, Velletri?
4: Certo, 10:20, perfetto.
3: Perfetto. Allora, vado da Aldo, come dire, nel suo mondo, il pallone. Oggi è anche il compleanno di Messi. Ieri abbiamo parlato di questo campione da record, ma si è svegliato anche Ronaldo.
6: È arrivato anche Cristiano Ronaldo. Era l'unico dei grandi campioni che mancava, l'unico a non essersi ancora messo in mostra in questi mondiali americani, e ieri è arrivato con una doppietta nel 5-0 del Portogallo all'Uzbekistan, e ha trovato anche il modo di superare il record di Messi, perché se Messi è il giocatore che ha segnato più reti nei mondiali con 18 reti, Cristiano Ronaldo è l'unico calciatore al mondo, con la doppietta messa a segno ieri, ad aver segnato almeno una rete nelle ultime 6 edizioni consecutive dei mondiali, cioè le 6 edizioni cui ha partecipato. Messi non è riuscito in questa impresa perché nel 2010, nei mondiali in Sudafrica, Messi non riuscì a segnare neppure una rete.
3: Ma quella se n'è andata veramente?
6: Se n'è andata via? Sì, sì, e si sta preparando con i musicisti per l'esterno.
3: Prego, ritorno con la borsa. Guardatela con la borsa. Lei pensa di partecipare ad una serie TV, capito? Non un programma radiofonico, le cose si fanno così, delle messe in scena. Bravo Messi, noi come siamo messi? Pronti per la canzone che ti va a stare bene? Tra poco, andiamo!
8: Anche d'estate, noi
9: procediamo
10: su R101.
11: A

0: se lavorare dalle 9 alle 18 mi fate ammazzare dalle risate.
1: Procediamo!
2: Solo dalle 9 alle 12.
3: Procediamo, procediamo, procediamo su R101.
4: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco.
5: Golden Ticket.
4: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101.
5: Golden Ticket.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
12: imparagonabili
11: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Parola di Antonino.
17: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
18: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
17: No!
18: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
19: L'inflazione sale.

0: scegli per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
11: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Magari
1: cosa è legata alla canzone live che faremo tra un po'. Allora, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto in paragonabile. Ah, mi dicono che il gran varietà di oggi è un gran varietà da
0: urlo.
1: Ci mettiamo adesso il carico perché arriva la canzone che ti fa stare bene con la ruota. Fai un giro di prova, Regina, vediamo se funziona bene, se è ben oliata. Oh là là, guarda che ruota, guarda questi colori meravigliosi, questo caleidoscopio. 7 i colori della ruota della musica del Procediamo, 7 le canzoni che abbiamo scelto tra tantissime. Eterogenea questo passaggio con canzoni che ve le faccio sentire, dai, 7. Prego.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno ragazzi, ciao, sono Rosa da Foggia, qui fa un caldo bestiale, vi abbraccio forte e sarei felicissima di ascoltare, proprio perché mi riporta indietro nel tempo, mi piacerebbe tanto ascoltare Lio, Amour Solitaire.
4: Canzone viola.
5: Cher 101, la canzone che mi fa stare bene è Zombie di dei Cranberries.
6: Canzone blu.
7: Procediamo, sono Laura, un saluto caldo a tutti quanti, mi faresti ascoltare We Survive, giusto appunto.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernando, buongiorno a tutti, la canzone che mi fa stare bene oggi è una bombetta anni 70, Michael Jackson, Rock With You.
10: Canzone rossa.
11: Ragazzi, buongiorno Valerio, una canzone estiva mi farebbe stare bene, TLC, No Scrubs.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno Procediamo, sono Marcello da Otranto, per la canzone che mi fa stare bene, Dancing Queen con gli ABBA.
6: Canzone gialla.
14: Parlo piano perché sto lavorando, mi piacerebbe ascoltare My Way di Frank Sinatra, grazie.
1: Addirittura. Ok, addirittura, ma li senti che si trascinano ormai, porca miseria. Allora, Lio, Amoureux Solitaire, e tu dimmi che tu m'aimes, è quella lì?
0: Sì, è quella.
1: Ti piace qualcuno in particolare, Belletri?
0: Sì, la rossa, TLC, No Scrubs.
15: Anche a me.
1: Anch'io. Allora, tiriamo sta rossa, dai, tira fuori la rossa, gira questa ruota e fai uscire la rossa se sei una persona di parola.
15: Ecco, verde, verde.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno ragazzi, ciao, sono Rosa da Foggia, qui fa un caldo bestiale, vi abbraccio forte e sarei felicissima di ascoltare, proprio perché mi riporta indietro nel tempo, mi piacerebbe tanto ascoltare Lio, Amour Solitaire.
1: Io ho messo l'aria condizionata a 11, devo prendermi qualcosa, sto congelato.
0: Sì, un cappotto.
1: Mamma mia. Ah sì, è proprio quella. E tu a dimmi che ti
0: mette.

0: Che bella canzone, sono ritornata indietro negli anni.
1: Sorriere,
0: Madonna,
1: direbbe,
0: che brutta, una... ma cos'è sta cosa?
1: È vero, vero, vero. Cioè, sono due i sentimenti. Io dicevo, beh, è carino, però è orribile. Sorriere dicevo, avrebbe detto che sei una marcetta balcanica. Amoureux solitaire, gli anni 80, come era definito questo? Mi dicono, il French touch.
2: È bella, dai.
1: Ma che bella, dai. Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora la canzone che ti fa stare bene, ma quella con, come dire, corredata da dedica. Per cui se avete voglia di rivolgere un pensiero d'amore a qualcuno, una dedica, che sia un vostro figliolo, un vostro amante, un amore che riaffiora così clamorosamente e prepotentemente. Insomma, trionfa l'amore, i sentimenti. Lasciatevi andare quello che vi viene dal cuore con un vocale e una canzone che ti faccia stare bene, che ti fa stare bene, che faccia stare bene. Insomma, la maggioranza di noi. Un vocale al 331 80 90
3: 101.
1: Allora, il nostro gran varietà di questa mattina. Ti piace gran varietà, bambolotto? Sì, dai.
2: Meglio fritto misto, sì. Però.
1: Come? Fritto
2: meglio
1: misto?
2: Un fritto misto.
1: Sempre a mangiare, pensi. Mamma mia, anche con sto caldo, un pensiero, un'ossessione. Sei ossessionata. Allora, adesso c'è un'ordinanza che ci vieta le esterne di Regina, un po' come accade per i braccianti agricoli, no? Ci sono le ordinanze che vietano i lavori all'aperto. Sei in quella categoria,
2: dai.
1: Regina. Cioè, purtroppo c'è questo veto, non lo so, per il troppo caldo, quindi anche per i cantanti la mattina, insomma, è vietato cantare all'aperto, ok? Per cui canti dal vivo ora la canzone che quanti anni fa, Aldo?
4: 1979.
1: Nel 79 era la canzone prima in classifica. Oggi procediamo il gran varietà della radio in generale. Propone questo live di Regina Saraiva e i suoi musicisti sono tornati al completo, i Lestopanti. La sentiamo ora in radio e in TV. Se non avete la televisione lì e siete curiosi, anche dall'applicazione si può aprire questo canale televisivo. La prego, tu sei l'unica donna per me.
5: Dammi tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che ha bisogno di me.

0: Ma per favore, ma la gente crede che poi lo facciamo apposta. Dai, rifatti. Tra un anno, dai, rifatti.
1: Guarda roba.
2: Sì, questa è la parte strumentale, la migliore.
3: Cos'è sta roba?
0: No, la parte strumentale viene benissimo. Allora, sentiamo, adesso si rifà. Dai, lo conoscono anche i Sassi, sta canzone, dai. Quando

0: mattina, regina, mi è venuto un brivido scrotale.
1: Ma e mi da niente, casa? Dimmi che
2: ti devono sparare col sale nelle gambe da casa. Meno male che da casa sono distanti. No, ma io mi chiedo, no?
3: È una delle canzoni più conosciute del panorama italiano.
2: Ma perché uno dice, scegli quella canzone perché vuoi metterla in difficoltà? No, io le chiedo, te la senti? È nelle tue corde? Vuoi fare, ce ne sono un miliardo di canzoni.
1: Obiezione, vostro onore.
2: Dica.
1: Regina era prevista per le 10:20. Ecco.
2: Obiezione.
1: Quindi non aveva il testo, non ha ribassato.
2: E ditemelo allora, no? Perché avevamo recuperato un po' di tempo e con Marcello abbiamo deciso di farla adesso. Allora
1: avvisate.
2: Alle 10:20 si rifà.

0: Fernando, non farla rifare la canzone.
1: Grazie.
2: Mi state preoccupando.
3: C'è una raccolta firme.
4: Le hai terrorizzati.
2: Secondo me è stato... No, eppure secondo me è stato uno spaccato bello, no?
3: Sì, una proprio spaccatura proprio. Di Maroni.
2: Allora, sono quasi le 10 di mattina. Quanta gente stamattina? Grazie per essere dei nostri in radio, in televisione. Il Gran Varietà oggi è al momento delle informazioni, delle notizie. Qual è l'oggetto a cui siete particolarmente attaccati in questo momento? Regina, secondo te gli italiani quale oggetto hanno più confidenza in questo periodo dell'anno?
1: È semplice. Ragazzi,
2: è semplice.
1: Il pensiero delle vacanze, tutti vogliono partire.
2: No, oggetto. Oggetto.
1: Il condizionatore d'aria.
2: Brava, il condizionatore. E adesso il nostro caporedattore, tutto fare, come dire, come se fosse un idraulico, vi spiega come utilizzarli al meglio, perché non tutti sappiamo farlo, un po' per risparmiare, ma anche per la salute. Ad esempio, io ho messo adesso il deumidificatore, che fa freddo anche, cioè col

0: ci costerà in bolletta quasi 150 euro complessivi per i tre mesi estivi, calcolando anche che le tariffe quest'anno sono più alte del 4% rispetto alla scorsa estate per via delle guerre in giro per il mondo. Qualche consiglio per evitare gli sprechi: se state pensando di cambiare il condizionatore o di comprarne uno, attenzione all'etichetta energetica. Un condizionatore di classe A3+ permette di risparmiare fino al 50% rispetto ai condizionatori di classe energetica più vecchia. Utilizzate, come ha detto Fernando, le funzioni deumidificatore o sleep per ridurre i consumi. Sleep è quella che si utilizzerebbe di solito, che si può usare nelle ore notturne, perché sì, il condizionatore è anche silenzioso. Programmate il condizionatore
1: in sleep quando lo accende.
0: No, sleep no, se no vi viene una congestione.
1: Mette quella funzione. Non rida. Scusa, Aldo.
0: Utilizzate il timer e programmate il condizionatore in base anche alle vostre abitudini di vita. Questo può aiutare a gestire al meglio la temperatura di casa e a risparmiare anche dei soldi. Occhio alla temperatura, non serve ricreare il polo nord in casa, bastano dai 6 agli 8 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna. E poi infine è fondamentale la manutenzione per rendere sempre efficiente il condizionatore e ridurre
1: pulire
0: i consumi,
1: i
0: quindi pulire i filtri e le ventole, operazione che si può fare anche in autonomia, è molto semplice.
1: Senza che marito. Che bravo uomo quest'Aldo.
2: Oh, grazie Aldo.
1: Cioè, voglio dire, un caporedattore che non va sul sensazionalismo, sai, a calcare la notizia, che fa che ha detto,
2: questo è un pubblico servizio, bravo,
1: sì,
2: Aldo.
1: Un uomo di casa, capito?
2: Come la Gabbanelli.
1: Un padre.
0: Non è che ho salvato il mondo, ho dato due consigli per usare il condizionatore.
1: No, ma bravo, ma hai toccato un argomento che è importante, è una brava persona, è vero.
2: Cioè,
1: capito? Ma è un buon padre di famiglia. Ora ci sono quelli che i condizionatori invece non li usano, che continuano a utilizzare il ventilatore. Che insomma, proprio la sua funzione la fa ancora,
0: E cioè, però il ventilatore semplicemente muove l'aria calda e anzi fa consumare e aumenta anche il calore nella stanza, perché il ventilatore è elettrico e quindi sprigiona calore.
1: Che brava persona. Che brava.
2: Facciamolo
1: persona.
2: Santo.
1: Sì. No, veramente una bravissima persona. Vabbè, quante ore poi andiamo?
3: Aldo, sì. Allora, esterna sono 40, 39, 40. Metto il condizionatore a 35. Ma quando mai?
0: Ma 35 no, ha ragione. No. 35 no, però 26, 27, 28, non c'è.
1: Ma è un uomo che pensa al risparmio, al pianeta, è un bravo uomo. Vabbè, quante ore lo tenete acceso il condizionatore? Poi andiamo, dai. Cioè, lo tenete acceso tutta la notte?
0: Tutte le ore in cui sono in casa.
2: No, io, sì.
1: Ma di no.
4: Io la mattina.
1: Di notte, anche di notte.
0: No, di notte no. È opportuno rinfrescare la camera prima di andare a dormire e poi spegnere quando si va a dormire.
4: Bravo Aldo.
1: Però attenzione che poi anche spegnere e accendere più volte non è che faccia proprio benissimo al marchingegno, insomma al macchinario. Grazie Aldo, a tra poco!
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Your husband is coming.
1: Procediamo! I love you!
2: Armando, ma mi sembra di sentir parlare i miei nonni, e hanno caldo e accendono, e poi hanno freddo e spengono, e poi hanno caldo e accendono. Così non funziona, bisogna accenderlo a maggio e spegnerlo a settembre.
3: No. Aldo, che possino, davvero un esedoc. Come cazzo fai a spegnere il condizionatore di notte? La mattina c'è la sacra sindone.
4: Hai ragione.
5: Allora, innanzitutto a quel bravo uomo di Aldo Preda non ci si rivolge in questa maniera. Qui nel Gran Varietà una regola fondamentale, basilare, è l'educazione e il rispetto reciproco. Dico bene, signora? È vero?
4: Sì, dice bene.
5: Santa pazienza. Va bene, chiedono anche durante
6: lo stiro. Ciao
5: inegoliabili,
6: sono Giovanna da Vicelli e non vedo l'ora di incontrarvi alle dune. Ci vediamo a luglio, un bacio.
4: Sì. Amore, no, magari.
5: Sì, alle dune.
4: Saluta
5: nel deserto, del Sahara andremo. Quest'anno cambiamo dune. E dicono durante lo stiro è consigliato il condizionatore?
7: Beh, durante lo stiro penso che non ci sia nulla da fare, bisogna soffrire e poi ci si rinfresca.
4: Ma no, è necessario metterlo.
5: Lasciate parlare quel bravo uomo di Aldo che ha un master in economia domestica. Insomma, voglio dire, non si scherza. Ma adesso, che ore sono nella replica, Regina?
8: Allora, amici, no, adesso non mi prendete in giro.
4: No,
8: nelle repliche sono le 3:15 di notte.
4: Bravissima!
5: Bravissima! Da noi qua alle 10:15 in diretta in radio e in TV si torna prepotenti al test psicattitudinale. No, con sigla, se no non mi piglia bene. Se non c'è la sigla, cosa?

0: indovinare niente perché andiamo, non c'è più tempo. No, velocemente, un giro, veloce. Prego, signora.
1: Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa.
0: È semplice, regina?
1: Molto semplice.
0: Molto semplice.
2: Riagomitolo, non andate a
0: Prego, caporedattore.
2: I denti.
1: No, Aldo.
3: Riagomitolamelo. I fichi.
1: No, cara.
4: Fichi? Fratoianni e Bonelli.
1: No.
2: Loro sì, hanno una forma meravigliosa.
0: Non è Fratoianni e Bonelli? No. No. Stanno tutti bene.
1: Stanno
0: insieme,
1: tutti insieme.
0: Questo è?
1: Sì.
0: Bene.
1: E hanno una forma meravigliosa.
0: E hanno una forma meravigliosa, semplice, dice la signora. Dai, 331 80 90 101, andate la colpa al caldo, dovete essere lucidi comunque, perché voi siete esseri umani, siete superiori.
2: I globuli rossi.
1: No.
0: Oh, dai. 331 80 90 101, fammici pensare.
3: Riagomitolamelo.
4: Riagomitolamelo, i capelli.
1: No, cara.
3: Gli asparagi.
1: No.
2: Ha fame
0: da
2: oggi
0: mangiare.
3: Ma gli asparagi hanno una forma meravigliosa.
1: No, cara.
3: Riagomitolamelo, i funghi.
1: No.
5: Riagomitolamelo. Sono le uova.
1: No, cara.
2: Le uova.
0: E hanno... No, hanno una forma meravigliosa, dice la signora. Hanno una forma...
4: Le dita.
1: No. Posso dare un aiuto?
0: Dai.
2: Sì.
0: No,
3: riagomitolamelo, una domanda. Ma hanno una forma fisica meravigliosa o una forma come dimensioni?
1: Hanno una forma perché qualcuno ha fatto qualcosa.
6: Riagomitolamelo,
1: ecco.
6: Francesca da Foggia.
3: Ah, l'hanno impastati?
0: Non mi fa ridere, perché qualcuno ha fatto qualcosa. Cosa vuol dire? Che può essere qualunque cosa, anche...
5: Riagomitolamelo, i tarzanelli.
1: Che cosa
0: esatto,
1: sono i tarzanelli?
0: Sto dicendo la stessa roba.
2: Lasciamo
0: io.
2: Lasciamo perdere.
0: Andiamo
2: che è tardi.
0: Poteva essere una roba di questo tipo, no? E stanno bene insieme. A volte hanno delle forme...
3: Anche perché questo è un test fatto col...

0: Fernando, i broccoli non sono salati. Ripeto, i broccoli non sono salati.
1: R101 Golden
2: Ticket. Alla frase in codice anticipa il Golden Ticket, roba da matti. In questo varietà vi è sempre qualcosa di nuovo. Attenzione, Golden Ticket, che cos'è il Golden Ticket? È l'occasione per regalarvi qualcosa, per portare nei posti più singolari, che siano concerti, eventi. In questo caso, dove mandiamo il più veloce imparagonabile? Bella!
3: Ad un'esperienza incredibile, perché vi doniamo due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience, che si terrà nell'area Milano Sesto dal 27 di giugno, di cui R101 è radio ufficiale. Come accaparrarseli? Mandando un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World.
2: Bidoniamo, perché io avevo capito bidoniamo qualcuno. No, non bidoniamo. Non vi bidoniamo, vi doniamo questa possibilità, per cui è un gioco di velocità. Bisogna mandare un SMS al 331 80 90 101 con scritto
3: R101 Jurassic World.
2: Ale!
1: Golden R101 Golden Ticket.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
6: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia dividile!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Just gonna
9: stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
13: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
17: R101 Meteo.
18: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: qualche rovescio temporale tra Emilia e Liguria di Levante e nel Cuneese, soleggiato altrove. Nel pomeriggio tornano a formarsi temporali sui rilievi di Piemonte, Liguria, Emilia, nell'Appennino centro-meridionale e nell'interno di Toscana, Lazio e Isole. Minori probabilità di qualche rovescio sul resto delle Alpi e Prealpi, sui monti abruzzesi e molisani. Caldo ancora intenso con lieve diminuzione dei picchi pomeridiani al nord-ovest. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: schisa.
1: Milanese.
2: Schisa.
0: Insuperabile questo gran varietà radiofonico, insuperabile. Ma perché non mi hai messo la versione nuova di Tiziano, quella con Lazza?
2: Già.
0: Che avete sentita? Avete sentito? Non vi piace? Bella,
2: non ancora
0: dai,
2: io.
0: Bella. È bella sia l'originale che anche la nuova versione. Buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Tutti matti per questo Jurassic World. Ma che cos'è in particolare? Fammi capire meglio dove mandiamo i nostri.
2: È una mostra belletri immersiva che ricalca tutta la saga di Jurassic Park. Ci sono delle installazioni, filmati a Milano Sesto, quindi zona Sesto, carina, San Giovanni.
0: Carina. Va bene, chi è stato il più veloce?
3: Golden R101 Golden Ticket.
4: The winner is...
0: Chi è il vincitore?
2: È la più veloce, Gisella.
0: La più veloce, una... Luisella?
5: Gisella.
0: Buongiorno Gisella. Allora, una piccola
5: buongiorno
0: premessa.
5: Buongiorno Fernando,
0: siamo, io sono...
5: buongiorno Regina. Buongiorno piccola.
2: Buondì Gisella, brava.
0: Allora, io sono, magari c'è un pochino di ritardo di accavallamento, ormai siete abituati perché una caratteristica, una peculiarità di questo gran varietà è l'accavallamento frequente. Lo facciamo così per sentirci anche più vicini, uno addosso all'altro. In questo caso io sono in Salento, il resto a Milano. Gisella, tu dove sei, bella?
5: Di Bergamo, dalla provincia di Faradadda.
0: Faradadda, la mia terra per tanti anni, la bergamasca. Allora, sei la più veloce, per cui quando, in che giorno la mandiamo?
2: Allora, lei potrà andare dal 27 giugno al Jurassic World Experience che si terrà a Milano, nell'area Milano Sesto. Due biglietti per te, Gisella.
0: Va bene, quindi una bella esperienza.
5: Porterò mio nipotino
0: Gisella...
5: anche.
2: Brava.
0: Gisella cara, non è finita qui. C'è un piccolo step. Dovresti indovinare il cos'è di Regina. Però non quello di stamattina, Regina, fanne un altro, tanto qualunque risposta è esatta. È una paglia... Ok? Prego, sentiamo. Gisella, attenta, mi raccomando, concentrati.
6: Cos'è? Io so tutto e anche... Risposta, Gisella?
0: Mettici qualunque cosa. Io so tutto e anche
5: il futuro. Sono una maga, sono una
6: strega.
0: Brava Gisella.
6: Bravissima
0: veramente.
7: Poi indovinano
0: momento,
7: tutti,
0: ragazzi.
7: È incredibile.
0: Ma tutti indovinano. Gisella, buona estate. Dove andrai in vacanza?
5: Penso un po' al mare con mio nipotino Alessandro e mio marito Edoardo.
0: Va bene, allora salutiamo tuo nipotino.
5: Buone vacanze a tutti voi e anche a quelli che lavorano e anche a mia cugina.
2: Quindi
5: Luisa,
2: non noi.
5: Che è Vintago, che sta lavorando e vi ascolta sempre.
2: Grazie infinite.
6: Grazie Gisella.
0: Va bene Gisella, ti abbraccio forte, buone vacanze e buona estate. Ciao cara, ciao.
5: Altrettanto, ciao, grazie.
3: R101 Golden.

0: Madonna, deve essere una fatica tutti i giorni. Samurai J era con Ricky Martin ieri, no?
1: Sì,
2: il 21.
0: Ieri, no, l'altro ieri.
2: Sì, faceva l'opening del concerto.
1: Che belli.
0: Bene, bene, bene. Allora, cosa propone adesso, diciamo, nella puntata questo Gran Varietà? Però, Aldo, più che Gran Varietà, direi una rivista, no?
3: Esatto.
0: Un programma di rivista. Sai che cos'è la rivista?
1: Ma sì, Regina? Era bellissimo. Era uno spettacolo in pratica. Ragazzi.
0: È un genere di intrattenimento leggero. Era a metà tra il teatro e il music. Hai capito? Con le soubrette, perché voi siete delle soubrette.
2: Ah,
0: insomma,
2: io avevo capito la rivista.
3: Non la rivista con due R.
2: Infatti dicevo bene.
0: La rivista, un programma di rivista, questo è un programma rivista. Allora, io che non vedo un cazzo.
3: Se oggi capiamo tutto male, la rivista, bidoniamo.
0: Sì, allora, la rivista, insomma, il programma di rivista di oggi prevede anche uno spazio dedicato all'amore. Questo sentimento un pochino bistrattato, un po' dimenticato, meno considerato. E allora noi peroriamo, come dire, l'apertura, il ritorno prepotente dell'amore, dei sentimenti, delle cose dette belle e chiare. E allora vi diamo la possibilità di scegliere una canzone e di dedicare questa stessa canzone che vi fa stare bene a chi volete voi, a chi vi fa battere il cuore. Ce ne sono tanti, li sentiremo tra poco, ma se volete, se avete voglia di esternare nei confronti di qualcuno, 331 80 90
4: 101.
5: Procediamo tutte le mattine dalle 9 alle 12 su R101.

0: Adesso parliamo di un fenomeno globale. Per milioni di appassionati torna infatti la serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards, con la stagione più emozionante di sempre. Eh sì, avete capito bene, è arrivata in Italia la nuova stagione di House of Dragon. In un regno conteso sull'orlo del caos sta per scatenarsi una guerra e la lotta per il potere sta per cominciare. Questa settimana con il primo di 8 episodi. La nuova stagione di House of Dragon è tutto l'universo del Trono di Spade. Li potete vedere su HBO Max.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio e in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
5: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
9: Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia. Just gonna
15: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
16: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Dica la Velletri, sta bene, sta meglio? L'hai fatta ieri?
1: Ma vuoi sta farla da un'altra? Dio, dai, la fa... Sabri, guarda che meraviglia.
2: Proprio.
0: L'aspetta Dio?
1: No.
2: Sì, è più facile.
1: No, sta benissimo.
3: Scusa Fernando, ma davvero sotto sei mutande?
0: Certo che sono mutande. Insomma, estate, no? Come siete voi? Siete mutande, ma anche la regina è mutante sotto.
4: Succede a tutti i mezzi busto in televisione.
1: Immagino.
0: Dici? Vero?
4: Beh, anche i telegiornali, sì, certo.
0: Beh, certo, li hanno beccati, perché tu li vedi tutti belli impettiti, con le cose tutti tirati, e poi sotto con la mutanda. Va bene. C'è l'amore, c'è il momento in cui scegliete le vostre canzoni d'amore e esternate, tirate fuori, insomma, quello che vi dice il cuore a qualcuno a cui tenete in maniera particolare. Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, sono Marco da Genova, 59 anni. Mi sembra banale, ma quella canzone che mi fa stare bene è Per due come noi di Olly e Angelina. Tant'è vero che io e mia moglie ce lo siamo tatuato anche nel braccio, perché mi fa ricordare che stiamo insieme dall'88 io e mia moglie Daniela, che ci vogliamo un mondo di bene, abbiamo costruito una vita bella davanti con 3 nipoti, Gabriele di 14, Aurora di 9, che salutiamo perché sicuramente ci stanno ascoltando la radio perché la sentono 101, e l'ultima arrivata, non per ultima, Alice di 1 anno. Ciao a tutti e ciao ai miei nipotini da nonno Marco.
6: Vorrei dedicare questa canzone a quella bellissima personcina che mi ha usato per 3 settimane per i suoi scopi e i suoi... Vabbè, lasciamo stare. Serena dalla provincia di Brescia, stronzone, ti dedico Fuck You degli Articolo 31.
7: Per la canzone che mi farebbe stare bene con il testo dell'amore è Come tu mi vuoi di Irene Grandi, perché alla mattina quando mi guardo allo specchio gli dico come tu mi vuoi e lui mi dice così, come sei adesso, senza essere diversa da quello che sei, con le tue rughe, con i tuoi problemi, le tue cadute, le tue risalite, le tue ferite, le tue cicatrici, così, come sono, e non cambierei niente di me stessa, mi va bene così, e così devono essere tutte le donne che cadono e poi risalgono e rinascono come la fenice. Fatemela ascoltare, grazie. Ciao ciao.
8: Buongiorno. Per la canzone d'amore vorrei dedicare al mio compagno, che in questo periodo non sta passando molto bene, che deve fare un intervento un po' delicato, e una canzone che a me piace tantissimo e rispecchia tutto il mio amore che ho per lui, I migliori anni di Renato Zero. Amore mio, ti amo tantissimo e vedrai che ce la fai, vai alla grande, sei un grande.
9: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene sceglierei la canzone Io e te di Laura Pausini, e gliela dedico a mio figlio Matteo, che oggi compie 28 anni, e scelgo questa canzone per lui perché noi due insieme 28 anni fa abbiamo attraversato il mare in gomone per venire in Italia, e lui aveva solo 2 mesi e io l'ho messo in un sacchetto di nylon perché lui non prendesse il freddo del mare per venire in Italia. E allora questa canzone di Laura Pausini mi fa emozionare davvero quando lo sento e penso a lui che ha attraversato il mare solo a 2 mesi. Grazie di cuore, procediamo, vi amo. Ciao da Susanna da Bolzano.

0: molto come vende l'ultimo messaggio.
1: Cara Rosanna, spero di aver indovinato il tuo nome. Veramente complimenti per la forza e per il carattere che hai. Un grandissimo buon compleanno al tuo ragazzo e anche a te, perché quando si diventa mamme ogni anno si rivive la stessa bella sensazione di quando è nato il proprio bambino.
2: Messaggio stupendo,
3: tanti,
2: è vero.
3: Tantissimi messaggi di apprezzamento nei confronti della signora che raccontava la sua storia, che io pensavo di avere un brivido per il deumidificatore che fa freddo, invece insomma era toccante. Mi fate piangere, scrivono. Signora, tanti auguri a suo figlio con tutto il cuore. Mi ha colpito anche il signor Marco che diceva, dico una cosa banale, invece non era assolutamente banale, era una bella storia anche la sua. Poi c'era la signora invece arrabbiata che diceva di essere stata usata 3 settimane. Regina, capito?
2: Mi spiace,
3: tu mi usi da anni. Tu mi usi da anni.
4: Allora, la mia canzone è "Se mi lasci non vale" e ve la dedico a voi. E vi voglio talmente tanto bene che vi metterei incinta tutti quanti.
2: Oddio, sei così fertile.
3: Io vi metterei, no, ma anch'io vi metterei incinta tutti. No? Perché siete imparagonabili. Beh, Aldo, dai, eh? Questa esperienza te la faresti? Vedi, noi uomini non abbiamo questa possibilità. Ci pensi mai, piccolo?
5: Io eviterei
3: bambino
5: volentieri, ma per il dolore più che altro.
2: Madonna, dolore del parto.
5: Del parto, certo.
3: Ma va, ma ci facciamo l'epidurale. No. Frega. Va bene. Allora vi dico già subito che il termine per... Allora, domani a quest'ora nuovamente spazio all'amore. Siete veramente belli, eh? Mandate un vocale 331 80 90 101. Ora, per la prossima canzone che ti fa stare bene, mettiamoci dentro il mare.
2: Perfetto.
3: Il mare della Pausini. Mettiamo il termine mare in tutte le salse, in tutte le lingue. Importante che la prossima canzone contenga il termine mare. 331 80 90
6: 101.

0: Procediamo! I love you!
1: Grazie a Procediamo che ci fa conoscere queste storie e che ci fa riflettere sulla vita. Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.
3: Grazie, Procediamo, grazie, vi amo. Guarda, sto tremando dall'emozione. Grazie mille, da Susanna.
2: Bardo, grazie a te, cara.
4: Madonna, questo varietà, eh? Che sì. Miseria, ma quante facce ha? C'è la faccia della...
2: Si ride, si piange.
5: È vero.
4: C'è la faccia della risata, c'è la faccia dell'arte. La faccia dell'arte, a chi la diamo la faccia dell'arte?
2: A Regina.
4: Regina, no? Belletri.
2: Ma
4: tu
2: sì.
4: Tu che faccia hai?
2: Ma guarda, stamattina proprio... Cioè,
4: ve lo anticipo che la mia... Appunto, la mia è quella. Vabbè, comunque devo dire che vi voglio tanto bene, che vi metterei incinta. Oggi vince la puntata.
2: Ma sai,
4: che vince la puntata.
2: Miglior complimento della vita.
4: Se tu dici, ma sai che ti volevo davvero tanto bene che ti metterei incinta. Vabbè, andiamo da quella bravissima persona, di Aldo Preda, che stamattina ci ha dato dei consigli utilissimi.
2: Preziosi.
4: Per l'uso del condizionatore, per stirare in sicurezza. Ora invece ci parla di casa. Ti ho detto, oggi è economia domestica.
6: Oggi è economia domestica.
4: Prego Aldo, prego.
6: Parliamo del piano casa del governo Meloni, che ieri con il voto di fiducia alla Camera si avvia verso l'approvazione definitiva in Senato, che è prevista all'inizio di luglio. Questo piano punta a riqualificare l'edilizia pubblica residenziale e alla costruzione, attraverso anche l'intervento dei privati, di nuovi alloggi a canone calmierato per le famiglie in difficoltà. L'obiettivo è quello di recuperare immediatamente 60.000 alloggi pubblici inagibili e costruire 100.000 nuove abitazioni entro 10 anni, con uno stanziamento fino a 10 miliardi di euro. Per accelerare le procedure, per definire le convenzioni con gli enti proprietari e per appaltare i lavori, è stato anche nominato un commissario speciale. I primi interventi sulle abitazioni in condizioni degradate, che non hanno impianti a norma e magari sono abitate abusivamente. Poi c'è un programma anche di edilizia sociale mirato per le famiglie, per gli studenti fuori sede, per le giovani coppie, per i genitori in difficoltà, magari separati, e per gli anziani. Quindi un piano per mettere in ordine l'edilizia popolare.
4: Allora, una piccola verifica, perché spesso l'informazione passa e magari l'ascolto è distratto. Verifichiamo se almeno in studio qualcuno ha recepito la notizia. Cosa ha detto quella bravissima persona del caporedattore Aldo Preda, Regina? Cosa ha detto?
7: Ha detto una cosa meravigliosa. Per quanto riguarda le famiglie bisognose, che hanno bisogno di una casa da parte del governo con i prezzi camierati. Spero di aver detto bene le parole. Allora, entro 10 anni...
4: Sì, vabbè, ma però gli ascoltatori non è che ascoltano la radio con la penna e la carta che prendo gli appunti. No,
7: scusa.
4: Se tutti adesso l'informazione di Aldo Preda, prendono gli appunti. Cosa ha scritto altro? Dai, sentiamo cosa le è arrivato da questa notizia. Sentiamo le ultime, poi che andiamo. Dai.
7: Allora, ci saranno 100 case... Ok, 100 case.
6: Un pochino in più.
4: Un po' di più.

0: Fernando!
1: Per favore, un po' di musica allegra, bella! Per favore, un po' di musica anni 90, 2000! Siete bravissimi!
2: Adesso non cominciate a lamentarvi, per favore, va bene? Sono un pochino isterica adesso, nell'ultima ora del Varietà, attenzione! Ultima ora del Varietà, sigla, sigla, ultima ora del Varietà, prego!
3: Ultima ora del Varietà!
2: Del coso, vabbè, del Varietà che va in diretta la mattina su RC1 in radio e in televisione sul 67 e in replica dalle 2 di notte. Io ho tanta roba per l'ultima ora.
4: Davvero?
2: Ma privilegerei, perché ho capito che col test non è roba vostra. Oggi non siete centrati stamattina, vi ha messo in difficoltà la signora, c'è poco da fare, per cui andrei su una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti 100 case per 60.000 persone. Ok?
4: Dai.
2: Ce la fate? Sì, sigla bella, 100 case per 60.000 okay. persone. Prego, sigla!
3: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui vorresti 100 case per 60.000 persone.
2: Vedi Aldo, tu che dai le notizie, le cose arrivano in questa maniera, no? Il governo ha messo 100 case per sé. In realtà quante case? Tantissime, insomma.
5: 100.000
2: case. 100.000 case per 60.000 persone. Bene! Ora, la ricerca di Aldo Preda. Sentiamo la fonte.
5: La fonte è l'Indice Climatico 2026 pubblicato dal Corriere della Sera. 17 parametri presi in esame per stabilire quali sono le città con il clima migliore nel nostro paese. In generale possiamo dire che ci sono buoni risultati per la fascia adriatica del nostro paese, perché riesce a contenere l'aumento delle temperature. Al contrario, invece, le zone di pianura risentono molto di questo clima stagnante, afoso e torrido. Qual è la città con il clima migliore in Italia?
2: Questi sono dati ufficiali, l'index, l'indice climatologico. Velletri, c'è un suggerimento già nella premessa, nella presentazione, diciamo, della ricerca da parte di quella bravissima persona.
4: Possiamo ripeterla?
2: No, possiamo ripeterla, oh bella!
4: La premessa!
2: La presa diceva che la parte adriatica del paese
4: okay.
2: viene fuori meglio.
4: Allora riaggomitolamelo. Dico Marche, dico Ancona.
5: Porca Ancona, di quella miseriaccia,
2: schifosa, lurida e macerata, metterei.
4: Ma
2: anche
4: Marche.
2: Rimaniamo nelle Marche. Quindi Ancona?
5: Ancona è la città con il clima migliore, perché nel periodo preso in esame, che è il 2025, non ha mai avuto giornate di caldo africano con temperature oltre i 30 gradi e afa torrida. Al secondo posto, dietro Ancona, Bari, quindi la tua Puglia, poi Vibo Valentia. Le peggiori città, abbiamo detto, le città di pianura risentono di più di questo clima afoso. La città con il clima peggiore in Italia, non me ne vogliano, è Mantova.
2: Beh, mica è colpa tua, eh.
5: No, cioè, certo, però poi sai, se la prendono con me che do le
2: Mantova
5: notizie.
2: Perché è in una
5: nella pianura padana, quindi le città di pianura risentono maggiormente di questo clima.
2: Tutta la bassa Padania,
5: sì,
2: diciamo,
5: esatto,
2: no?
5: Esatto, tutta la pianura padana risente di queste condizioni climatiche non ottimali, diciamo così.
2: Bene, bene, salutiamo quelli di Ancona, vogliamo dedicare una canzone ad Ancona, prego,
4: magari.
2: Volete farla? Dai, facciamo.

0: la sta versione. Allora, le 11:18, sai cosa, Aldo? Riprendiamo oggi, rimettiamo nel gran varietà in scaletta l'Happy Bidet, cioè quel momento in cui la signora fa gli auguri, perché oggi ci sono da fare auguri importanti, ma anche ai vostri, non solo ai VIP. Beh, c'è Messi che compie gli anni, no? Ma poi c'è anche il papà della radio, il papà un pochino, forse anche nonno adesso di tutti noi, ma è una persona straordinaria alla quale io so, personalmente sono molto legato, al compleanno di Renzo Arbore, sì, che entra nel 90° anno, bello, compie 89, quindi entra nel 90° anno. Per cui, se avete qualcuno da festeggiare, se qualcuno in questo 24 di giugno compie gli anni, la signora ve li canta, è un happy birthday, è una cosa carina. 331 80 90 101. Ora torniamo subito in radio e TV. Ale,
1: procediamo,
2: pronti con l'Happy Bidet.
3: Happy Bidet,
4: basta lo step bidet, mi prendo il martello, me lo do sui maroni, basta.

0: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Book Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro fino al 2 luglio da Comet.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
3: Attenzione, grande promo da Teddy.
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 878 sa di felicità.
1: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: Fast & Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: chi sei, dimostraglielo.
1: Un po' prima, non è che adesso sulla base. Anastasia alle 11:30 per chi ci ascolta di notte, veloce.
2: Dai, aspetta, fammi far lavorare il cervello, caro no, mio, fa caldo no, già.
1: Ma è una cosa semplice, devi abbracciare, devi fare tuo il meccanismo, capito? Come se tu fossi di notte anche.
2: Ce l'ho, perché ce l'ho. Sparalo. Sono le 4:27.
3: Bravissima.
1: Oh, sì, però ci devi mettere un quarto d'ora, scusa, veloce. Vabbè. Abbiamo il momento dell'Happy Bidet. Lo ripristiniamo perché ci sono compleanni importanti. L'Happy Bidet è il momento in cui la signora omaggia i festeggianti con la sua arte. Con la sua arte rara, direi. Con la sua arte rara. Prego.
4: Buongiorno imparagonabili, lo so che è l'Happy Bidet, quindi bisogna fare gli auguri per i compleanni, però voglio fare l'augurio a mio figlio Giovanni, oggi è il suo onomastico. Auguri Giovanni da mamma Mena.
5: Giovanni, mamma Mena, fai auguri per tua.
6: Ciao a tutti, Giovanni. Sono Melissa da Livorno e oggi compio 13 anni. Se volete farmi gli auguri, grazie.
5: Lisa da Livorno. Melissa da Livorno.
1: Non ha detto Lisa. Regina, non cominciamo che ripristiniamo le pividette e dobbiamo storpiare il nome dei clienti. Per favore.
7: Procediamo, buongiorno. Regina, puoi fare gli auguri alla mia nipote Gisella, che oggi compie 35 anni. Auguri, amore della zia.
5: Gisella 35.
3: No, zitella.
5: E poi devo fare Happy Birthday a un grande...
1: No, scusa. Rifalli a Melissa di Livorno fatti bene. Che okay. È una giovane ascoltatrice, 16 anni. Faglieli bene, santa pazienza, dai.
5: Oh, Melissa principessa, 16 anni da Livorno. Happy Birthday.
1: Oh, vedi? Oh, dai.
5: E poi c'è il grandissimo Renzo Arbore. 89 maestro e Pianello 88. Luca Tassi.
8: Siamo un po' sbadigliando la regina.
1: Sì, ma non lo so, non è abituata, è da tanto che non fa le pipidette e non si ricorda. Al campione, dai, auguri al campione e poi andiamo.
5: Messi 39, vai avanti così. Simone 38, un meccanico meraviglioso.
3: E Luca Tassi.
1: E Luca Casto, il mio figlioccio, dai.
5: Luca Casto, happy birthday dalla tua zia regina.
1: E allora ricordatevi che fra 6 mesi è Natale, auguri di buon Natale in anticipo a tutti, prego, e chiudiamo.
9: No,
1: dai.
9: Vabbè, ma che happy birthday mi state sparando? C'ho i brividi su tutti il corpo.
5: Buon Natale! Dai.
3: A buon te Natale. Famiglia.
5: Grazie anche a te.
10: Anche d'estate, noi

0: Scherzavo. Che bella melodia, vedi il senso è nella parola melodia, capisci?
1: Oh,
0: dai, che bella. Va bene, ma sai che di cosa voglia, Regina? Cosa, scusate, era cosa per una persona. Pensavo a sta canzone, quei bagni che si facevano di notte, Aldo. Hai mai fatto un bagno di notte con un falò, con tua moglie?
2: Ma secondo
0: mai?
2: Te?
0: No. Non so se è un qui. No, no! E allora fallo, c'è ancora
1: bellissimo.
0: Tempo. Una bella spiaggia, la notte stellata con un falò.
1: Aldo, l'unico bagno che ha fatto è stato il battesimo.
3: Dai, davvero, Aldo.
0: Sono anche andato a fondo lì, dai. Allora, salutate San Da Vinci.
3: Ciao, Sal.
0: Hai fatto una doccia di notte. Clamoroso, clamoroso. Allora, salutiamo San Da Vinci e andiamo verso una canzone di Fa Stare Bene che deve contenere un termine a noi molto caro in questo periodo. Mare in tutte le salse, 7 le più belle. Tra poco in radio e in TV.
4: Ragazzi, dire che siete i numeri uno è sminutivo.
5: Sono quasi incazzata da quanto mi piace ascoltarvi e quanto mi fate ridere.
4: Procediamo!

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare il radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
3: 1, 2, da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: comunque io non ti facevo così trasgressivo, Aldo, eh. Fare la doccia di notte proprio
1: è stata un'esperienza interessante.
0: Porca miseria.
2: Ma da solo, no, perché ovviamente prima si parlava...
1: da solo che faccio la doccia in compagnia.
0: Peggio. Mamma mia, ragazzi. No, si parlava di bagni di notte, ste robe qua che ormai non ci appartengono. Tu, Belletri, tu sei una da bagno di notte?
2: Sì, io sempre.
0: Quelle cose
2: anche senza falò.
0: No. In gruppo.
2: Vabbè.
0: Anzi, sai cosa facciamo domani? Domani nel Gran Varietà, nella puntata del giovedì del Gran Varietà radio televisivo, procediamo, inseriamo i balli di gruppo.
2: Balli di gruppo. Balli di gruppo.
0: Oh, è un varietà questo. C'è tutto, c'è la commozione della canzone d'amore, c'è l'informazione, c'è il canto, l'arte, c'è tutto. È un varietà. La ruota. Vedi, c'è anche la ruota della musica. Donna mia, troppa roba. Tra l'altro è anche insoluto il test psicoattitudinale. Va bene, ne parliamo dopo. Ora stiamo sulla musica. La canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine mare in tutte le salse. Sentiamo le 7 prese in considerazione su Migliaia. Prego.
3: Canzone verde.
4: Per la canzone che ti fa stare bene col termine mare propongo The Sea dei Morcheeba, Alice da Torino.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna. Per la canzone a tema con la parola mare mi piacerebbe ascoltare Gente di mare di Umberto Tozzi e Raff. Ciao e grazie.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno alle 101, la canzone estiva che mi fa star bene, Tutto questo mare, Mario Venuti. Ciao.
9: Canzone
0: Mario
9: azzurra.
0: Venuti.
10: Buongiorno ragazzi, per la canzone con tema al mare io proporrei Il mare impetuoso al tramonto di Zucchero. Ciao Marta da Varese.
11: Canzone rossa.
12: Ciao, sono Matteo. Grazie. E la canzone secondo me che alla parola mare è Napule di Pino Daniele.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao amici di R101, per la canzone a tema mare io proporrei Il mare d'inverno della mitica Loredana Bertè.
15: Canzone gialla.
16: Ciao ragazzi, eccomi qui. La canzone di oggi con la parola mare, beh, è quella di Luca Carboni. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te. Ciao, siete stupendi.
0: Ma avete sentito questi nostri giovani nuovi ascoltatori, questi virgulti, gli ascoltatori, gli imparagonabili del futuro, che carini. Allora, 7 tra questi, ma Mario Venuti è carina, ma anche Pino Daniele, un bel Pino Daniele a quest'ora.
1: Anche uno Zucchero.
0: Gira regina, gira, sei incantata, sei mummificata, gira.
2: Fucsia.
0: Rossa.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao amici di R101, per la canzone a tema mare io proporrei Il mare d'inverno della mitica Loredana Bertè.
0: Non era rosso, ormai non sento, non vedo, dopo non parlo. Devo chiedere l'accompagnamento, la pensione di accompagnamento ormai.

0: Il mare d'inverno è solamente un film in bianco e nero visto alla TV. Questa è praticamente la dicitura che c'ho in qualsiasi foto di Instagram che c'ha il mare. Ah, che bella canzone. Sasà da Roma.
1: Grazie Sasà.
2: Ciao Sasà, scritta da Ruggeri per la Bertè un po' di anni fa. Era una canzone che ti fa stare bene, che ha scelto la sorte. Ce n'erano tantissime altre belle. Ritorniamo con la canzone d'amore, cioè con la canzone d'amore, canzone che ti fa stare bene. Fra un'ora, se ne avete una bella, liberi e senza nessuna indicazione, mandate pure un vocale a questo numero
3: 331 80 90 101.
2: Ho visto però che ti sei destato alla, quando ho citato i balli di gruppo. È una cosa che ti piace, che hai fatto, Aldo, tu?
4: Sì, balli di gruppo sì.
1: Bello. Quando l'hai fatti, Aldo? Racconta.
2: Che brava non persona che sei. Ma quindi vai ad Antenna 3, la televisione di Lombarda, dove di notte, la domenica mi pare fanno ste robe. Che bello. Prima o poi ci arriveremo anche, no? Perché è una questione di età o lo fanno i giovani anche?
4: No, lo fanno anche i giovani.
2: Sì.
4: Certo.
2: Quindi domani mattina, subito dopo la sigla, si comincerà con il ballo di gruppo dall'atrio, dall'ingresso del nostro building di Radio Media. Anzi, coinvolgiamo anche quelli delle altre radio. Il ballo di gruppo, c'è il gruppo di Monte Carlo, lì ormai sono da ballo di gruppo. Virgin, ma anche lì un Ringo ormai è da
1: 105 totali.
2: No, 105 tutti. Ormai balli di gruppo. Ora attenzione, prima di chiudere la puntata andiamo a fare un focus sulle città con bollino rosso, che sono tante oggi, anche domani se ne provvedono, se prevede l'aggiunta di altre. Parliamo di bollino rosso, per cui temperature difficili da sopportare, che creano non pochi disagi. Alle 11:51, qual è la situazione, Aldo?
4: Dicevi, queste 16 città oggi in bollino rosso, la temperatura più elevata oggi è prevista, il picco è previsto a Milano con 37 gradi, poi Firenze 36 e 35 a Bologna e a Roma, ma la giornata peggiore deve ancora venire, perché sarà la giornata di massima allerta, sarà la giornata di domani, giovedì, quando saranno addirittura 17 le città italiane in bollino rosso ed è prevista appunto la giornata, il picco di calore di questa ondata di questi giorni. E la giornata più calda domani saranno, le temperature potranno raggiungere i 37 gradi, Lazio, Umbria e Toscana, in Abruzzo, insomma si sposta anche al centro-sud questa ondata di caldo anomalo.
1: Aldo, sabato?
2: Temperature così tutto il weekend, no? Fino ai primi di
4: tutto
2: luglio
4: il weekend sarà rovente.
2: Non si capisce, sarà difficilissimo soprattutto per chi è impegnato in lavori all'aperto, insomma stanno prendendo misure di sicurezza e tutto il resto, perché le temperature talmente calde che tolgono l'appetito, no? Mica mangiate oggi, per dire.
5: Ma figurati.
1: Come no? Mangiamo in un locale climatizzato.
5: Infatti.
2: Ma una pesca, una roba così, un'unghietta.
1: No, una pesca sì, nel senso di frittura.
5: Sì, brava Sabri.
4: Un'anguria, cioè,
2: mangiate seri,
4: tutta intera.
2: Mangiate seriamente, ma non state bene, guarda. Va bene. Teniamo duro ancora qualche giorno, poi le temperature speriamo rientrino nella media. Andiamo, che è tardi. Bruce!

0: un'altra puntata meravigliosa. Bravi, bravi.
1: Di più.
2: Puntata pazzesca pure oggi, a domani.
3: Non mi basta.
4: E di anche più, oggi di puntata più. Super divertente. A domani.
3: No, ingordo. Ancora, voglio di più.
5: Sì.
3: Ce n'era un altro che mi ha colpito.
5: Strabiliante.
3: Esatto, una delle puntate strabiliante. Ma strabiliante te che? Comunque grazie, siete fantastici. Torniamo domani collegati tra il Salento a Milano per unire gli uni con gli altri. E gli altri
5: con gli uni.
3: Salutiamo questi ultimi. Ciao,
5: in particolare.
3: Ciao Marcello, a domani, che Dio ci accompagni. Ciao Regina, ciao Sam.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alemanno esce dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo. L'ex sindaco di Roma era detenuto dal 31 dicembre 2024 per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Stasera l'incontro a cena con Vannacci. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. L'OMS parla di emergenza sanitaria, mettendo in guardia su aumento di ricoveri e di decessi. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso, attesi picchi di 41 gradi fino a domenica. Parla il legale dei Regeni. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime del Cairo, ma i genitori di Giulio non sono stati contaminati dall'odio. L'avvocata Alessandra Ballerini è intervenuta a Roma nel processo per omicidio ai 4007 egiziani. Così il PM, rotto il muro di omertà. Il Pakistan comunica: i colloqui tecnici USA-Iran riprenderanno la prossima settimana. La IEA garantisce: le ispezioni ai siti nucleari ci saranno, ma Teheran respinge l'ipotesi e contrattacca. Il memorandum e la dichiarazione di sconfitta di Trump. In Germania rientra il caos treni, blocco totale della rete dovuto a un aggiornamento del software. Il massiccio problema tecnico al sistema digitale GSMR ha paralizzato l'intero paese per oltre 3 ore, convogli ripartiti a singhiozzo dopo la mezzanotte. Calcio: Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia-Herzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Tennis: dalle 15.30 a Londra Sinner-Norri, esibizione pre-Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: nuova diretta dei Bonazzi di R101, come accade ogni giorno su R101, da mezzogiorno alle 14 in radio, via app, in streaming, ma anche in TV sul canale 67. Buongiorno Sabri.
1: Buongiorno Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, siamo alla metà esatta della settimana.
0: Esatto, al cosiddetto giro di boa. Sono felice perché questo trittico, secondo me, è la prima volta che lo andiamo a formare oggi in diretta. Sabri Bambi, Fabio De Vivo e...
1: Vai Giuseppe Milano in regia.
0: Altrimenti detto il Jeps.

0: qui su R101 alle 12:08 minuti per partire al meglio con questa diretta dei Bonazzi di R101. Sabri Bambi, Fabio De Vivo, voi come state? Come state? Dai, 331 80 90 101, se avete voglia di rispondere, l'importante è farlo con la voce. Però oggi, Sabri,
1: oggi noi vi chiediamo una mano.
0: Sì, mi devono aiutare perché, allora, sto rispondendo in uso un po' privatistico del mezzo, ma possiamo farne un argomento. E sto rispondendo a un'intervista. Quando arriva la famosa domanda, tre aggettivi per descriverti, io vado in cacca. Non so cosa dire perché sono l'ultima persona autoincensante a questo mondo. Cioè, io so di essere una persona caparbia, per darmi un complimento, poi ho 100 difetti, ma io del resto non so cosa dire.
1: Anche perché quando dicono tre aggettivi tutti tendono a farsi complimenti,
0: sì.
1: Invece tre aggettivi possono essere anche neutri.
0: Esatto, cioè io giuro, davanti a questa domanda non so mai cosa rispondere. Cioè, fammi recitare il teorema di Weierstrass, ma questi aggettivi zero.
1: Appunto, noi chiediamo aiuto agli ascoltatori. Come descrivereste in tre parole Fabio De Vivo? Aiutiamolo.
0: Il mio cuore potrebbe fare crack, lo sai, su questa domanda. Però lo chiedo anche a te, cioè, se tu dovessi descriverti con tre aggettivi. Abbiamo capito che non ti piace il termine solare.
1: No, io odio solare perché non sono né una protezione né un sistema solare.
0: Ok.
1: No, proprio per me solare è proprio l'aggettivo.
0: Però
1: più
0: se
1: lontano.
0: Dovessi dirlo su te stessa, cioè, ne hai tre a portata di mano?
1: Ma io sai che direi le cose più

0: scontate, cioè direi grassa, bionda.
1: Che aggettivo è, Sabri?
0: Sì, questi mi verrebbero
1: allora,
0: in mente.
1: Facciamo così, siccome voglio condividere questa cosa con te, tre aggettivi per la Sabri Bambi, tre aggettivi per me, così li vado a copiare e incollare in questa intervista, va bene? Dai, 331 80 90 101, vogliamo la vostra voce.

0: mio paese di Serena Brancale, Levante ed Elia. Dicevamo nel fuori onda che ci sono un sacco di parodie già su questo pezzo, che palesemente è uno dei più forti di quest'estate.
1: Assolutamente
0: 2026.
1: Sì.
0: Ce n'è uno, Sabri, che mi ha fatto molto ridere ieri, di questa ragazza su TikTok che cantava siamo sposati da 6 anni, lo vedo una volta al mese. Questa cosa mi ha fatto...
1: Spero sia un militare al fronte.
0: Mi ha fatto molto ridere.
2: Siete vivo, bello, buono e simpatico.
1: Bene.
0: Grazie, sto aumentando l'autostima, grazie mille, però faccio fatica a mettervi in un scriverei mai di me stesso una cosa
1: no,
0: così.
1: No, troppo autocelebrativo.
0: Dai,
1: sentiamo
0: no.
1: I prossimi.
3: Sabri, te l'ha detto mai nessuno che sei la più bella di Radio 101.
0: Bravo!
1: Grazie.
0: Bravo,
1: ecco,
0: bravo.
1: L'hai detto te.
0: Sai un aggettivo che vedo in te tantissimo, Sabri? Arguta. Te sei
1: sì,
0: proprio
1: vedi.
0: Arguta al mille.
4: Ciao,
0: per mille.
4: Allora Sabri è dolce, simpatica, spontanea. Invece Fabio è ovviamente buono, intrigante, dolce.
1: Ma okay. Intrigante lo terrei.
0: Segno, intrigante. Poi c'è qualcos'altro o no? Dai, facciamo che magari ce ne girate un altro paio, perché poi dopo devo andare a fare un copia e incolla. Al 331 80 90 101.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Jerry Calà per Seat, prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Just gonna stay.
12: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Michele qui su R101, 12:27 minuti in diretta con Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Abbiamo iniziato in questo modo, Sabri, se così si può dire, un po' autocelebrativo, no?
1: Ma sì, ma che ce frego, fanno tutti.
0: Esatto, esatto, noi facciamo sempre gli umili, ma poi st'umiltà dove ti porta, chi lo sa. Allora, devo rispondere ad un'intervistina. Quando c'è la domanda, descriviti con 3 aggettivi, io vado in sbattimento perché finisci subito per diventare autoincensante, cosa che io odio, e quindi abbiamo chiesto agli ascoltatori.
1: Esatto, ci avete dato una grossa mano, avete dato una moltitudine di aggettivi, tutti edificanti comunque, riferiti a Fabio De Vivo. Abbiamo valorizzato e celebreremo i primi 3.
0: Esatto, sentiamo, dai.
2: Ciao, secondo me gli aggettivi per Sabrina sarebbero socievole, divertente e bellissima, mentre per te sarebbero estroverso, determinato e molto molto simpatico. Ciao a tutti da Martina da Pistoia.
1: Allora Martina, ciao, posso Martina. Dire che in quel molto molto simpatico io ho capito dell'altro, ma tu hai detto simpatico.
0: Allora,
1: va
0: io
1: bene.
0: Il determinato me lo tengo, mi piace, perché è una cosa che effettivamente sento di...
1: Sì, anche per i contratti, noi siamo a tempo determinato, giusto?
0: Quello
1: perfetto per
0: vita
1: te.
0: Natural durante.
3: Sabri è simpatica, spontanea, direi molto profonda come donna.
1: Grazie.
0: È vero, confermo. Poi.
4: Sabrina, genuina, buona e frizzante, mentre Fabio, semplice, bello e
0: anziano,
4: simpatico.
0: No. Ah, ok, grazie
5: ciao,
0: mille.
5: Sabri, bella, dolce, schietta.
0: Sì.
5: Fabio, intelligente, avventuroso, interessante.
0: Belli questi.
1: Belli, bellissimi. Comunque i primi tre sono onesto. Intraprendente, stragnocco. Che dite?
0: Ma non posso scrivere stragnocco. Grazie, abbiamo il pubblico. Ma tu mi ci vedi?
1: Devi scrivere questi tre.
0: Ma posso mai scrivere stragnocco?
1: Guarda che se compro il giornale non c'è scritto stragnocco, non vengo domani.
0: Ma io non mi presento, vergogna poi.
6: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Rosé Bruno Mars appetito qui su R101 alle 12:35 minuti, eh?
1: Che non è appetito, no, ma appartamento.
0: È appartamento. Va bene, siete con noi qui su R101 con i Bonazzi, Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Prima di tutto, Sabri, un plauso, perché sono arrivati solo complimenti, sia a me che a te.
1: Infatti, grazie, siete troppo generosi. O non avete devoluto l'8 per 1000.
0: Esatto. Io dopo torno a casa con un'autostima pazzesca. Va bene, però c'è un altro messaggio, un ultimo, che vorremmo mettere sul concetto di come ti descriveresti in 3 aggettivi.
2: Buongiorno Bonazzi, non dirò 3 aggettivi per Sabrina e Fabio, però questa domanda capita a pennello, perché ieri ho fatto i colloqui con le insegnanti della scuola dell'infanzia di mio figlio, che a settembre farà la scuola primaria, e c'era l'intervista del mio bambino, dove le maestre chiedevano come ti descrivi, 3 degli aggettivi per descriverti, e il bambino diceva: mi chiamo Yuri, ho 2 occhi, un naso, una bocca, 2 braccia, 2 gambe, 2 piedi e ho i capelli marroni e gli occhi chiari.
0: Sto venendo a piangere, onestamente.
1: Beh, perché sembra essenziale, però non è scontato per tutti averli, eh?
0: Ma no, ma è la purezza proprio del bambino, cioè quella roba lì che poi alla fine da adulto perdi completamente. Però quanto è bello sentirsi dire una roba del genere da un bambino che ti guarda e con una semplicità unica ti descrive quello che in realtà siamo. Una persona,
1: esatto,
0: con 2 braccia, 2 gambe, 2 occhi. E i capelli,
1: e i capelli più avanti, chissà se resteranno.
0: Qualsiasi cosa, gli indirizzi di Istanbul ve li do io. Stare con

0: cosa fai questa sera? È una domanda, ma anche una canzone nuova.
1: Ah,
0: tutta
1: io
0: nuova
1: ti stavo
0: di
1: dicendo, vado a mangiare una pizza con degli amici.
0: Buona.
1: Invece non ti interessa nulla di me, ok?
0: No, assolutamente.
1: Okay.
0: E perché dobbiamo andare di fretta, Sabri? Non abbiamo mai tempo.

0: Con l'arrivo dell'estate aumenta anche la voglia di uscire a cena. Succede anche a voi? Per trovare la giusta ispirazione affidatevi a The Fork. È l'app numero uno in Italia, perfetta per trovare il ristorante giusto anche in vacanza, grazie a foto, menu e recensioni verificate. In più, per tutta l'estate torna The Fork Summer con Daygam, oltre 2000 ristoranti aderenti con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre e fino ad esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Ah! E se non caricano streaming?
5: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: C'è una bella occasione qui su R101 e potete sfruttarla ogni ora, vale a dire richiedere la canzone che vi fa stare bene sotto un punto di vista fisico, di animo, psicologico. 331 80 90 101, e il resto ci pensiamo noi.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
11: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Daygam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
14: L'inflazione sale.

0: Market aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Suora 101, avete una scelta importante da compiere, si chiama la canzone che ti fa stare bene.
1: Che è il vostro faro, la vostra cartina geografica, la vostra guida, perché qualsiasi cosa succeda, alle 13.40 c'è il vostro desiderio musicale e noi non facciamo altro che realizzarlo mandandolo in onda.
0: Comunque abbiamo aumentato il livello tantissimo, chi è che c'è?
2: Sono Vittoria da Venezia, io ho 15 anni e per la canzone che mi fa stare bene vorrei chiederti Girls Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper per mia mamma che mi è sempre stata accanto in questo momento.
1: Bello, ragazze che si sanno divertire, la mamma e la figlia, immagine splendida.
0: C'è un momento della vita dove tra papà e figlio, mamma e figlia, si diventa anche un po' amiche o amici. Quindi la dedichiamo a voi, ma anche a tutte le mamme e figlie che ci stanno ascoltando qui su R101.

0: Just One Have Fun di Cyndi Lauper qui su R101, la canzone che ti fa stare bene di una Cyndi Lauper che io ho sempre amato perdutamente.
1: Anch'io, e che avrei voluto vedere proprio duettare con Madonna, andare di pari passo invece.
0: E invece, vabbè, comunque meravigliosa. Canzone che ti fa stare bene, che potete chiedere sempre diversa anche successivamente qui su R101. Allora, abbiamo intenzione di imbastire un discorso
1: filosofico, direi
0: anche filosofico, ma bello, perché qui bisogna essere sinceri al 100%, dovete mettervi voi in ballo. Con che
1: quindi
0: cosa?
1: Filosofia e psicologia. Partiamo da una domanda molto semplice ma totalmente spiazzante: chi sei quando nessuno ti guarda?
0: Sigla. Come sigla? Ah, sigla? Direttamente così? Ma che siamo?
1: Siamo.
0: Quando c'è Peppe, capito? Che lui me la condisce, mi piace.
1: Cioè, questa è la colonna sonora adatta di questa frase: chi sei quando nessuno ti guarda?
0: Ma fisicamente parlando, cioè anche cose che fai che gli altri non vedono e che fai solamente perché ti guardi solo tu allo specchio?
1: Sì, magari sei
0: potrei
1: più pazzo
0: arrestato
1: del solito, fai delle cose, però magari anche quel viaggio introspettivo di chi siamo davanti a tutti nel nostro profondo è diverso.
0: Chi sei quando sei da solo o da sola? Vogliamo saperlo attraverso un vostro messaggio vocale, che deve essere come sempre breve ma esaustivo e pieno di emozione, al 331 80 90 101. C'è

0: alle 14 non prendete impegno, pure prendeteli, ma comunque un orecchio sempre bello aguzzato sulla radio, perché ci sono i bonazzi di R101.
1: Anche perché avete mille modi per farlo, con l'app, dal nostro sito, dai canali social, quindi nessuna scusa, sintonizzati sui bonazzi.
0: Chi siamo noi, Sabri, così oggi tanto incensati da complimenti che ci avete fatto e di cui vi ringraziamo?
1: Fabio De Vivo, Sabrina Bambi, e la domanda che vi abbiamo posto è: chi siete quando nessuno vi guarda?
0: Ma qui bisogna rispondere senza criterio e dignità, messaggi esaustivi, brevi ma sempre molto simpatici. Cambio della guardia, perché da Giuseppe Milano siamo passati a Claudio Randone.
1: Bene, cambio.
0: Dai, c'è la musica qui su R101. Ti volevo dedicare un gran bel bacio e un abbraccio.
1: Grazie.
0: Sabri, ti voglio

0: Ash J-Ax, ti volevo dedicare qui su R101. Abbiamo deciso di parlare di voi, o meglio farvi parlare di voi e dirci chi siete quando nessuno vi vede.
1: Cioè, noi vogliamo fare con voi un po' di psicoterapia gratuita, del resto,
0: esatto.
1: Bonus.
0: Ma se dovessimo dirlo di noi, tu come sei? Quando...
1: Allora, io, questo sarà una cosa spiazzante, perché a me mi percepiscono tutti molto socievole, molto prolissa. No, basta con questo solare, non sono una crema, grazie. Ma io sono un eremita.
0: Okay.
1: Cioè, sono una persona veramente che non ama parlare, sono chiusa nel mio, tipo Baco da seta, però non divento mai farfalla. E
0: ti
1: tu
0: capisco.
1: Chi sei?
0: No, uguale io, Sabri, devo dirti. Cioè, se io sono da solo in casa, cioè non parlo manco col cane, a dire il vero. Anche io sono un po' come te, non parlo, cioè mi capita magari di aprire il telefono perché devo mandare un messaggio, ma fino a quel momento è come se disconoscessi quasi il suono della mia voce, perché a me piace il silenzio.
1: E
0: io
1: che
0: amo
1: non vuol
0: il silenzio.
1: Dire essere falsi, chi sei quando nessuno ti vede, ma scoprire un altro lato di se stessi.
0: Esatto, pure che ne so, io se c'è una cosa, tu lo sai, l'ho detto mille volte, che in pubblico non faccio mai, è ballare. Io quando sono a casa non
1: balli,
0: ballo, mi dimeno, cioè io metto la musica ad alto volume, sono lì in mutande, perché io giro in mutande a casa
1: ma
0: sempre.
1: Anch'io sono una lap dancer a casa.
0: Cioè ballo, faccio casino, urlo, lì quando magari ho il momento di mattite.
1: Allora diteci le vostre adesso, cosa fate quando nessuno vi guarda.
0: Oh, però dovete essere sinceri.
1: Schietti.
0: 331 80 90 101, vogliamo i vostri messaggi vocali. Mi raccomando, belli brevi, così ne mettiamo tanti, ma devono essere divertenti.

0: Achille Lauro, comuni immortali, qui su Ara 101 alle 13 e 13 minuti. Facciamo un po' di radio verità.
1: Dai,
0: ci siamo accorti all'ultimo secondo che dovevamo appunto entrare.
1: Ma sai perché? Perché siamo comuni immortali noi, al contrario di Achille Lauro.
0: Ho lanciato il telefono. Dov'è? L'ho lanciato completamente. Va bene, siete con noi, Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Vi abbiamo chiesto di essere sinceri con voi stessi, ma anche con noi. Quindi condividere cosa o come siete quando nessuno vi guarda.
1: Prego.
2: Io sono un genitore che deve dare l'esempio, per cui aspetto il momento di essere da sola a casa per essere me stessa. Mi rilasso, mi stravacco sul divano in modo sconcio, mi gratto, mi scaccolo e mangio tutte le merendine dei miei figli.
0: Contemporaneamente.
1: Beh, ma questa è sopravvivenza, brava, giusto.
0: Da, con una mano ti sfiori, con una mano ti scaccoli e con l'altra mangi.
1: Stupenda.
0: Non male, devo dire. Ne abbiamo un altro, sì?
3: Ciao, io quando nessuno mi vede mi trasformo in Lady Gaga, soprattutto nel suo trucco, perché anche se a volte può essere un po' eccentrico, ma io lo adoro.
1: Ma sai, anch'io Dua Lipa? Cioè, io dovrei fare due lipo invece che due lipo, però io ballo, rotolo per casa. Prego, andiamo avanti.
0: È tutto meraviglioso. Siate sinceri, chi siete o come siete quando nessuno vi vede? Quali sono quelle robe lì che magari vi va di condividere anche sotto falso nome? 331 80 90 101, la vostra voce, ora c'è Miles Smith.

0: Wanna Dance Stay di Miles Smith qui su R101, 13 e 18 minuti. Vi abbiamo chiesto, Sabri, cosa?
1: Chi siete quando nessuno vi guarda? Nel vostro sincero più sincero.
0: Esatto, 331 80 90.

0: Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro fino al 2 luglio da Comet.
1: Siete usciti di casa e dite: caspita, non posso più guardarli in TV sul 67. E no, potete farlo in piccolo, gratuitamente, attraverso la nostra applicazione di R101. Scaricatela sul vostro smartphone e ci vedrete lì con la nostra musica.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
8: Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Attenzione, grande promo da Teddy!
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bellini insieme a Giorgia, Salvami, qui su R101, le 13:27 minuti, siamo insieme con Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Vi abbiamo chiesto di essere sinceri
1: E abbiamo chiesto nello specifico chi siede quando nessuno vi guarda.
0: Il momento siamo chi siamo, sentiamo voi.
2: Sono Marcella dalla provincia di Catania. Cosa faccio quando non sono insieme agli altri? Dormo. A me piace tantissimo dormire, vi assicuro che è meraviglioso rilassarsi. Ciao!
0: Sai Sabri che un giorno vorrei anche parlare di questo, del fatto che dormire di pomeriggio per me è un problema, a parte che non mi viene. Ma quella volta ogni 6 mesi io dormo di pomeriggio, mi sveglio, mi sento in colpa, è una roba bruttissima.
1: Ma cioè, sai che anch'io, analisi, perché fondamentalmente io penso che il tempo a dormire sia sprecato e dico sempre, vabbè, quando muoio dormirò per l'eternità.
0: Un tatuaggio dove c'è scritto.
1: Però sai che è necessario dormire per vivere bene.
0: Esatto, perché poi sei esaurito, io me ne rendo conto.
3: Allora, io non entro nello specifico perché siamo nella fascia protetta, quindi
1: ma vai.
3: Mi limito soltanto a dire che vado nudo, ignudo, come preferite per casa, una cosa che faranno sicuramente tutti, e beh, sto a casa e quindi...
0: No, ma io lo capisco perfettamente.
1: Ma sai che lo fanno in tanti? Io pure vado nuda per casa.
0: Io la mattina ho difficoltà perché svegliandomi la prima cosa che faccio porto tipo Zoe, il mio cagnolino, comunque in giardino.
1: Beh,
0: a farla
1: scendere
0: pipì.
1: In giardino nudo,
0: E appunto, io sono lì sull'arco della porta, un po' così sbirillato, però poi a quel punto faccio rientrare.
1: Anche perché poi là ti puoi sbagliare a chi mettere il guinzaglio.
0: Per carità. Lilywood and the Brick.

0: con Chemical qui su R101. Ancora una volta voi che siete sinceri, devo dire, attraverso i messaggi.
1: Sì, che avete risposto alla domanda chi sei quando nessuno ti guarda, ma alcuni hanno altre priorità.
2: Ma per una domanda per un'amica, dove abiti di preciso, Fabio? E a che ora fai uscire il cane? Così, tanto per. Grazie se mi vorrei rispondere.
0: La mattina molto presto, perché ormai sono anziano e quindi non vado oltre le 8 neanche a morire. Non mi sveglio e abito in provincia di Varese.
1: Lasciamoli. Beh, devi giocalizzare meglio.
0: Devo fare un GPS, eh? Dove lo metto il GPS? Vabbè, prego.
3: Ciao amici. Allora, tutti mi vedono come una donna energica che lavora a casa, fa sempre mille cose, genitori, avanti e indietro. Però io veramente, quando sono a casa da sola, io mi stravacco sul divano e non mi alzo finché non sento il cancello aprirsi. Io sono sempre sul divano a guardare la televisione.
0: Poi scatta in piedi non appena...
1: Secondo me sì, c'è quell'effetto, sai, come Miranda Presley e i suoi dipendenti che sbaccavano, poi quando stava arrivando lei, pam,
0: io non so,
1: tutti
0: tu,
1: super
0: Sandri,
1: operativi.
0: Sempre un momento appunto un po' anzianità, ma quando sei sul divano rilassato e ti alzi di botto, ragazzi, gira la testa ormai. Cioè
1: sì,
0: io,
1: sì.
0: Io quella cosa lì del sangue che defluisce, cioè ce l'ho.
1: Sì, anche a me poi se mi casca il telecomando, che devo tipo fare uno squat per raccoglierlo, preferisco svenire.
0: Preferisci cambiare con le mani.
1: Sì, sì.
0: I gemelli diversi. Sì, sì.

0: I Gemelli Diversi, il nuovo singolo si chiama Desiderio, dal sapore molto estivo, qui su R101.
1: E tra poco arriva il vostro desiderio, la canzone che vi fa stare bene.
0: State con noi!

Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Tra poco qui su R101 la canzone che ti fa star bene, che magari vi suscita anche qualche bel ricordo. Se ne avete uno, allora chiedete la vostra al 331 80 90 101, basta un messaggio vocale, dai!
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Wow! Eccola qua, la canzone che ti fa stare bene, che arriva ogni ora su R101.
8: E che oggi io voglio dedicare ad Aldo Preda e Regina, perché amano questo brano. Quindi l'ascoltatore che l'ha chiesta al 331 80 90 101 realizzerà anche il loro stare bene.
2: O potrebbe essere Aldo Preda o Regina, mo sentiamo.
16: Io vorrei sentire la canzone I Just Die in Your Arms, perché è una canzone che a me fa ricordare il periodo più bello della mia vita dopo la nascita dei miei figli, quello della conoscenza di mio attuale marito, che dura ormai da 30 anni, Elsa da Prato.

0: Crew, I Just Died in Your Arms, qui su R101. Ma che negli anni 80 comunque c'erano quei titoli anche un po' quasi autolesionisti, no?
1: Ma posso dire anche, sì, parli del nome Cutting Crew.
0: Sì, ma anche
1: Taglia
0: I Just
1: Crew.
0: Died in Your Arms, cioè morire praticamente nelle braccia di qualcuno. Cioè c'erano sti
1: sentimenti
0: densi. C'era un abuso di titoloni e di lacca per capelli negli anni 80.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Comunque la canzone che vi fa stare bene torna tra un'ora con Melita e Marco nel Good Times.
0: Esatto, esatto. Voi potete sceglierla sempre. Poi attenzione, perché noi siamo un po' come le formichine. Teniamo lì i vostri messaggi belli pronti per essere chiaramente messi in onda a seconda della canzone che poi avete scelto con un vostro vocale. Quindi continuate a farlo durante l'arco di tutta quanta la giornata. Noi abbiamo ancora una decina di minuti con i Bonazzi di R101, Sabri Bambi, Fabio De Vivo e ora Sam Motel. Questa è My Type.

0: Bossa nostra di Gaia per andare a chiudere questa puntata dei Bonazzi di R101. Come sempre lo sapete, noi torniamo domani da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio. Vale in radio così come in TV. L'importante è portare sempre più amici nel caso vogliate ascoltarci e guardarci.
1: Bravo, sia dei nostri testimonial di Geova, cioè parlate di noi ovunque, anche ai citofoni.
0: Testimonial di Geova mi piace molto. Va bene, sempre i bambi, Fabio De Vivo si finisce qua. Ringraziamo Claudio Randone in regia, ma anche l'ologramma in smart dalla nostra Roberta Bussolati.
1: E anche Giuseppe Milano in prima
0: vero,
1: ora.
0: Vero, vero, arriva il Good Times con Melita e Marco a farvi compagnia. Domani, ciao! Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il Pakistan, paese mediatore, afferma che i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana. Martedì 30 giugno potrebbe essere la data di inizio confronti. Rutte a Fox News riferisce che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione americana. Dalle basi americane, in Italia, sono partiti ad esempio 500 aerei statunitensi. Caldo record, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, 16 le città da bollino rosso oggi, attesi 38 gradi anche in Trentino. La Francia ha battuto ieri il suo record di temperatura massima media, che risaliva al 2003, 38,2 gradi, un altro morto annegato e un bimbo di 6 anni. Primo caso di Ebola in Francia e un medico umanitario di ritorno dal Congo, positivo ai controlli e in condizioni stabili. È stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato. A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala. L'incidente di Ceriale, in cui è morta una ragazza di 23 anni e un'altra è rimasta gravemente ferita. Il 19enne è finito al centro delle critiche, pubblica un nuovo video shock, in cui si rifiuta di chiedere scusa e attacca chi lo contesta, arrivando anche a pronunciare frasi minacciose. «Non vi sparo a tutti perché ci tengo alla mia famiglia». I mondiali di calcio, la Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo 1-0, la Croazia vince 1-0 contro il Panama. Alle 21 Svizzera-Canada, in campo alla stessa ora Bosnia-Erzegovina-Qatar. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: minuti dopo le 14 qui su R101, la radio che vi fa stare bene con questo programma, il Good Times. Marco Santini, Meli Tatognolo, Cucu in regia. Buona estate a tutti e scusa Meli. Leggo qui: il caldo torrido blocca l'Europa. Sì, va bene, blocca il caldo l'Europa, ma non blocca noi.
1: Ma non, non blocca noi, il caldo. Che siamo sempre... Ma io non vedevo l'ora di questo caldo atomico, non vedevo l'ora adesso, perché mi ricarica, mi riempie di energia.
0: No, Meli, no.
1: Mi fa usare i vestiti che non ho mai messo, veramente un sacco di cose.
0: Allora, va bene tutto, ma voi che amate il caldo, non potete amare questo tipo di caldo, siate sinceri.
1: Beh, è un po' troppo, ma basta accendere l'aria condizionata, la musica di R101 e via!
0: Facciamo subito polemica!

0: su R101, una ventata di aria fresca, amici, vi portiamo noi qui nel Good Times. Viste le alte temperature.
1: Chi è?
2: Buongiorno, buongiornissimo.
0: Buongiorno.
2: Allora, situazione attuale, giusto per fargliela cambiare la menata Melita. Sono in macchina, aria condizionata non ce l'ho, finestrini non riescono a scendere perché sono bloccati e ho il pulsante dell'aria calda bloccato che mi piscia fuori aria calda sopra i piedi. Vabbè. E mi devo fare 40 km. Ok? E voi amate il caldo? No, non ci siamo proprio.
0: Non ci siamo.
2: Ciao.
1: Allora, ti riempi una bottiglietta d'acqua, vai a piedi, così ti fa bene anche alle gambe, al corpo,
0: ma deve fare 40 chilometri.
1: Cosa vuoi che sia? 40 chilometri. E poi ogni tanto ti bagni.
0: Ma secondo me la soluzione
1: bevi.
0: È rottamare la macchina. Allora, l'aria condizionata non ce l'ha, il pulsante è bloccato, i finestrini non scendono.
1: Un passaggio sì, dal meccanico lo farei, amico. Oppure prendi un bel volo e fatti questi 40 chilometri così volando.
0: Brava Melita per il link. Prendi un volo e parti e vai, perché alle 15 tutti i giorni arriva la polemica e oggi vi porteremo a bordo di un aereo dove è successa una cosa pazzesca. È bastato un video di 7 secondi per far esplodere il web e far partire anche
3: polemica.
0: Sì, su R101 la polemica, ma ci arriviamo con calma. Il tema quindi di questa prima ora insieme, la nostra domanda riguarderà quindi gli aerei, l'aereo, e quindi Meli lo chiediamo a tutti.
1: Qual è quella cosa che odiate, che proprio non sopportate durante il vostro volo e quindi in aereo?
0: Vado io,
1: Santini,
0: inizio
1: si
0: io.
1: Prenota già.
0: Inizio io. Allora, non sei ancora atterrato, quello di fianco toglie la modalità aereo, ok? Cioè ci siamo ormai,
1: sì?
0: Sei quasi lì. E inizia a chiamare il mondo. Ma aspetta un minuto!
1: Sono io quella.
0: Io non capisco. Cioè, manco fossi il presidente degli Stati Uniti.
1: Ma guarda i messaggi.
0: Sì, ma aspetta, lascia atterrare, che magari succede.
1: Magari quella persona mi è mancata un sacco in quell'ora, e quindi devo leggere. Io una cosa che non sopporto è l'aria condizionata, quella anche nel dell'aereo. Quella dell'aereo è fortissima. È presente quando proprio vedi quei getti di acqua, di vapore.
0: No, li vedi tu quei getti perché tu vai in business class. Noi invece, poveracci, abbiamo l'aria quella che esce piccolina dalle ventoline, ma quelle lì un po' scrause. Vabbè, 331-8090-101, qual è la cosa che odiate di più quando viaggiate in aereo?

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: Enjoy the

0: Animal Funk, Francesco Gabbani su R101, le 14:14. Questo è il Good Times con Marco e Melita e ci state raccontando quelle cose che odiate durante un volo, comunque all'interno di un aereo. Abbiamo parlato proprio di questo perché la nostra polemica delle ore 15 verterà proprio su questo argomento. Vai!
1: Mi aggancio immediatamente. Non si è ancora atterrati e si alza. Quello accanto a te si alza. Non ci sono ancora le scalette e lui è lì in piedi a bloccare il corridoio.
2: Sì.
1: Rimpiango i tempi del Covid in cui si doveva sbarcare di fila in fila.
0: Vero.
2: Sì, vai.
3: Io in aereo voglio dormire. Fosse anche un volo da mezz'ora, io voglio dormire. Quindi quelli che parlano, ridono, cacciano e urlano e insomma, ma che si sentono solo loro, io li metterei nel vano bagaglio. Perché almeno possono fare tutto il casino che vogliono.
2: E poi, tra l'altro, ti possono anche dire qualcuno, no? Anche a me a volte, metti i tappi. Sì, ma a volte non bastano, non servono neanche i tappi, talmente quelli
0: ma
2: di fianco.
0: Ma i tappi mettiteli tu. Intanto,
2: no, a volte sai,
0: io risponderei
2: me lo
0: così.
2: Dicono, no? Sì, mettiti i tappi, si deve fare sì, però cioè, se tu comunque parli ad alta voce.
0: Ma poi non vogliamo portare un set di giochini da tavolo, da tavolino per i bambini?
2: Sì.
0: Ricordiamolo sempre che esistono, eh?
2: Sì.
0: Ricordiamolo.
2: Qualcuno scrive: fare le scale tutti ammassati per salire a bordo. Ecco una cosa che odio profondamente quando viaggio in aereo.

0: per R101 e tutti voi che ci state raccontando al 331 8090 101 quali sono quelle cose che odiate davvero tanto, che non sopportate durante il viaggio in aereo.
1: Io ho raggiunto la veneranda età di anni 59 senza mai salire su un aereo. Potrei dire che odio l'aereo?
2: Allora, o odi l'aereo,
0: dovresti iniziare.
2: O hai paura.
0: È un po' troppa.
2: Vorrei essere lui per provare l'ebbrezza.
3: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, canale 5.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
13: Rhaenyra sta arrivando.
12: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
14: La regina ha molti draghi.
12: La lotta per il potere sta per cominciare.
13: La loro disfatta è scritta.
12: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
15: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sergio Mendes su R101 e un po' insomma di estate ve la facciamo arrivare con la nostra musica, ma anche con le domandine che vi lanciamo in questa prima ora. Vi abbiamo fatto fare un pochino il viaggio in aereo perché vi abbiamo chiesto qual è la cosa più fastidiosa o che proprio non sopportate proprio in aereo. Sentiamo.
1: Quelli che urlano in aereo. Capoverde Milano, una mamma chiamava la bambina Celeste alle 10 di sera dentro un aereo che tutti stavamo dormendo. Quello che odio di più.
2: Ma sì, puoi chiamare Celeste, chiamala in un altro, con un altro nome, no? Roberta.
3: Allora, non propriamente durante il volo, ma alla fine del volo. Io odio quelle persone che applaudono quando l'aereo è a terra. Non le sopporto.
2: Ma non ero in via di estinzione. Io un po' che non sento più applausi, però, almeno nei voli, negli ultimi voli che ho preso io.
0: Beh,
2: anche
0: di vogliamo dire chi eri, prendi tu.
2: Ma no, ma quando? Ma no, ma
0: ero... sei solo tu e la tua fidanzata.
2: Ma dove? Ma magari.
0: Allora, l'applauso è per chiamare l'hostess.
2: Ma figurati.
0: Caffè, acqua.
2: Cioè, stai dipingendo quello che succede a te,
0: ma
2: praticamente.
0: Vabbè.
2: Quando l'hostess, tra le cose che odia di più questo amico o amica, quando viaggia, dice: quando l'hostess fa il giro delle bevande e la gente inizia a dire io, lui aggiunge: ma un attimo, tanto arriva per tutti.
0: A me non è mai successa questa
2: per
0: cosa.
2: Tutti. Altra cosa che invece odia Matteo: il vicino che trasforma, ha ragione, il sedile in posizione letto king size.
0: Vero,
2: è vero.
0: Vero.
2: Cioè, che proprio, no? Appena
0: che
2: si spegne la luce, questo ti schiaccia tutto e tu dici: per carità, è un tuo diritto, lo puoi fare, il sedile te lo concede, ma ricordati che ci siamo anche noi dietro.
0: Ma la gente non ha rispetto, amico. Poi qualcuno scrive: andare in bagno in aereo mi dà proprio fastidio, meglio tenersela.
2: Sei 14 ore di volo, amico mio, tenerla è un po' difficile.

0: di sale, Tranai, R101, il Good Times, Marco e Melita, tutti voi che ci state raccontando al 331-8090-101 qual è la cosa che odiate di più quando viaggiate in aereo. Non ve lo stiamo chiedendo così a casaccio, sarà un po' il tema della polemica che arriverà tra meno di mezz'ora, e appunto vi porteremo a bordo di un aereo dove, grazie ad un video finito sui social di soli 7 secondi, è successo il putiferio. Però ci siete voi che ci state elencando tutte le cose che odiate, tipo per esempio, leggiamo anche dei messaggi scritti, come questo di Martina che dice il passeggero che si impossessa del bracciolo per diritto divino.
1: Ah, vero.
0: Quando invece il bracciolo va smezzato
1: qualcuno
0: a metà.
1: Qualcuno dice mi dà fastidio l'attesa nel tunnel prima dell'imbarco.
0: Sì, il maestro che ti passa sopra le gambe senza dirti scusa, quello che scavalca tutti, no?
1: Dai, non
0: però
1: si
0: poi
1: fa.
0: Ti fa anche male a volte, dà anche fastidio. Poi
2: a me non dà fastidio proprio niente dell'aereo. Io dal momento in cui entro in un aeroporto sono già in vacanza, anzi devo dire dal momento in cui inizio a preparare le valigie, e sono talmente carica perché mi piace talmente tanto viaggiare che niente e nessuno mi potrà disturbare la mia vacanza.
1: Ma posso venire in vacanza con te?
0: E poi c'è anche lui.
3: A me mi è capitato di fare un viaggio l'anno scorso Milano-Lima con lo scalo Amsterdam-Lima di 12 ore con un bambino di 2 anni. Ahimè, mi è capitato che comunque il bambino dopo 6-7 ore ha cominciato a un po' a frignare, a perdere la pazienza, queste cose qua. In questo caso che cosa devo fare? È colpa mia?
1: No, ma lo capisco, ci sta. Però allora, che devi fare?
0: Allora, quindi, se ho capito bene, viaggio lungo fino a Lima. Il bambino dopo un po' inizia a piangere, no? Piange.
1: E che
0: un'ora,
1: devi fare?
0: 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore. Questo bimbo non smetteva mai di piangere.
1: E che si fa?
0: Che si fa? Allora,
1: gli dai un biberon, gli dai qualche integratore magari.
0: Io
1: per
0: non dico niente, parla tu Meli, io
1: no,
0: mi
1: qualche
0: taccio.
1: Integratore per tranquillizzarsi, no. Un po' di camomilla, ci sta, eh. Oppure sì. Lo allatti, se sì, è piccolo, sì.
0: Musica, musica.

0: Dracula, Tame Impala e Jenny su R101. E le cose che odiate di più quando viaggiate in aereo.
1: Io odio quando passano con lo zaino dietro le spalle e non si accorgono di dare certe sberle ai poveri seduti lato corridoio. Ma siete intontiti, camminate con lo zaino in mano e verso avanti.
0: E poi c'è Martina che dice: io odio quelli che aprono il panino al tonno alle 7 del mattino.

0: non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
3: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
7: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino. Just
11: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Ci è arrivato il momento che tutti amano, quello della canzone estiva che ti fa stare bene.
1: La canzone che oggi mi farebbe stare bene è di Spagna, Easy Lady. Ciao, un abbraccio, Simone da Milano.

0: Easy Lady di Spagna su R101, le canzoni dell'estate che vi fanno stare bene. Continuate, come ha fatto l'amico di prima, a segnalarcele al 331 80 90 101, perché l'estate è appena cominciata e quindi abbiamo bisogno di ricordi legati alle canzoni, eccetera, eccetera, e le vostre canzoni, chiaramente.
1: Che vi accompagneranno anche nei vostri viaggi, visto che abbiamo parlato di aereo fino adesso. Quali sono le cose che vi danno più fastidio?
2: Io odio in aereo quelli che hanno il posto centrale tra le tre sedie, tra le tre poltroncine. E se si siedono prima e tu hai il posto vicino al finestrino, non si spostano manco morti. Tant'è vero che una volta mi sono stortata un ginocchio perché questa signorina, chiamiamola così, non si è spostata. Ma un po' di gentilezza non esiste.
0: No, no.
2: Ciao.
1: Non esiste davvero. Non è finito il rispetto.
0: Non è pervenuto. Ma come mai, la domanda che qualcuno si potrebbe fare, per un'ora vi abbiamo chiesto le cose che odiate di più quando viaggiate in aereo.
1: Perché è successa una cosina in un volo che tra poco ve lo racconteremo, ovviamente, durante la nostra polemica. Ma prima ci ascoltiamo una bellissima canzone. Lui è Francesco Renga e questa canzone si intitola Il mio giorno più bello nel mondo, e fa proprio così.

0: Good Times sempre con voi anche alle ore 15 in punto, yes. Quando ragazzi arriva come sempre ogni pomeriggio la nostra polemica, questo dibattito aperto senza censure, tutti possono dire quello che pensano di un fatto realmente accaduto.
1: Sì, vi porteremo a bordo di un aereo che poi è stato il tema centrale della nostra prima ora, dove è successo un fatto, è uscito un video postato da questa persona sui social che ha fatto scatenare l'inferno. Tra l'altro è uscito sul Washington Post, credo, sul New York Post, una cosa del genere. Quindi non siamo in Italia, un caso che arriva dall'estero, ma che sicuramente ci permetterà appunto di dibattere e di confrontarci tutti quanti al 331-8090-101. Protagonista, ve lo dico già, sarà un piccolo cagnolino, anzi un piccolo e meraviglioso cagnolino.

0: Clean Bandit R101, 4 minuti dopo le 15 e come sempre, come tutti i giorni, a quest'ora scatta la nostra
1: polemica! Polemica, è arrivata la polemica, polemica. Allora vai di movimento polemico. Sono le 3, è l'ora della polemica. Con Marco Melita su R101, polemica.
0: Allora, bravissimo, non sappiamo come ti chiami, chi sei, però grazie per questo piccolo jingle che ci hai fatto. Allora, sì,
2: a gratis,
0: che è sempre importante, insomma, non guasta mai. È il momento della polemica e oggi andiamo tutti a bordo di questo aereo. Vai, Meli.
2: Amo i cani, ma questo è totalmente inaccettabile. Gravissimo, l'immagine di un cagnetto seduto sul tavolino dell'aereo diventa virale. Scoppia quindi la polemica al centro del dibattito. Questo piccolo cane fotografato e filmato mentre se ne stava comodamente seduto sul tavolino reclinabile del proprio padrone, con il musetto rivolto verso il finestrino. Un video di 7 secondi, ha scatenato però la reazione indignata di tantissimi viaggiatori, perché dicono: contatto diretto della parte posteriore dell'animale con la superficie destinata all'appoggio di cibo e bevande ha superato il limite di tolleranza di molti passeggeri. E quindi ovviamente sotto questo video tanti hanno scritto, insomma, che c'è del disgusto, è inaccettabile, i cani dovrebbero rimanere nel loro trasportino, eccetera eccetera. Dire che il video è bellissimo, comunque è molto divertente, come tanti video che vediamo. Insomma, questa è la nostra polemica di mercoledì.
0: È disgustoso, qualcuno ha scritto, è vergognoso, un cane non può stare su un tavolino dove noi mangiamo le nostre cibi e bevande quando viaggiamo in aereo. Insomma, c'è di tutto sotto questo video. Non lo so, amici, questo è un po' il tema di oggi. E qui è il momento di capire un po' anche voi cosa ne pensate, da che parte state, cosa avreste fatto se foste stati a bordo di questo aereo, magari di fianco a questo signore.
2: Gente che mi conosce sa che io accarezzo tutti i cani che vedo, tutti
0: amici,
2: gli animali.
0: 331-8090-101, la tematica è questa, quindi penso sia chiaro: un piccolo cane che viene appoggiato sul tavolino dell'aereo.
2: Pensate quanto era piccolo, ragazzi.
0: Sì, tipo sarà stato un chihuahua, insomma, quel tipo di cane,
2: no? Poi magari la signora la

0: Marco Melita, cucù in regia, è partita la nostra polemica e il tema è questo filmato di 7 secondi che ha scatenato la rivolta degli utenti sui social per la presenza di un piccolo, piccolissimo cagnolino piazzato dalla proprietaria sul vassoio destinato ai pasti. Il video finisce sulla rete e sotto questo video ci sono un sacco di commenti di gente indignata, disgustata, perché tanti scrivono: amo gli animali, amo i cani, ma su quel tavolino io ci mangio e quindi non posso immaginare che il cane appoggi il suo sederino, eccetera. Cioè, no, quella roba lì non è possibile. Che ne pensate voi? Cominciamo, vai.
1: Buongiorno a tutti, volevo solo dire che non sono i cani a dare problemi, a dare fastidio, ma bensì gli umani sono peggio degli animali.
2: Qualcuno scrive: se qualcuno avesse messo a sedere un bimbo piccolo col pannolino, qui ormai ai cani è permesso di tutto, mentre i bambini fanno schifo.
3: Aia. Ovviamente sono disgustato da questa cosa, pur amando gli animali, sono disgustato. Come si può arrivare a far stare un cane appoggiato su un posto dove io poi, il passeggero successivo, non io, deve mangiare? Ma siamo arrivati all'assurdo. Sono animali, vanno trattati da animali.
2: Ma ragazzi, ma i batteri li pigliamo altrove.
0: Diciamo che a discolpa di questa azione, mi verrebbe da dire, anche in risposta a questo amico, a questo vocale, che quando un volo finisce c'è un'igienizzazione totale.
2: Ma anche la signora, magari
0: cabina.
2: Nessuno si è accorto, ma dopo questo video l'avrà magari.
0: Nel senso, cioè, puliscono, cioè.
2: Certo, ma anche lei magari avrà pulito. Vai.
4: Io dico che è meglio, a volte è meglio il culo del cane che la faccia di qualcuno. Però ragazzi, c'è il tavolino, quanta gente c'è che magari mangia, che non si lava le mani.
2: Bravo.
4: Meglio il cane.
2: Bravo.
4: Meglio il cane.
2: Sono
0: grazie,
2: con
0: l'abbiamo
2: te.
0: Capito. Amici, è appena cominciata la nostra polemica, io già... sono troppi messaggi.
2: Sono troppi, siete tantissimi. Continua la nostra musica.
5: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: Tu mi piaci tanto, Santini, mi piaci tanto, ma anche la nostra polemica. Amo i cani, ma questo è totalmente inaccettabile. L'immagine di un cagnetto seduto sul tavolo dell'aereo diventa virale. Polemica.
1: Ma lasciate stare il cagnolino e lavatevi prima di salire in aereo. Lavatevi.
0: Brava, non solo in aereo.
2: Appello generico.
3: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
23: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre.
0: Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: Jerry Calà per Seat prima!
24: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
24: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
24: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
24: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
25: R101 Meteo.
26: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: qualche rovescio temporale tra Emilia e Liguria di Levante e nel Cuneese, soleggiato altrove. Nel pomeriggio tornano a formarsi temporali sui rilievi di Piemonte, Liguria, Emilia, nell'Appennino centro-meridionale e nell'interno di Toscana, Lazio e Isole. Minori probabilità di qualche rovescio sul resto delle Alpi e Prealpi, sui monti abruzzesi e molisani. Caldo ancora intenso con lieve diminuzione dei picchi pomeridiani al nord-ovest. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alicia Keys, Falling, 15:27, R101, il Good Times, Marco e Melita, con cui regia la nostra polemica di questo mercoledì pomeriggio, insieme a tutti voi lì fuori che siete in tanti a commentare e a dirci cosa ne pensate al 331-80-90-101 in merito a questo filmato di soli 7 secondi che ha fatto scatenare la rivolta degli utenti sui social per la presenza di un piccolo cagnolino, probabilmente un chihuahua, sul vassoio destinato ai pasti di questo aereo. Al centro del dibattito appunto il cane, la padrona e ovviamente i commenti sotto a questo video, no? Con un sacco di persone che, pur amando gli animali, hanno espresso il loro disgusto, perché quello è il tavolino dove, quando si viaggia su un aereo, la gente mangia. E quindi qui si è aperto un grande dibattito, non solo sui social ma a maggior ragione qui nel Good Times. Che ne pensate voi? Da che parte state? Cosa avreste fatto?
1: Vai. Io devo avere stomaco di sedermi dove c'è stato uno che puzzava. Ma cioè, la gente non sta bene, non sta bene. Viva i cani forever.
0: Cioè, viva, dice, i cani, sempre i cani, con tutto quello che si sente in
2: ma
0: giro.
2: Ma senti, perché poi ti siedi nello stesso posto di qualcun altro, magari tutto sudato. Dai,
3: io penso che i cani sono degli animali, quindi gli animali devono fare gli animali, non sul tavolino dell'aereo, ma li si portano nel trasportino. Poi quando sono a casa, liberi di andare da ovunque, però quando si è in mezzo alla gente bisogna rispettare anche gli altri. E poi non credo che quei tavolini vengano puliti così bene.
0: Lui dice: non credo che poi vengano igienizzati così bene i tavolini.
4: Ma quelli che hanno fatto questa polemica lo sanno che al volo precedente su quel tavolino lì ci ha vomitato un essere umano?
2: Oh, eccolo.
0: Beh,
2: lì
0: sì, può anche, sì, può succedere, ci sta, può succedere. L'importante è pulire tutto poi dopo, no? Vai.
1: Allora, io ho il cane, sono un amante dei cani, amo tutti gli animali, però sono anche per il rispetto di tutti gli altri. Il cane per me non deve stare sul tavolino dove le altre persone che possono non apprezzare i cani mangiano e bevono.
2: Vedi, qualcuno dice che cavolo, tanto stiamo parlando solo di un cane piccolo, mica di un San Bernardo.
0: No, ma poi io dico anche questa cosa qua, tutto giusto, ma se quel posto in quel momento è comprato da me, quindi è il mio cane, cioè ci sto io in quel momento, non mangia nessun altro.
2: Vabbè, quello non c'entra. Cosa c'entra?
0: Finché ci sono io, quello è il mio posto, mangio solo io. Quando scendo e libero il mio posto, verrà pulito e sarà dell'ospite successivo che deciderà a sua volta cosa fare. Forse la signora ha sbagliato nel togliere il cane dal trasportino, perché c'è una regola ben precisa in tutti i vettori,
2: sì,
0: dove
2: ma
0: tu
2: magari
0: voleva
2: solo
0: puoi
2: fare un video veramente di 7 secondi.
0: Certo,
2: dai.
0: Certo,
2: continua,
0: certo.
2: La nostra polemica non finisce qui, ma ci ascoltiamo lui, Eros Ramazzotti. Non chiedi.

0: Sabrina Carpenter, Espresso R101, le 15:36, come sempre siamo nel bel mezzo della nostra polemica. Stiamo parlando di questo video che è girato, è diventato virale, con l'immagine di un cagnetto piccolino seduto sul tavolino dell'aereo, dove la gente insomma mangia e beve. È diventato virale, ovviamente è scoppiata la polemica, perché tanti utenti dicono: tutto ciò è disgustoso.
1: Le scatole piene di tutti questi animalisti convinti che devono dare tutti i diritti al cane perché sono degli esseri umani. Allora, mettiamola così: se un essere umano dovesse mettersi nudo dopo aver defecato e senza essersi pulito le terga, seduto sul tavolino dove voi mangiate, e oltre ad appoggiare il fondoschiena appoggia anche i testicoli, voglio vedere se voi sareste contenti.
2: Silenzio totale.
3: Non capisco sinceramente dove sia il problema. Il cane sedeva sul tavolino della proprietaria, dove avrebbe lei mangiato il pasto o la cena, quindi affari della proprietaria, voglio dire. Ma cosa me ne frega a voi? Esatto. Ma fatevi tre quarti di affari vostri.
2: Sì, quello che ho detto io è fare, cioè sono affari suoi.
0: Ma c'è anche magari qualcuno a cui può dar fastidio il cagnolino, ma immagino che il video di 7 secondi, insomma, questa cosa sia durata pochissimo.
4: Sì. Scusate, ma il cane libero nella cabina dei passeggeri che ci faceva? Io mi ricordavo che gli animali dovrebbero essere nelle gabbie o in stiva o comunque presso il proprietario, in gabbiette che non devono uscire.
2: È vero, questo è vero, hai ragione. La regola nella maggior parte dei vettori, ricordiamo, era in merito a questa cosa, è che il cagnolino deve stare nel trasportino chiuso dentro.
0: Ma l'ha fatto uscire solo per questo piccolo video. Credo gli abbia messo anche gli occhiali da sole. Dai, una cosa
2: simpatica. È divertente, ma non tutti è piaciuta. Che ne pensate, amici? Continua la nostra polemica. Intanto la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, la nostra polemica. L'immagine di un cane seduto sul tavolino dell'aereo diventa virale, scoppia la polemica.
2: Ma se uno porta il cane in aereo, lo appoggia sul vassoio, poi lo pulisce, che problema c'è? Non capisco.
1: Vedi, lei dice, tanto poi viene pulito.
3: Però
1: che
3: la signora
1: frega?
3: Mi sa che non ha pulito,
4: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
5: Cari amici di R101,
4: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
5: Cari amici di R101.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Amici, tra pochissimo arriva, come sempre qui ogni ora, il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
3: Proprio così, sono le vostre canzoni anche adesso, con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
10: No!
11: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Just gonna
15: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
16: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 7, questo è il Good Times R101 e queste sono le vostre canzoni dell'estate che vi fanno stare bene.
1: Ciao, sono Antonio Tarisano e la canzone che mi fa stare bene oggi è quella che fa Male ragazze di Luca Carboni. Ciao, siete fantastici.
2: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: Luca Carboni, le ragazze, 1998 per la canzone dell'estate che vi fa stare bene. Si sospirava mentre si riascoltava
1: questo pezzo. Sì, sospiro perché voglio tornare nel 98, avevo 12 anni, questa canzone era meravigliosa, la cantavamo ed era tutto più semplice, mannaggia,
0: adesso,
1: mi è già da piangere.
0: Nostalgia canaglia. Allora, invece chiudiamo la polemica di oggi, al centro del nostro dibattito, polemico, un piccolo cane fotografato e filmato mentre se ne stava comodamente seduto sul tavolino reclinabile del proprio padrone su un aereo con il muso rivolto verso il finestrino. Gli viene fatto un video da una signora che era a bordo, va sui social e sotto questo video un sacco di commenti di gente scandalizzata, indignata perché il cane non può stare su un tavolino dove poi la gente mangia. Che ne pensate voi al 331 80 90 101? Tantissimi, divisissimi, tantissimi contrari a questa cosa, ma alla fine abbiamo scelto di chiuderla così.
2: Ma non rompete i cappasisi, fa già caldo, basta, ma fatevi gli affari vostri. Anche gli animali hanno il diritto, ok, ha sbagliato, si pulisce, non rompete le balle,
0: ecco.
2: Sporcano di più gli uomini che gli animali. Per un cagnolino piccolo, ma come la fate lunga?
1: Brava, la
0: anche
1: chiudiamo
0: se
1: così.
0: Qualcuno dice, però ragazzi, non fate passare il messaggio che le regole si possono anche non rispettare. C'è una regola, il cane deve stare nel trasportino, non doveva uscire da lì.
1: Vabbè, ma non possiamo polemizzare su tutto.
0: Se
1: a
0: dici
1: parte nel Good Times.
0: Ma se dici vabbè, già la regola è trasgredita, praticamente.
3: Oh!

0: 101 ce la stavamo ballando.
1: Ti piace?
0: Mi piace. Grazie a tutti per essere stati con noi come sempre. Quelli del Good Times tornano domani sempre alle ore 14.
1: Vi lasciamo con la zia Manu e mi raccomando, non perdete il volo firmato Good Times 101 alle 2 di pomeriggio tutti i giorni qui con noi. Ciao, buona serata.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno settimana prossima. Teheran intanto prepara degli incontri con i paesi del Golfo in Arabia per ricucire i rapporti. Bufera sulle parole del segretario NATO Rutte, 500 aerei americani decollati dall'Italia per l'operazione in Iran. Italia da bollino rosso, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso a causa del caldo. Nuovo record di temperature in Francia, dove è salito a 42 il numero delle persone morte annegate mentre cercavano refrigerio, tra loro anche un bambino di 6 anni. La Presidenza del Consiglio ha chiesto un risarcimento di 2 milioni nei confronti dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Oggi il processo nell'aula bunker di Rebibbia. L'intervento del legale dei genitori, la famiglia ha lottato a mani nude contro il regime egiziano. A Milano sarà lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della locale che ha perso la vita lunedì sera durante un inseguimento. L'albanese alla guida del SUV pirata, 27enne con obbligo di firma, ha confessato dicendo di non essersi accorto di nulla. Parla la mamma di Sara e Alicia, le sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e trovate domenica sera a Formia. Voglio stare con loro e loro vogliono stare con me. La donna è in carcere a Teramo, dove ha incontrato la garante dei detenuti della regione. Mondiali di calcio, al via la terza e ultima giornata della fase a gironi. Alle 21 ore italiane, Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Nella notte, Marocco, Haiti, Scozia, Brasile, Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.

stilosi, ma che dico d'Italia, di tutto il mondo. Buon pomeriggio dalla zia Manu, benvenuti a Cari Amici, 2 minuti dopo le 16, collegati ovviamente in radio, ma non solo, anche in TV. È partito anche un salutino e un bacio da parte mia sul canale 67, dall'app gratuita, quindi quando dicevo in giro per il mondo, qualcuno di voi magari con lo smartphone si trova in questo momento fuori dall'Italia. C'è Federica Salvi in redazione, Claudio Cucurandone in regia, partiamo così.

Splendida questa canzone di Noemi che ogni tanto ci riconcediamo, targata 2011, vuoto a perdere, ancora benvenuti a Carmine. Splendida questa canzone di Noemi che ogni tanto ci riconcediamo, targata 2011, vuoto a perdere, ancora benvenuti a cari amici, buon pomeriggio da parte mia, io sono la zia Manu, è bella la chiacchierata.

non conoscono la vita senza smartphone e senza social, per capirci, quindi giovanissimi. La parola è nonna maxing, dove maxing, termine inglese, sta per portare una cosa al massimo della sua potenzialità, e nella fattispecie nonna legato alla vita della nonna. Cioè, in altri casi si è parlato di look maxing per avere un aspetto fisico al massimo, sleep maxing per dormire al meglio, health maxing per avere una salute al top. Il caso della nonna è, come dire, scegliere lo stile di vita della nonna, e questo stanno, diciamo, concludendo i giovanissimi sul web, e se la chiacchierano un po', dicendo che lo stile di vita di nonna è quello migliore per sopravvivere. A cosa? Innanzitutto a un altro termine inglese che abbiamo imparato a conoscere, che è quello del burnout, ovvero di non farcela più, essere stressati dal punto di vista del lavoro, delle relazioni, della frenesia della vita. E allora cosa fare? Imparare dalle nonne. Parto subito con una domandina che ha un po' anche di provocatorio, ovvero: sareste disposti a vivere la vita come vostra nonna? Cioè, vi piacerebbe farlo? Immaginate la vita di nonna, avendo la fortuna di averla ancora, se non ci fosse più, immaginando come viveva. Lo fareste? Al 331 80 90 101, sentiamovi.

Ci avrei scommesso che avrebbero fatto una canzone insieme perché si vede la sintonia tra di loro. Giovanotti, Alfa, buon vento su R101 a Cari Amici con la domanda di partenza che poi si parte da lì ma la svilupperemo insieme in queste due ore. Che ne direste di vivere la vita come vostra nonna? Tutto parte da un articolo che ci ha incuriosito a me, Manu, zia Manu e a Fede, da We Road, questa realtà che organizza viaggi organizzati soprattutto per giovani, giovanissimi, e infatti ha interrogato i giovani sullo stile di vita di oggi e molti di loro hanno detto: mi piacerebbe tornare a vivere come ho visto che vivevano le mie nonne o come vivono le mie nonne. Da qualche parte in Italia c'è una nonna di 84 anni che non ha mai ottimizzato la sua morning routine e sta benissimo, scrivono. Non mangiano davanti a uno schermo, vanno al mercato a piedi senza contare i passi, conoscono tutti nel quartiere ma non per fare networking. Le nonne italiane sono paladine del dolce far niente. Non è un caso che siano famose per vivere a lungo, poi bisogna vedere anche le zone. E allora perché non fare come loro? Questo è un po' il richiamo della Gen Z. Ci stiamo chiedendo se effettivamente, quale che sia il nostro anno di nascita, periodo di nascita, vorremmo vivere come vivevano o vivono le nostre nonne. Lo state raccontando al 331 80 90 101. Se riuscite, note vocali brevi.

Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe su R101. A cari amici con mezzi a mano, mando un abbraccio a tutti coloro in questo momento all'ascolto. In particolar modo mi hanno mandato adesso un messaggino due amici di Padova che ho conosciuto la scorsa settimana in vacanza a Rimini, Antonella e Luciano. Mua! A voi buon pomeriggio, buon mercoledì 24 giugno con la bella musica di R101.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Jerry Calà per Seat, prima...
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
15: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Missing su R101, 16 e 29 minuti in diretta, cari amici, chiacchierando di scegliere di vivere la vita come le nostre nonne, un po' come provocazione, un po' in realtà anche come riflessione, che arriva proprio da un articolo sul web, di un magazine sul web, che ci racconta come le generazioni più giovani stiano un po' guardando, imparando dalle nonne alcuni lati della quotidianità, perché ne sentono il bisogno, perché forse un antidoto contro lo stress generale che stanno vivendo è proprio quello di ritornare ai ritmi dei nostri nonni. Come la vedete? Ci sono pro e contro, ovviamente.
1: Mi piacerebbe vivere come le mie nonne, al volo. Non c'erano i social, ma c'era tanta solidarietà, e soprattutto c'erano i rapporti interpersonali, quelli che mancano adesso.
0: Ecco, vedi, c'è un po' di nostalgia generale, di voglia di ritornare a quella cosa, anche perché effettivamente l'articolo che vi ho appena citato continua dicendo: la vita da nonna, tra virgolette, è anche una protesta contro la cultura che stiamo vivendo della performance. Costantemente sii produttivo, ottimizza tutto, monetizza tutto quello che puoi, costruisci il tuo personal brand, no? Per funzionare, per essere sempre al passo. D'altro canto, però, vi dicevo i contro. Siamo sicuri fino in fondo di voler abbracciare la vita che hanno fatto loro?
2: Sì, ok, ragazzi, bello, tutto più autentico, genuino, ma scusate, l'avete visto il film della Cortellesi? No, ma dico, cioè, le donne all'epoca erano prevalentemente trattate come delle pezze da piedi. Anche no, grazie.
0: Grazie, amica mia, perché stavamo parlando chiaramente di nonne, poi si può fare il riferimento ovviamente anche ai nonni, ma il film è C'è ancora domani, che tra l'altro ha sbancato con premi a David di Donatello. Firmato come regista e anche come interprete principale da Paola Cortellesi, anni quasi 50, fine dopoguerra, secondo dopoguerra, quindi dopo il 46, e sappiamo tutti le donne italiane come vivevano quel periodo, quelle che oggi sono le nostre nonne o sono state le nostre bisnonne. Nessun riconoscimento, a malapena era arrivato il diritto di voto e tutta una serie di diritti che man mano negli anni ci siamo poi conquistate. Quindi prendere tutto il pacchetto è complesso, no? Ripartiamo da qui tra pochissimo su R101. Tienimi su.

0: ATB Topic K7S Your Love. Questa è R101, la radio che ti fa stare bene. Il nostro appuntamento di cari amici dalle 16 alle 18 con me, zia Manu. Stiamo chiacchierando di provare a vivere la vita come la vivevano le nostre nonne, con i pro e i contro, abbiamo detto, quindi con le cose che forse effettivamente sono senza tempo e invece le conquiste che non vorremmo più, a cui non vorremmo più rinunciare, come dire. Ne stiamo parlando insieme. Il film di oggi, lo ritroveremo in queste due ore, è un film dell'83, italianissimo, Acqua e Sapone, Carlo Verdone con l'indimenticabile Soralella, lui che si finge bidello, credo fosse, si finge un prete che fa da maestro privato a una giovane ragazza che fa la modella, e con la Soralella succede di tutto e di più. Questo è uno dei momenti di rapporto tra nipote e nonna.
1: Lola, è pronto?
2: Sì.
1: Ti sei fatto pagare? Fammi ci parla a me, che da vedere come ti paghino.
2: Se, ma la vuoi fare una cortesia? Ma lo vuoi fare un piacere? Sei vivamente pregata di non immischiarti negli affari miei. Qua dentro il professore sono io.
1: No, qua dentro sei un coglione. Perché guarda sta casa com'è ridotta, peggio di un safari. E poi sai che ti ricapri qua la finestra che non si respira qua dentro. Dai che la pasta è cotta, sennò ti diventa una colla.
0: Oh, questa frase finale mi spezza proprio, mi fa commuovere di tenerezza. Forse alla fine diciamo nel mezzo sta il fatto che un po' noi impariamo da loro e loro in qualche modo moderne imparano dai tempi d'oggi.
3: Ciao, mi chiamo Teresa e io non parlo di mia nonna perché io sono grande, ma parlo di mia mamma che ha 83 anni e non è più tanto vero che gli ultra ottantenni adesso vivono tanto diversamente da noi. Ti faccio un esempio: l'altro giorno mia mamma aveva un problema con il cellulare, non riusciva né a scattare delle foto e né, come diceva lei, ad entrare in WhatsApp ed era andata in crisi. Oddio, io come faccio senza WhatsApp, come lo chiama lei? Questo è.
0: Sapete che è bellissimo questo scambio generazionale, mi piace un sacco. Vi ricordo il numero 331 80 90 101 su R101.

0: anche se ci sono costi nascosti.
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: C'è la vostra Manu su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A 11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: 1878 sa di felicità.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: E quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: La canzone estiva che ti fa stare bene, un disco che ti porta a un'estate particolare che vuoi ascoltare in diretta su R101. Qual è?
1: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe sentire I Love to Love di Tina Charles. Mi ricorda tanto, tanto, tanto le domeniche pomeriggio passate in discoteca nella mia adolescenza, che bello.

In questa diretta di oggi di Cari Amici, riguardando insieme a voi il video di Tina Charles scelto come canzone che ti fa stare bene, I Love to Love 1976, pensavo anche che proprio chiacchierando di confronto generazionale, nipoti, nonni, ultimamente c'è la tendenza da parte dei giovanissimi a voler fare anche a livello di video delle immagini sporche, meno perfette, perché siamo nell'era della perfezione oramai stucchevole dell'intelligenza artificiale, quindi guardare un video degli anni 70 che era fatto con le migliori tecnologie è sicuramente di ispirazione per i giovanissimi, per fare foto e video che siano, che diano la sensazione di qualcosa di più naturale, di meno costruito. Tra poco continuiamo a parlarne qui sulla radio che ti fa stare bene, R101 The Weeknd.

amiche in radio, in TV su 67 dall'app gratuita di R101, anche i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, arrivano subito le news grazie a TGcom24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Tragedia nel primo pomeriggio in Versilia, a Camaiore. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 53 anni e il figlio di 24 nella loro casa. L'uomo poi è rimasto sul posto fino all'arrivo dei carabinieri, che l'hanno trovato con l'arma sul tetto. Si indaga sul movente. Caldo da record sull'Italia, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso a causa delle temperature roventi. Bollino rosso in 16 città, aria condizionata in tilt alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Per oggi stoppa la vendita dei biglietti. Bufera sulle parole del segretario della NATO Rutte. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per sostenere l'operazione in Iran. Ma l'intenzione era sottolineare il sostegno europeo all'azione. La replica di Crosetto. Da qui sono partiti solo voli conformi ai trattati. Primo caso di Ebola in Francia. Positivo ai controlli un medico umanitario di ritorno dal Congo. Affidato immediatamente a un ospedale specializzato, l'uomo è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute di Parigi, la sua carica virale è molto debole. Gianni Alemanno è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno e cinque mesi scontati per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Esco da innocente, ha detto l'ex sindaco di Roma. Parlerò con Nordio sul sovraffollamento. Il governo non ha fatto nulla. Stasera cena con Vannacci. Mondiali di calcio, al via la terza giornata dei gironi. Alle 21 ore italiane, Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Nella notte, Marocco, Haiti, Scozia, Brasile, Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. In MotoGP, ufficiale l'addio di Bagnaia alla Ducati. L'anno prossimo sarà in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

è il nome del nostro appuntamento di ogni giorno, da lunedì al venerdì, su R101, la radio che ti fa stare bene, si chiama Cari Amici, per l'appunto dalle 16 alle 18, con me Zia Manu, con tutto il team, c'è Federica Salvia che sentiremo a chiusura della nostra chiacchierata oggi dedicata un po' alla vita dei nonni, la vita oggi, siamo disposti a riprenderci qualcosa del passato, perlomeno i ritmi, ne riparleremo. Saluto e ringrazio Diego Petta in regia e do un bacino a Claudio Cucurandone che ha curato l'ora precedente. Arriva Lady Gaga.

0: Bellissima, 10 anni di Million Reasons, Lady Gaga su R101, 6 minuti dopo le 17. Benvenuti se vi siete appena collegati, siamo in diretta da un'ora per Cari Amici, chiacchierando di questa sensazione che spesso torna fuori nelle riflessioni dei giovanissimi, quella che viene definita la generazione Z, ovvero, beh, sai che forse alla fine le nostre nonne avevano lo stile di vita migliore, forse è meglio rubare molte cose da come vivevano o vivono loro, e ci sono i pro e i contro che state raccontando. Volevo leggere Ale, poi andiamo sul film perché c'è un altro pezzettino bellissimo di Carlo Verdone con la sorella. Ale dice: forse non ci rendiamo conto che i nostri nonni hanno fatto troppi sacrifici per garantire a noi un futuro migliore. Hanno lavorato come schiavi sin da bambini, hanno avuto una vita di soli doveri senza diritti. I miei nonni non hanno mai fatto una vacanza in tutta la loro vita, ma hanno lasciato un terreno edificabile a ogni figlio. Io adoravo i miei nonni e devo tutto a loro, ma non vorrei mai vivere la loro vita. È una riflessione completa che molti di voi hanno abbracciato. A proposito di nonni, la sorella nonna di Carlo Verdone nel film che abbiamo citato nell'ora precedente.
1: Io non parto.
2: Cosa? Non parte?
1: E se vive davanti non voglio, perché io voglio stare dietro che mi fanno male le gambe, io le devo stenni.
2: E togliamo il sedile.
3: Come

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Elena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, se volete anche una sorta di ritorno alle origini, di questo si sta parlando, i giovanissimi che diciamo imparano dalla vita delle nonne, prendono tanto dalla vita delle nonne perché ne hanno bisogno rispetto alla vita così frenetica e stressante che stiamo vivendo in questi tempi. Ci stiamo raccontando un po' i vari punti di vista a riguardo.
1: Secondo me la vita della nonna aveva tanti aspetti positivi, ma altri molto faticosi. Ad esempio, non c'era la lavatrice, mia nonna mi diceva che lavavano i panni al fosso o al fiume. Saremmo disposti noi al giorno d'oggi a lavare i panni al fosso o al fiume con tutto quello che ci cambiamo? Dubito. L'ideale sarebbe prendere quello che c'era di buono della vita della nonna, unirlo a quello che c'è di buono adesso e fare una giusta miscela.
0: Questa è una bella riflessione che secondo me stiamo incorporando un po' tutti. Cosa non saremmo più disposti a fare? Sicuramente rinunciare all'autonomia individuale, ai ruoli di genere molto rigidi che c'erano in passato, alla dipendenza economica, al partner, no? Dalla famiglia, alla minore libertà personale. E poi si lavorava un sacco, spesso senza tutele, c'erano lavori molto usuranti. Non c'era l'accesso immediato alle informazioni che ci sono oggi grazie a internet, grazie alla rete. Si studiava di meno, si viaggiava di meno, si cambiava meno lavoro. Era proprio una vita diversa, no?

0: R101.
1: Golden Ticket. Stanno per piovere regali, amici di Milano e dintorni, o che in qualche modo potete raggiungere Milano, mandate ora un messaggio al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World. Il più veloce o la più veloce di voi avrà in regalo due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience, che si terrà nell'area Milano Sesto dal 27 di giugno, quindi tra qualche giorno. Noi di R101 siamo radio ufficiale. Scrivete ora al 331 80 90 101 R101 Jurassic World.
0: Golden. R101
2: Golden Ticket.
0: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Sufficio

0: 178 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Golden Ticket. The winner is
2: Vincenzo da Messina, che dovrebbe essere al telefono. Ciao Vincenzo.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Che bello conoscerti, io sono Manu e tu sei stato il più veloce a mandare il messaggio per avere in regalo questi due biglietti per Jurassic World. Complimenti, sei contento?
3: Ok, grazie, sì, sono contento per le mie nipoti.
2: Oh, per le tue nipoti?
3: Sì,
2: bello.
3: Io con loro due.
2: Ma sei, quindi sei nonno? Nipoti da zio o da nonno?
3: No, da nonno.
2: Da nonno, quanti anni hai?
3: Un po',
2: bellissimo. Senti, ma qual è il momento più bello che passi, che ne so, settimanalmente con le tue nipoti? Le vai a prendere a scuola? Andate al mare insieme?
3: Diciamo che per ora siamo al mare, quindi sì, andiamo al mare insieme quando vogliono venire con me.
2: È un classico. Quanti anni hanno loro?
3: Loro hanno 16 anni e 18.
2: Ecco, questa è l'età in cui ci siamo passati tutti, no? Quando arrivi a quell'età i nonni forse te li ricordi, ma non tantissimo, e poi quando scavalli una certa età passi più tempo che puoi con loro perché ti rendi conto di tante cose.
3: Sì, infatti.
2: Goditele, goditi questa giornata alla Jurassic World Experience a Milano e ti baciamo e ti abbracciamo da tutta R101. Grazie Vincenzo.
3: Grazie, ricambio gli abbracci.
2: Grazie, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: Golden. R101 Golden.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il vincitore del Festival di Sanremo dell'anno scorso, 2025, Olly, proprio con la canzone con cui ha vinto. Balorda Nostalgia, benvenuti a Cari Amici. 17:34 minuti con me, zia Manu. Abbiamo chiacchierato di vari aspetti, dipende da come la guardi la vita delle nonne, e del fatto che la generazione Z desidera in qualche modo fare i ritmi delle nonne per ritrovare un po' di benessere psicofisico. Un'altra scena iconica, parlando di film, rapporto nonna-nipote, è sempre da Acqua e Sapone, film dell'83, Carlo Verdone che vive con la nonna, la sorellella, lui che si inventa maestro per racimolare qualche soldo, e ci sono degli scambi molto divertenti proprio con la sorellella.
2: Ma che te stai a bere il latte mio?
3: Ehi! Beh.
2: Ma ci ho messo 25 gocce di lassativo!
3: Quante?
2: Ah, a me 10 non mi fanno niente!
1: È proprio ogni scena di questo film è un po' quello che forse racconta ciò che noi non riusciamo a raccontare quando parliamo di rapporto nonni-nipoti e quando parliamo di guardare come vivevano i nostri nonni e guardare come viviamo noi oggi. Diciamo che poi alla fine potremmo sintetizzarla con quello che ci siamo detti. Da un lato ci piace la quotidianità dei nonni, ma non forse le limitazioni che avevano, e quindi non necessariamente il loro mondo, no? Recuperare ritmi, ma mantenendo libertà, diritti, tecnologia, opportunità che abbiamo ottenuto e che ci teniamo belle strette. Questa è forse la chiusa, ma io chi sono per chiudere la diretta di Cari Amici se dopo arriva Federica Salvia? A proposito di dopo, tra poco arriverà lei, arriveranno anche i Finlay, che tra l'altro domani saranno in diretta dagli iDays, la nostra postazione di R101 qui a Milano del Festival Musicale. Domani seratona, perché ci sarà l'unica data italiana dei Maroon 5 di cui noi siamo radio ufficiale, quindi loro li seguiranno da vicino, avranno occasione di percepirne l'energia, le vibes musicali, e noi li ritroviamo in questa diretta di Cari Amici. Proprio loro, Maroon 5, Heroin, con me, zia Manu, in diretta fino alle 18 su R101.

0: Canzone dei Maroon 5, Heroin, con il remix di Room 9, appena ascoltata su R101, in radio, in TV, su 67 e dall'app gratuita.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
12: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
11: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
13: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.

0: La canzone estiva che ti fa stare bene. C'è un disco in particolar modo che canticchi spesso, a cui ripensi, e quando ci ripensi ti fa venire in mente delle immagini, dei ricordi rilassanti, emozionanti, e hai voglia di condividerlo? Ti ricordo il numero della diretta, 331 80 90 101. Qual è la canzone che vuoi ascoltare?
1: Per la canzone che mi fa stare bene volevo sentire Vamos a la Playa dei Rigueira. Ciao a tutti, Sara Montrotondo, bacio.

0: La canzone estiva che ti fa stare bene, Rigueira, vamos a la playa. Sono super contenta, Fede, eri ripresa mentre stavi chiacchierando con la regia, con Diego.
1: Sì, tra l'altro voglio dire che ero ripresa nel mio profilo peggiore.
0: Ognuno di noi ha un profilo peggiore, il tuo è il sinistro?
1: Il mio migliore è il sinistro.
0: Ah,
1: guarda,
0: ok. Invece
1: questo che è il destro tende a farmi più brutta di quello che sono.
0: Allora, adesso salutiamo questa Fede, mandiamo la sigla e arriva quella dal profilo migliore.
2: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Federica Salvia, che abbiamo teaserato prima della sigla per la chiusura di questa diretta dedicata tutta a... Avevano ragione le nonne, hanno ragione le nonne a come vivevano, abbiamo ragione noi oggi con tutto lo stress che ci portiamo dietro, ma tu ce l'hai una tua idea?
1: Io ce l'ho e ho l'idea che ogni epoca ha il suo.
0: E questo
1: dipende dove tu poggi lo sguardo. Se tu vuoi poggiare lo sguardo sulle condizioni della donna, su come vivevano, su tante difficoltà, e allora è ovvio che oggi abbiamo fatto dei passi enormi in tutto quello che riguarda la sfera poi di tutti gli esseri umani, per certi versi, per altri no, ma va bene. Se invece vogliamo poggiare lo sguardo sulla lentezza, sull'assaporare le cose, sul godersi le cose in una maniera differente, sull'esserci davvero, allora probabilmente gli anni passati sono stati da questo punto di vista migliori, anche se ci sarà sicuramente tanta gente che vive ancora così
0: e sta bene.
1: Ma sta benissimo, secondo me.
0: Che dice la frase di oggi a chiusura della diretta?
1: La frase di oggi a chiusura della diretta è di Marcella Serrano.
0: Quella del prosciutto?
1: E lo sapevo. Per piacere, Manu.
0: A ella le gusta il prosciutto serrano?
1: E probabilmente.
0: Okay, va bene, vai.
1: Scrittrice cilena per tutti gli ascoltatori, non per Manuela che sarà una prosciuttaia. Marcella.
0: Ok.
1: Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci, consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto.
0: Meno male che ci sono le scrittrici come Marcella Serrano, meno male che c'è il prosciutto. Entrambe le cose ti permettono, davanti a un bicchiere di vino, di riflettere alla grande.
1: Eccala.
0: Su ciò di cui abbiamo parlato oggi. Grazie Fede, a domani.
1: Prego. Mua.

Li stiamo conoscendo ultimamente, proprio nelle ultime settimane, con questo singolo che è il loro debutto tra virgolette internazionale, si intitola Self Aware. Loro sono Temper City, arrivano dalla Nuova Zelanda. Li possiamo conoscere meglio andandoci a rivivere l'intervista di Phil Grondona a quelli del Weekend. Sono stati suoi ospiti proprio il weekend scorso. Ritrovate tutto su r101.it, compresa la replica di oggi, se vi va di riascoltare tutto quello che ci siamo raccontati. Domani stessa ora alle 16 qua per Cari Amici, con la zia Manu, con Federica Salvia, con Diego Petta. Grazie, ciao belli, ciao belle, a domani, ciao ciao ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Pausa temporanea nei colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran. Riprenderanno settimana prossima. Intanto il petrolio scende sotto i 74 dollari al barile. Bufera sulle parole del segretario NATO Rutte. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per l'operazione Epic Fury. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso a causa del caldo da record che sta investendo l'Italia. Oggi 16 città da bollino rosso, venerdì saranno 18. Aria condizionata in tilt alla Galleria degli Uffizi di Firenze, fermata la vendita dei biglietti per oggi. La Presidenza del Consiglio ha chiesto un risarcimento di 2 milioni nei confronti dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Oggi il processo nell'aula bunker di Rebibbia. L'intervento del legale dei genitori. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime egiziano. Va ai domiciliari il 18enne alla guida dell'Audi caduta domenica nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese, con 9 persone a bordo. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 ragazzi. Il PM aveva chiesto la permanenza in carcere. Spari in casa e duplice omicidio a Camaiore, in Versilia. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. Arrestato, è stato trovato dai carabinieri sul tetto con l'arma. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto. Non ne poteva più, ha raccontato un parente. Mondiali di calcio, al via la terza giornata dei gironi. Alle 21 ore italiane, Bosnia Qatar e Svizzera Canada. Nella notte, Marocco Haiti, Scozia Brasile, Repubblica Ceca Messico e Sudafrica Corea del Sud. In MotoGP ufficiale l'addio di Bagnaia alla Ducati. L'anno prossimo sarà in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 un chilometro di coda per un incidente tra il bivio per la diramazione Roma Sud e quello per la 24 in direzione Milano. Per un veicolo in avaria sulla variante di valico dell'Autosole si segnalano 4 chilometri di incolonnamenti tra l'allaccio con la 1 e Badia verso Firenze. Ancora un mezzo in panne, questa volta sulla 13, causa code a tratti tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Infine sulla statale 16 Adriatica, incolonnamenti per un incidente all'incrocio Bari Corso De Gasperi viaggiando verso Otranto. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia, la strada non è un posacenere, gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità, rispetta l'ambiente. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 24 di giugno. Buonasera, buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta per le prossime due ore fino alle 20 con Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: Giacomo Gianni in redazione.
4: Ecco, no!
1: Fatemi salutare tutte le persone che la notte appena sentono una zanzara devono accendere tutte le luci prima, cioè eliminarla e poi tornare a dormire. Ciao.
4: E siamo... come fai a tornare a dormire?
1: dormi.
4: Cioè comunque il cortisolo ti sale.
2: E certo,
4: lì in
2: l'adrenalina di un confronto con un insetto.
0: No, dormo lo stesso, la lascio fare. Mangi quello che deve mangiare, che sarà mai.
4: Anche perché la sapete la cosa del gruppo sanguigno, no?
2: Ma va.
4: È verissima, ragazzi. Cosa? Io ho degli zampironi viventi in casa che sono mia moglie e mia figlia. Io sempre pulito perché abbiamo sangue diverso.
2: E tu che sangue hai là?
4: A positivo.
2: Mentre loro saranno zero positivo.
4: Non mi interessa.
1: Tu che hai il sangue blu, come funziona?
2: C'ho blu.
0: Dicono che
4: l'alcol, nobile.
0: L'alcol attira, dicono. Cioè se tu hai bevuto una birra o del vino prima di andare a dormire,
4: probabilmente... Dani, diciamo che sei un po', diciamo, il loro.
0: Sai che invece nonostante io beva abbastanza, mi schifano le zanzare. Cioè io proprio mi schifano.
4: Comunque evidentemente anche i tuoi esami del sangue non è che brillino.
0: Può essere.
2: Io non so il mio gruppo sanguigno,
4: Pedro, molto male.
2: Cioè nel
4: male,
2: senso
4: male.
0: Vabbè, pazienza.
2: No, no, devo iscrivermi all'Avis subito. È la prima cosa che devo fare prima di andare in vacanza.
4: 331 80 90 101, questo è il numero per interagire con noi. Partiamo forte con i The Colors e Elodie.
0: Pensare.

0: vicenda.
1: Evidentemente non eri all'altezza per meritare un saluto.
0: No, secondo me non era quello. Visto che il mio ritmo era sicuramente superiore. Era uno di quelli di nuova generazione che non trova, diciamo, una solidarietà con un proprio simile.
2: Scopro ora che esiste il galateo del runner.
0: Ma no, vedi? Ma no, ragazzi. Ci sono delle regole anche non scritte. Adesso le leggerà, quindi sono scritte.
2: Regola numero uno. Saluta sempre.
1: Quando si incrocia, di solito quello succede a chi trapassa, ecco.
2: Quando si incrocia un altro runner è importante porgergli un saluto, un cenno del capo, un sorriso, certo, un segno di riconoscimento, di rispetto.
0: Infatti può non essere solamente con la mano, ma anche un sorriso,
3: quello,
0: un chiolino.
3: Quello è lo stesso che quando siete usciti dal parco, avete smesso di correre, tu stavi al semaforo, è scattato il verde, non andavi e quello ti ha strombazzato da dietro. È lo stesso, tutti amici.
0: Altre
3: poi
0: regoline.
2: Bellissimo, il punto 2 è bellissimo. Usa il fazzoletto di carta, il titolo. Hai bisogno di liberare il naso, non fare lo snot rocket.
0: Quello lo faccio tantissimo. Che anzi, schifo, certe volte mi becco la spalla ed è un problema. Ma è bellissimo, dà una soddisfazione.
1: C'è anche un'altra categoria di persone che si saluta, i motociclisti fanno
0: cosa?
1: Fanno così, tipo un coniglietto.
0: Sì, ma
1: che
0: non
1: spunta.
0: Lo fanno così, lo fanno con più testosterone.
1: Sì, ho capito,
0: posso.
1: Ma che lo fate a fare? Cioè, nel senso, non è perché ti sei comprato la moto e allora ti devo salutare. Cioè, scusami, che senso?
0: Ma uno sarà libero di fare quello che vuole? C'è un galateo del runner, ci sarà un galateo del motociclista.
1: E
0: ecco,
1: allora voglio anche il saluto, che ne so, di quelli che guidano i bus, sì, i treni.
3: Sì,
0: cioè, cosa
3: magari
0: fai?
3: C'è. I camionisti, gli autisti di bus, gli autisti di treni che magari sono all'ascolto.
1: I ciclisti, voglio sapere.
3: I ciclisti.
1: Anche. Quelli che passeggiano mangiando un gelato si salutano, perché sono colleghi, no?
0: Ma glielo fanno assaggiare là.
3: Ma se ne sapete qualcosa o fate parte di una di queste categorie,
1: ditecelo. 331-8090-101. Per esempio, quando becchi un genitore che è entrato da poco nel mondo del genitoriato, ti fai l'occhiolino che dici: siamo sulla stessa barca.

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica su R101. Trafficanti, parliamo di segnali di saluto che alcune categorie, riconoscendosi, spesso si fanno a vicenda.
2: Beh, tra camperisti, quelli di vecchia generazione, almeno come me, c'è l'abitudine di scambiarsi un saluto. Quelli di nuova generazione di solito non lo fanno.
3: Maleducati.
1: Il saluto dei camperisti, vedi, mi è nuovo, non portando il camper non lo conoscevo.
3: Io so quello dei trafficanti, quando si incontrano fanno ecco, vero?
4: Certo.
5: I trafficanti di R101.
6: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
3: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
9: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
3: E poi dal canale 67.
10: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Daniele Silvestri, salirò su R101. Siete con i Finlay in diretta fino alle 20 e si parla di saluti perché ogni categoria
1: tra colleghi
0: in qualche modo, tra autisti, camionisti, camperisti,
1: i ciclisti, voglio sapere come si salutano
0: i corridori, cioè ognuno ha le sue regole e i suoi saluti.
2: Ecco, vedi, è stato un maleducato quello che stamattina non mi ha salutato mentre correvamo. Evidentemente della nuova scuola non sa le buone maniere, bisogna insegnarle.
1: Ma Pedro, tu da quant'è che sei un runner? Spiegacelo.
2: Ah, periodo di saltuari, beh, se guardi il mio... Che? Non dico il nome dell'app.
1: Ma dai, ormai lo sanno tutti.
2: Strava.
1: Ho capito.
2: Puoi vedere che ho macinato chilometri. Posso arrivare probabilmente in Salento.
1: Ma tu sei il runner della domenica. Dai,
2: certo.
1: Il classico che fa l'uscita.
2: Oggi del mercoledì. Però vabbè, si saluta.
3: R101 Roberta da Milano, senza voce. Ci si saluta sempre anche in mezzo al mare, proprio così sperduti, se ci si incontra fra barche a vela. Si saluta sempre tra chi passeggia in montagna. In moto, se uno è di fronte all'altro si fa il gesto con le due dita, se invece uno supera un altro motociclista
1: così?
3: Si alza la gamba,
1: cioè così, sì,
3: la gamba destra in genere,
2: la gamba destra.
3: Per salutare e, ci si saluta tra medici,
0: tra medici,
3: infermieri, tra quelle che appartengono agli stessi gruppi di pensiero di lavoro.
2: Ah, tra medici ci si tira un bisturi, praticamente. No,
1: chiedo scusa.
2: Non lo so, che metodo è?
0: Non lo so.
1: Chiedo scusa per l'amica altolocata. No, dico, se lei in barca a vela diceva che ci sei. Se arrivo col gommone non mi saluta.
0: No,
1: deve avere almeno un 30 metri.
2: Certo, perché
1: almeno.
2: Il gommone cosa fai? Con i remi o col motore? La barca a vela?
1: Col motore, anche
2: no, la barca a vela ovviamente non presuppone il motore. Poi ci sono anche quelle col
0: quando
2: motore.
0: Quando arriva Pedro con lo yacht da 120
1: Bravo.
0: Metri
1: lo salutano?
0: Cioè,
1: lo saluta.
0: La barca a vela saluta lo yacht
1: no,
0: barca a vela. Quindi Pedro 120 metri saluta solo i 120 metri.
2: Anche perché vorrei sapere il saluto tra barcavelisti, cioè è una manovra con la randa, con il boma, cioè come funziona?
1: O è un saluto normale? Non ho la barca a vela io, non ce l'ho.
4: Ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao.
4: Io faccio parte della categoria terrona che qualsiasi persona incontri va salutata. Perché noi nel nostro piccolo paesino giù in Sicilia siamo stati abituati così. Adesso io abito in Emilia Romagna, Morciano di Romagna e non è sempre così.
1: E non ti salutano.
4: Però la categoria di una volta, i ragazzi di una volta si salutavano tutti,
0: salutavano,
4: ed era molto più bello.
0: Come siete gentili. Io prima di uscire di casa controllo lo spioncino della porta. Se qualche vicino sta uscendo io non esco, cioè, fin quando non se ne sono andati io non vado a fare la spesa. Poi si salutano tutti questi invece. Somebody you used to know.

0: R101.
1: Beh, anche battere le mani può essere un tipo di saluto verso...
2: Tra chi?
1: Tra i fan.
2: Tra
1: i fan fanno così.
2: Le comparse.
1: Salutano,
2: le...
1: no? Per dire.
2: Chi va al teatro.
1: Visto, i fan di Ultimo che sono già in coda. Il concerto è il 4 luglio, sono già in coda adesso. E quando si incontrano per salutare, cioè i fan di una stessa band, di uno stesso artista, potrebbero decidere di fare... un doppio applauso.
3: L'altro giorno ho visto un reel bellissimo su Instagram in cui si celebrava la nascita del saluto, chissà, cioè dell'applauso. Chissà quando è stato inventato un applauso. Chissà. Cioè, ci pensate?
2: Bella domanda.
3: Cioè, c'erano queste persone che assistevano a uno spettacolo teatrale.
1: Pedro, tu non devi fare le domande.
3: Sai, la prima volta che ho deciso di applaudire.
1: Devi dare, finisci la frase?
3: Io muovo. No, le risposte hanno rotto.
1: Le risposte.
4: Sì, Marco da Cagliari. Niente, vi volevo dire che anch'io ho avuto la moto. E in realtà quel gesto di saluto non l'ho mai capito perché lo facessero ogni volta che incontravo un altro motociclista. Poi mi sono informato. In realtà arriva da molto lontano ed è un gesto che facevano i cavalieri antichi per salutarsi. E quindi deriva da lì. Ma in realtà si salutano anche i camionisti. Una cosa comune che si fa sempre. Buona serata a tutti. Ciao.
3: D'altronde il lignaggio è quello.
1: Visto. Lui cosa ha fatto? Si è fatto una domanda, ma poi ha dato
2: una risposta. Bravo!
1: E lui non fa lo speaker. Pensa un po'. Vai!

0: Rafficanti di R101, andiamo adesso sulle strade italiane, dove tra un saluto e l'altro, tra camionisti, tra motociclisti, tra camperisti, c'è anche coda. 331 80 90 101.
1: E ce n'è come, oh. Ci colleghiamo dalla 1 Milano-Napoli, direzione Milano. Abbiamo ben 5 chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola per incidente. Fate attenzione, amici trafficanti.
0: Attenzione, segnalate tutto al 331 80 90 101. Diamoci una mano.
2: I trafficanti di R101.
3: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
0: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene, potete farlo una volta ogni ora. Quindi vi conviene iniziare a pensare.
4: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
7: Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
14: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Voglio, ascolta Antonino.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
2: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
3: 18 e 45 minuti, c'è la canzone che vi fa stare bene su R101. Amici trafficanti, diteci cosa volete ascoltare che vi accontentiamo.
4: Pietro da Accumoli. Per la canzone Mi fa stare bene, mi farebbe stare molto bene. Mi piacerebbe ascoltare degli Scorpions, Crazy World, Wind of Change. Grazie, ciao, siete bravissimi.
3: Wind of Change, va bene, Scorpions. 331 80 90 101 è il numero per mandarci un messaggio, meglio ancora un messaggio vocale come ha fatto il nostro amico poco fa, una volta ogni ora dalla mattina alla sera, e scegliere la canzone che vi fa stare bene.
5: Gli Scorpions così tra di loro si salutavano col fischietto.
3: Ah, tu dici...

0: Scorpions, Wind of Change su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici. Scorpions, una band incredibile, una pietra miliare del rock.
0: Che è successo?
1: Saluto i colleghi di Virtual Radio qua di fianco.
0: Sì,
1: che loro sì che sono competenti.
2: Però non è che parlano tutti così, cioè non è vero.
1: E dovete mangiare i pasta asciutta. I Scorpions che scrissero questo brano un giorno di luglio in cui uscirono di casa con i pantaloncini corti, con le braghe corte e le mezze maniche.
0: Ma non è vero.
1: Purtroppo un vento della Madonna.
0: No,
3: il cosiddetto Wind of Change.
1: Ma stavano, un vento incredibile.
0: Ma stavano in Unione Sovietica quando hanno scritto questo.
1: E hanno scritto Wind of Change perché? Perché sono dovuti tornare a casa a cambiarsi.
0: No,
1: e mettere la mantellina.
0: Ma non è vero.
1: Bene.
0: No.
3: Dove erano, scusi?
1: A Cerveteri.
0: Ma no, ma stava in Russia, t'ho detto. E poi Pedro diceva prima, chissà se si salutano coi fischi. Questa canzone, quel fischio non doveva neanche averlo. Perché la casa discografica non lo voleva. Diceva, scusate,
3: ma beh, sai, i discografici alcuni ci vengono sempre lungo.
0: La rock band che fischia, cioè perdete di credibilità. Cioè ci servono un po' le cose come fa.
1: Infatti quando poi hanno detto ma domani usciamo di nuovo, lui ha detto col fischio,
0: col fischio.
1: E quindi l'hanno messo.
0: Vabbè, poi l'hanno tenuto e hanno avuto ragione.
1: Bene, bene,
0: bene, bene. Marco Mengoni su R101.

0: Harry Styles, American Girls su R101 Trafficanti. E allora tra pochissimo giochiamo insieme. A che volete giocare?
1: Giro
0: del mondo?
1: Giro del mondo, visto che ci sono partite dei mondiali, continuiamo a girare il mondo.
0: Elencheremo una decina di specialità provenienti da ogni parte del mondo. Una per una ci direte a che paese appartengono.
1: Candidatevi al 331 80 90 101. Prima però diciamo che ci sono le cose importanti.
0: Le news TGcom 24.
2: I trafficanti di R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGcom 24 Breaking News.
4: Una buona serata da Mattia Venini. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per l'operazione in Iran. Dopo le parole del leader della NATO Rutte, l'Alleanza Atlantica chiarisce, si riferiva al supporto logistico. Abbiamo rispettato le regole, ribadisce Tajani, siamo pronti a riferire in Parlamento. Mentre si fermano temporaneamente i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, riprenderanno settimana prossima, crollano petrolio e gas sui mercati. Il greggio Brent è sceso oggi sotto i $74 al barile per la prima volta da marzo, il metano a €41 al megawattora sulla piazza di Amsterdam. Caldo record in Europa, oggi la giornata più torrida di sempre in Francia e in Regno Unito. In Spagna si stimano 108 morti per le alte temperature. In Italia un turista 87enne a Giulianova vittima di un malore in spiaggia. Un uomo di 61 anni è mancato invece mentre lavorava in vigna nel Piacentino. Dramma a Pieve di Camaiore in Versilia, dove un 63enne ha ucciso in casa la moglie di 52 anni e il figlio di 24 a colpi di fucile. Arrestato dai carabinieri, ha subito confessato: mi sono liberato di loro. Alla base del gesto dei dissidi familiari, non ne poteva più, ha raccontato un parente. Nel corso dell'ultimo anno il 23% degli studenti minorenni ha assunto almeno una droga. È quanto emerso dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Cannabis e cocaina, gli stupefacenti più diffusi. Cresce il consumo di nuove sostanze. MotoGP, dopo 8 anni e 2 titoli mondiali, finisce il sodalizio tra la Ducati e Bagnaia. Ufficiale il divorzio alla fine della stagione. In rosso arriverà Pedro Acosta, mentre Pecco andrà in Aprilia. Tennis, esordio vincente di Sinner all'Armani Tennis Classic contro il Norri. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 coda di 4 km tra Fidenza e Fiorenzuola per un incidente in direzione Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, un altro incidente provoca incolonnamenti tra Orvieto e Attigliano. Prestare attenzione per materiali dispersi sulla 12 all'allaccio con la 11 in direzione Rosignano. Infine, sulla statale 1 via Aurelia si segnalano code per un incidente a Roma tra gli incroci con via Aurelia Antica e via di Acqua Fredda. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: su R101. Ancora buonasera a tutti voi amici trafficanti, siete con Pedro, Kai, Dani, i Finlay in diretta fino alle 20 e ora giochiamo al Giro del Mondo, versione un po' più estesa del nostro solito Giro d'Italia in occasione dei mondiali di calcio. Lo facciamo così, una decina di specialità enogastronomiche, personaggi famosi, monumenti, capitali di tutto il mondo, una per una, voi ci direte a che stato, a che paese le associate.
1: Sono chiaramente riconducibili a uno stato, poi da lì che siano facili o meno ce ne passa.
2: Potete candidarvi al 331 80 90 101, basta un vocale, un messaggio vocale in cui ci dite il vostro nome di battaglia per giocare con noi, serve un nome da supereroe e anche per privacy, capito? Così uno si nasconde un po' e poi rispondere a una semplicissima domanda che è questa: dove nasce?
3: Nasce?
2: O meglio, dove si trova?
3: O meglio, dove si trova?
2: La carne al supermercato. Dove si trova la carne di Kobe?
0: Dai, in che paese? Kobe. La carne di Kobe. 331 Kobe. 80 90 101. Rispondete a questa domanda e aggiungete anche il vostro nome d'arte per giocare con noi al Giro del Mondo. Yadusa.

0: Glass Animals, Heat Waves su R101. Con noi Finlay si gioca al giro del mondo. Allora, trafficanti, vi daremo una decina, di specialità provenienti da ogni paese in giro per il mondo. Possono essere specialità enogastronomiche,
1: personaggi.
0: Personaggi famosi, monumenti, fiumi, città. Una per una ci direte in che paese collocate queste cose.
1: Abbiamo fatto una domanda, un test d'ingresso per vedere chi era il più veloce e agguerrito per giocare. Era da dove proviene la carne di Kobe?
0: Sì, abbiamo fatto questa domanda. Chi risponde?
1: Gioca con noi, diamo il benvenuto al panda con le occhiaie da Genova.
0: Il panda di Genova, ciao!
2: Ciao.
0: Senti,
2: ciao Finlay.
1: Panda con le occhiaie.
0: Con le occhiaie,
3: perché io non ho mai visto uno senza.
0: Quindi
2: bisogna specificare, è importante.
0: Quindi questa carne di Kobe dove la mangiamo principalmente? Da dove viene?
2: Dove l'ho mangiata? In Giappone.
0: Giappone.
3: Poi viene via poco, no? Al grammo.
0: Costicchia, sì. Allora, senti, saranno una decina di domande tipo questa e una per una appunto ci dirai da dove vengono queste cose. Quando ci sei, Okay. Iniziamo.
2: Vai, pronta,
1: forza panda, andiamo, let's go!
3: Panda, dove si trova il Perito Moreno?
1: Perito Moreno.
2: Non ho capito.
1: Detto
3: amica mia, dove si trova il Perito Moreno?
0: Il Perito Moreno.
2: In Spagna?
1: Argentina.
0: Avanti, Argentina. Dai.
3: Perito Moreno, okay. Dove si trova?
2: Argentina.
0: Ok.
4: Innsbruck, la città di Innsbruck.
0: Innsbruck.
2: Non ho capito di nuovo.
1: Lo capisco.
4: Però storiamoci le orecchie.
1: No.
4: Sei tu che la città di Innsbruck.
2: Innsbruck, Austria.
1: Brava.
4: Il fado, dove si balla il fado?
0: Il fado
1: è una danza.
2: Il fado
1: tipica.
2: In Grecia?
4: No! Portogallo, da capo. Ti ricordo che hai l'aiuto.
0: Hai anche un aiuto, sì.
3: Perito Moreno?
2: È Argentina.
4: Innsbruck.
1: Innsbruck.
2: Austria?
1: Sì.
4: Il fado!
1: Dove si balla il fado?
4: Dove si balla il fado?
2: Portogallo.
4: Casablanca, città di Casablanca.
2: Casablanca, Marocco.
3: Via Petra, la città di Petra, una delle meraviglie del mondo antico.
0: Giordania.
3: Il Cristo, okay. Del Corcovado invece. Bellissima.
0: Del Corcovado.
3: Quella statua gigante del Gesù.
2: In Brasile.
0: Sì.
5: La città di Dubrovnik invece.
0: Croazia.
3: Invece Heidi, non Klum, il cartone animato Heidi.
0: Heidi dove sta? Sui monti,
2: sulle Ande.
0: Sì, monti. Sì. Quindi
3: sulle Alpi.
0: L'ho detto Svizzera, lo sentite?
3: Ho tenuto Svezia.
6: Considerando che erano credo 8 domande, una era un aiuto, altre due, un gioco di squadra funzionava.
0: Le famose Alpi svedesime le aspettavo un pochino.
1: Sei stata super, panda con le occhiaie, ci hai fatto morire da ridere.

0: piacere. Togliamo la maschera.
1: Grazie,
0: chi si cela sotto il panda con le occhiaie?
1: Chiara.
0: Chiara da Genova.
2: Chiara, come mai ci sono? Come mai c'è tutte queste occhiaie? C'hai ore di sonno da recuperare?
1: Sempre quelle.
3: Non bastano mai.
1: Poi ora ho un motivo nella pancia, per cui
2: chiaro.
0: Un pandino.
1: Una bimba, che arriva a ottobre.
0: Dai,
1: quindi...
0: che meraviglia.
2: Va bene.
0: Una trafficante in più.
1: Tutte e due. Grazie mille.
2: Grazie a te, buona serata, un abbraccio. Ciao.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101.
1: Salutiamo ancora la nostra amica Chiara da Genova che ha portato a termine con sacrificio.
2: Ma non è ancora, non è ancora termine, il termine è ottobre.
1: No, dicevo, sì, il gioco. Riflettevo sul fatto che lei si è data come nome d'arte, Panda con le occhiaie. Sì. La metto in guardia perché nel momento in cui poi verrà alla luce le occhiaie proprio rimangono,
2: no, diciamo, spariscono, una skin care invidiabile.
3: Sì, eh?
4: I trafficanti di R101.
5: E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Lo sapete, c'è una sola regola ai trafficanti di R101, una regola importante. Se vedete code, traffico, situazioni strane sulle strade italiane,
1: diamoci una mano tutti insieme perché siamo una grande famiglia.
2: Forza amici, 331 80 90 101.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Attenzione, grande promo da Teddy.
16: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianluca Grignani, destinazione Paradiso su R101. E ora il nostro Giacomo Gianni,
1: che è un po' il nostro Caronte, no? Ci porta non al paradiso, ma all'inferno.
2: Vorrei salutare Gianluca Grignani, con il quale condivido l'iniziale sia
0: Gigi.
2: Del nome che del cognome.
3: Non siamo è tanti. Anche una vita spericolata, se posso, sì. Perché la vedo fuori dagli uffici qui, dagli studi.
1: E ragazzi, non possiamo dire altro.
3: Ragazzi, mercoledì, giovedì, martedì, non c'è
1: molla
3: giorno
1: mai,
3: che te.
2: Però, perché cosa sono, diciamo, dei corsi di aggiornamento che faccio io in giro per il mondo per portare qui tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Andiamo.
2: Ormai credo quante ne abbiamo andate. 7.000.
3: Cioè dovremmo essere molto intelligenti.
1: E invece
2: faremo uscire un libro, spero, qualcosa
1: perché, e non sappiamo scrivere, Gianni.
2: Hai ragione. Hai mai notato, numero uno, quando che
1: aspetta, quando che mi correggo, non sappiamo scrivere e nemmeno parlare in italiano
2: perché non sappiamo leggere di base. Uno, hai mai notato quando il gatto alza la coda mentre lo accarezzi?
3: Sì.
2: Non è solo un gesto casuale, ma un segnale potente.
1: Gianni, la coda.
3: Quindi non vuol dire che si sta ricreando.
2: No, è un segnale potente di fiducia e benessere. Quella coda alta è come un piccolo messaggio silenzioso che dice: io mi sento al sicuro.
1: Gianni, allora io stasera porto le stesse parole che lei mi ha detto a mia
4: voglio
1: moglie.
4: Voglio provare a vedere cosa succede
1: a mia
4: se le dirò, accarezza il gattone.
1: E le dirò che quello è un gran segnale.
4: No.
1: Io sto...
4: Mi sento al sicuro.
1: Se si alza, mi sento al sicuro.
2: Andiamo avanti con la numero 2. Perché l'attesa per GTA 6 è diventata talmente grande da superare i confini del mondo dei videogiochi.
3: Stiamo parlando di GTA 6.
1: Del capitolo più atteso.
3: Grand Theft Auto 6.
5: Esce quest'autunno, inverno.
1: Dicono.
2: Tra tre giorni inizierà il pre-order.
1: Uh-huh.
2: E negli Stati Uniti, negli USA, alcune aziende stanno temporaneamente chiudendo i propri uffici.
1: Gianni, mi si sta alzando la coda.
2: I dipendenti hanno fatto sapere che saranno assenti il giorno del lancio.
5: Ok, noi non veniamo, esce GTA 6.
3: E poi dicono a noi italiani che siamo degli scansafati.
5: Ok, e le aziende stanno programmando le chiusure in quel giorno perché hanno già capito che la gente a lavorare
1: che bellezza
5: non ci andrà.
3: Quanta aspettativa c'è per questo gioco? Sarà una schifezza.
1: Un po' come quello che abbiamo noi, l'aspettativa di questa numero 3, Gianni.
2: Numero 3, decisamente country, questo sapore country che... Appunto, è nell'aria.
1: Parole sue,
2: sì, parole certo. È nell'aria.
3: Più da scella l'odore che di country, però.
2: Negli anni 80, sì. Se rimanevi bloccato in un videogioco, non potevi andare su YouTube e dire: sono bloccato a questo livello del videogioco.
3: Al massimo c'erano delle riviste specifiche.
2: Ma
3: che
2: non solo, Nintendo aveva creato un quarter general, un quartier generale. Dove centinaia di consulenti rispondevano in diretta alle chiamate dei giocatori in difficoltà. Buongiorno, figata. Io sono qui, che sto facendo le tre
1: livello
2: cose,
1: 42.
2: Le tre cose per sembrare più intelligenti. Ogni tanto mi perdo con le parole. Cosa posso fare? Lancia un disco, che c'è una bella musica su R101.
1: Bel consiglio.
5: Quel lavoro, stare dall'altra parte del telefono e quando ti chiamano e non sanno andare avanti al videogioco, tu devi aiutarli. Ma è un lavoro meraviglioso.
3: Oppure
5: non
3: dire,
5: esiste più.
3: Ciupa.

0: su R101, Feels Like I'm Falling in Love. Amici trafficanti, come sempre accade a quest'ora, è l'ora di punta. Se vedete code, traffico, segnalate tutto al 331 80 90 101.
1: Scusa, dovevi dare la notizia bomba e mi parti con le segnalazioni di traffico. Ma io veramente
2: no, poi più che altro è l'ora anche della grande musica di qualità. Siamo usciti dai Coldplay con Feels Like I'm Falling.
1: Sì, ho capito, Pedro, però non dobbiamo devi osannare mantenere... i Coldplay. Noi dovevamo lanciare in pompa magna una cosa e mi state tergiversando.
2: Sto dicendo, siamo a un livello altissimo. Il Coldplay bisogna tenere quel livello lì.
1: Adesso e quindi... la canzone ti fa stare. Dai, no, dillo. Dille tutte.
0: Essendo l'ora di punta,
2: sì,
0: probabilmente siete in mezzo al traffico.
2: Sì.
0: Probabilmente vi serve della buona musica per passare questo tempo un po', un po' fetente. Siete lì fermi, vorreste arrivare a casa. Ma fammi ascoltare qualcosa, no?
2: Di... qualcosa di nuovo, magari.
0: Qualcosa di nuovo.
2: Che ridimensiona un po' i problemi, magari quel chilometro di coda. Zero dramma, ragazzi. Zero
1: che
2: drama.
1: Vuol dire zero dramma, scusa?
2: C'è l'IVA da pagare tra poco. Zero dramma.
1: È mica troppo.
2: Meno drammatico.
0: Hai dimenticato
2: si
0: di scongelare fuori le cose per cena stasera. Zero dramma. Drammatizziamo.
1: Ma è una cosa da giovani?
0: No, è un nuovo brano.
2: Di chi?
0: Dei Rob insieme ai Finlay su R101. Wow.

0: Rob e Finlay, Zero Drama su R101.
1: Rob è la vincitrice dell'ultimo X Factor, certo, insieme a noi qui in questo pezzo. È stato molto divertente da scrivere, da registrare. Il video l'avete visto dal canale 67. È stata una bellissima giornata passata insieme.
0: E il brano, se vi è piaciuto, lo ritrovate chiaramente su tutte le piattaforme di streaming online, amici trafficanti. Noi tra pochissimo torniamo con un'altra canzone. La prossima la scegliete voi.
2: Beh dai, questa l'abbiamo scelta noi, la prossima tocca a voi. La canzone vi fa stare bene qui su R101. Forza, fatevi avanti.
3: I trafficanti di R101.
0: Sentite, ma sapete già cosa mangiare stasera? Pizza, sushi, cucina gourmet? Affidatevi a The Fork. Con oltre 20.000 ristoranti in Italia, foto e recensioni verificate, fare la scelta giusta è facilissimo.
1: E attenzione, perché fino al 5 luglio, prenotando dall'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante, e ogni singola prenotazione è un'opportunità in più per vincere.
2: In palio per voi un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Parola di Antonino.
15: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
17: Jerry Calà per Seat, prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Dai, tocca a voi trafficanti, scegliete una canzone che vi faccia stare bene e noi ve la mettiamo. 331 80 90 101.
1: Ciao amici di R101, sono Federico di Karate e la canzone che mi fa stare bene è Let It Be, The Beatles. Ciao!
2: Federico! Cosa fai?
3: È di Karate e magari ci sta chiamando dopo. Ah no, Karate Brianza, scusami.
0: Un'ottima scelta e tra poco, riguardo i Beatles, già che ci siamo, vi diciamo anche una cosa molto importante.
4: Bene, bene!

0: Abidos, Let It Be su R101. Non volevamo svelare niente fino a domani, ma ce l'avete servita su un piatto d'argento. Ah. Avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Allora anticipiamo un paio di cose.
1: Quindi spoiler.
0: Spoilerino. Domani, giovedì 25 giugno, sarà il Beatles Day.
2: Sì, più preciso, scusami, tra 5 ore, 9 minuti e 33 secondi.
0: 25 giugno cade il Beatles Day, celebrato in tutto il mondo per ricordare che quel giorno, nel 1967, i Beatles lanciavano in diretta TV mondiale, universale, All You Need Is Love. E cosa succede? Che noi domani saremo in diretta dagli A-Days di Milano. Seguite la diretta dei trafficanti di R101, ma seguite anche tutti gli altri programmi di R101, perché nel corso della giornata, in occasione del Beatles Day, ci saranno un po' di sorprese.
3: Wow, l'ha detto. Cioè, ma che giornata è domani?
0: Voi,
3: scusate.
0: Sorprese marchiate Beatles. Quindi, se siete appassionati, seguite R101. Bello. Durante tutta la giornata di domani.
1: Dani, basta, perché sennò ci licenziano. Dico, cioè, se dici altro, basta.
3: Domani regaliamo i Beatles, Maroon 5 in diretta.
0: Un sacco di cose.

0: Irama con Cavana su R101. Trafficanti, per quel che ci riguarda per oggi è tutto.
1: Puoi spoilerare altro?
0: No, basta,
1: no, perché
0: così.
1: Non lo so, ci arrestano.
2: Beh, domani siamo in diretta, si può dire?
0: In diretta dagli A-Days, prima del concerto dei Maroon 5. Abbiamo anche regalato i biglietti, se siete in zona veniteci a trovare.
1: Fatevi
0: lì,
1: riconoscere.
0: Tra poco in diretta c'è Yaki. Restate qui su R101, grazie a Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
1: Bene, bene.
0: A domani, noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. In Versilia un 63enne ha ucciso a colpi di fucile il figlio di 24 anni e la moglie di 52, che ha cercato di difendere il giovane, poi si è rifugiato sul tetto di casa a Pieve di Camaiore, sino a quando sono arrivati i carabinieri e si è lasciato arrestare senza opporre resistenza. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo ai militari. Tre morti a Lodi, Piacenza e Garlasco, legate all'ondata di caldo che sta investendo il paese. Domani bollino rosso in 17 città. Il Ministero della Salute ha convocato una riunione tecnica per monitorare la situazione. Vari arresti domiciliari. 18enne accusato di omicidio stradale plurimo per la morte dei tre amici 17enni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'Audi che guidava sabato notte, che è finita nel canale Villoresi a Senago nel Milanese. Il ragazzo incensurato ha cercato di soccorrere Camilla, deceduta nell'impatto, motiva il giudice. Le polemiche sugli aerei americani decollati dalle basi italiane per supportare Epic Fury in Iran. Sono stati 500, rivela Mark Rutte, l'opposizione insorge, ma il ministro della difesa Crosetto, stupito per le dichiarazioni del segretario generale della NATO, ribatte: solo voli conformi ai trattati, poteva informarsi, e la correzione è arrivata nel pomeriggio. Il tipo di sostegno riguarda la logistica o l'assistenza tecnica. L'Europa deve rafforzare la sua componente nell'alleanza atlantica, afferma Giorgia Meloni al termine del Summit a 5 di Berlino. Sulla stessa lunghezza d'onda Emmanuel Macron, e domani la premier e il presidente francese si ritroveranno ad Antibes per un bilaterale improntato sulla difesa. Mondiali di calcio stasera in campo dalle 21, Bosnia-Herzegovina, Qatar, Svizzera-Canada, a mezzanotte Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: R101 Traffico e Mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Un altro incidente, questa volta sulla A4, provoca incolonnamenti tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. Rallentamenti sulla A16 per un veicolo in fiamme tra Grotta Minarda e Benevento in direzione Napoli. Infine, sulla statale 172 dei Trulli, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Putignano in direzione della statale 100 di Gioia del Colle. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

23 minuti, mercoledì sera 24 di giugno, siete su R101, amici, al via adesso le stories di questa serata. Buona serata a tutti da Yaki, con voi dalle 20 a mezzanotte con Davide Cisini, per gli amici ma anche per i nemici, Deciziest, in regia. 331 80 90 101, il numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Le stories di questa sera si aprono con Oli Mars e Floraida, Troublemaker.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Cane per 10 giorni, grande atto di fiducia da parte di questo amico, un cane a cui io sono legatissimo, a cui voglio un bene dell'anima. È entrata in casa mia, ormai c'è stata un paio di giorni, ne ha combinate di ogni. Io era da qualche anno che non avevo più cani, mi ero quasi dimenticato di quanto possono creare confusione, una confusione molto bella in certi casi perché la casa si anima e tutto. Il problema è che il primo casino me l'ha combinato 6 secondi dopo essere entrata in casa. Viaggio in macchina verso casa mia, in questi giorni ci sono tipo 640 gradi in giro, anche in macchina, aria condizionata a palla, ma comunque faceva caldo. Cane assetato, arrivo in casa, metto la ciotola, prima cosa che il cane decide di fare, ribaltare la ciotola, acqua dappertutto. In questi giorni ne sta combinando parecchio. Che ringrazio per non avermi fatto dormire 3 ore di fila stanotte, perché ogni tanto partiva ad abbaiare, perché la tenda si gonfiava, perché c'era vento, perché nei rari momenti in cui in questi giorni c'è un leggero vento il cane non ti permette nemmeno di godertelo, perché devi essere svegliato alle 6:30 di mattina e di nuovo alle 8, quando volevi solamente stare un po' in panciolle. Sicuramente me ne combinerà altri, ma ci tenevo a sentire le vostre di stories, i danni che hanno combinato i vostri animali, quelli che magari sul momento non è che avete reagito benissimo, ma a distanza di anni ancora ricordate con una risata, con un sorriso, magari quelle cose che sul momento causano anche un po' di preoccupazione, poi si spera sia andato tutto bene e quindi ci si può ridere sopra. 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre stories, con i messaggi, ma soprattutto con la voce. Subito The Bosa su R101 Magnetic.

Fever Dream, Alex Warren su R101. Sono le 20:18. Buona serata, buon mercoledì sera a tutti, ragazzi. Queste sono le stories al 331 80 90 101. State condividendo con noi quei danni che i vostri animali vi hanno fatto in casa, che ancora oggi, magari che è passato anche un po' di tempo, vi ricordate ancora e si spera sempre con il sorriso. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo, quindi amici, lo sapete, state con noi.

0: sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate, poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: botta di felicità.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: R101 Meteo.
7: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: al mattino un po' di nuvolosità innocua al nord-est, in generale soleggiato altrove, nel pomeriggio nubi in temporaneo aumento sulle zone interne del paese con isolati rovesci e temporali su Alpi, zone appenniniche e rilievi delle isole maggiori. Ancora caldo afoso intenso con temperature quasi invariate e sempre al di sopra della norma. Per altri dettagli consultate meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 nelle stories di questo mercoledì sera. Sono le 20 e 28 minuti. Buona serata a tutti da Yaki. Buona estate, come se non ce ne fossimo accorti. 331 80 90 101 il nostro numero. State condividendo con noi quelli che sono i danni fatti dai vostri animali domestici nel corso degli anni. Volevo salutare Gianni e il pastore tedesco Kevin, di cui abbiamo anche una foto scritta: vassoio di polpette di carne pronte per il sugo, prese dal tavolo in un attimo di distrazione. Era il pranzo di Pasqua 2022. Io ti posso capire, il mio cane, ormai si parla di una decina di anni fa, avevo messo la carne trita sul balcone, era tipo un chilo di carne trita. Il cane è uscito sul balcone e l'ha mangiata tutta. Era un beagle di tipo 13 kg, era composto tipo dal 10% di carne trita dopo il fattaccio. Però stava bene, anzi aveva anche fame per cena. Sentiamo qualche voce.
1: Buonasera ragazzi. Allora, una volta vinsi un mega pupazzo di quelli che si vincono alle macchinette.
0: Quanto mega.
1: E un giorno mia mamma ha ben pensato di chiudere per sbaglio il mio cane in camera mia, dove c'era questo benedetto pupazzo, e niente, al mio ritorno praticamente il pupazzo non c'era più, era stato fatto in mille piccoli pezzi. Sono stata male una settimana
0: per il pupazzo. No, mi dispiace, più che altro io sarei stato male per pulire dopo, perché quei pupazzi lì di solito sono super imbottiti. Immagino questo mega pupazzo era anche bello grande, camera tua sarà stata un casino.
2: Io e mio marito eravamo di ritorno a casa e stavamo proprio assaporando quelle seppie e i piselli. Mamma mia, mamma, sai, mia, quando proprio hai l'acquolina in bocca. Beh, che dici mamma mia, queste quanto sono buone, quanto sì, me le mangio dopo quelle seppie.
0: Andiamo.
2: Arriviamo a casa, la ciotola era vuota, niente, le seppie dove sono, sono sicura di avercele messe.
0: E dove sono?
2: Dove sono? Le seppie erano in sala dietro a un mobile, vomitate dalla dolce Matilda.
0: No, patata Matilda, un abbraccione allora a te, alle hai fatto venire voglia di seppie e piselli anche a noi, nonostante questo clima. No, le seppie e piselli si possono mangiare anche d'estate, certo, pesce, non lo so, io guardo la regia perché io sono capace di mangiare la cassola e la peperonata anche d'estate. Però comunque, 331 80 90 101 per le vostre voci, che qua se no parto per la tangente, finisce che parliamo per 5 minuti, poi mi sgridano. 331 80 90 101 per le vostre voci, per condividere i danni che hanno fatto i vostri animali domestici. Noi ci mettiamo la musica a farci da colonna sonora, gli Imagine Dragons nelle stories di R101 On Top of the World.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. Nelle stories di R101 stiamo parlando dei danni che vi hanno combinato i vostri animali domestici. Facciamo ancora un giro di voci.
1: Ho tre gatti maschi in casa che marcano dappertutto, quindi vi lascio immaginare, e passo tutte le giornate a pulire. È un incubo.
0: Vabbè, ma questo è un danno continuo, cioè non è quella volta che ti ricordo, questi che proprio ogni giorno mi ricordano dei danni che combinano, e non ci sono le lettiere per questo. Ora parlo da profano. Qua dicono di no dalla regia, mi insultano anche dalla regia, chiedo scudo.
2: Orologio francese fine 700 con due candelabri. Uno, la gatta facendo le fusa al candelabro l'ha fatto cadere in terra, c'è ancora il candelabro, vi faccio solo immaginare, smontato completamente, eppure c'è ancora anche la gatta. Buona serata a tutti.
0: Buona serata, meno male che candelabro e gatta ci siano ancora, soprattutto la gatta. Patata, voleva fare le fusa al candelabro, ha fatto un disastro, poverina. Cioè, io cerco di entrare comunque nei panni del gatto, anche perché da quello che abbiamo capito nei panni del padrone non è che ce la faccia proprio bene. J-Ax, IPIAIO su R101. 1, 2, 3.

J-Ax nelle stories di R101. Per chi ci guarda sul 67 della digitale terrestre, facciamo anche vedere l'essere, la patata che ha dato il via all'argomento di quest'ora, ovvero danni fatti dai vostri animali domestici. Ospite speciale delle serate di stories di queste sere. Tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, 331 80 90 101.

0: E se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
12: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
11: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
13: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
15: Rhaenyra sta arrivando.
14: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
16: La regina ha molti draghi.
14: La lotta per il potere sta per cominciare.
15: La loro disfatta è scritta.
14: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Quarto d'ora alle 9, mercoledì sera su R101, puntualissima la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora in questo spazio siete voi a scegliere il brano che ascoltiamo, che serve a riportarci un po' indietro nel tempo, ma soprattutto a migliorarci la serata. Sentiamo.
1: Per la canzone che mi farebbe stare bene, mi piacerebbe ascoltare Two People di Tina Turner. Ciao, baci!

Meravigliosa Tina Turner, Two People, la canzone che ci fa stare bene alle 20:49 minuti di questo mercoledì sera su R101. Nelle stories, il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora. Già da ora al 331 80 90 101 potete scegliere con i messaggi, ma soprattutto con la voce, la canzone che ci accompagnerà, che ci migliorerà la serata quando saranno appunto le 21:45. Il prossimo appuntamento è particolare perché ogni sera alle 21:45 la canzone che ti fa stare bene la scegliete voi, ma siamo un pochino più restrittivi invece con il periodo storico, con i generi, perché alle 21:45 il brano che va in onda arriva dal mondo R&B e pop, quindi anni 90-2000, scegliete voi la canzone che appunto ci farà stare bene tra meno di un'ora. Nel frattempo la musica non si ferma, Alessandra Amoroso su R101, Comunque Andare.

You su R101, pochi secondi alle 21 nel nostro mercoledì sera di Stories. Buona serata da Yaki, tra pochissimo ancora insieme e ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora troppe anticipazioni come il nostro solito, perché adesso su R101 arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera alla nuova legge elettorale. Venerdì inizia la discussione in aula. Premio di maggioranza per la coalizione vincitrice che superi il 42% dei voti e liste bloccate. Soglia di sbarramento al 3%, c'è l'obbligo di indicare un candidato premier. L'Europa rafforzi la sua componente nella NATO, così Giorgia Meloni al termine del summit E5 a Berlino. Sulla stessa lunghezza d'onda Starmer e Macron. Domani la premier e il presidente francese saranno ad Antibes per un bilaterale. Al centro del tavolo il dossier difesa. La NATO smorza i malumori, solo sostegno logistico e tecnico, dicono dall'alleanza dopo le frasi del segretario Rutte, che aveva parlato di 500 voli militari americani verso l'Iran da basi italiane. Crosetto lo striglia, solo operazioni conformi ai trattati, poteva informarsi meglio. Ci sarebbe il rifiuto dell'omosessualità del figlio dietro la furia omicida del 63enne che in Versilia ha ucciso a fucilate il ragazzo 24enne e la moglie di 50 anni. L'uomo, arrestato dopo un tentativo di barricarsi sul tetto di casa, avrebbe detto ai carabinieri: mi sono liberato di loro. Il caldo non accenna a mollare la presa sull'Italia, si contano le prime vittime, 3 i morti accertati a Lodi, Piacenza e Garlasco, un altro possibile caso a Napoli dove un clochard è deceduto forse a causa delle alte temperature. Domani bollino rosso in 17 città. Mondiali di calcio al via in questi minuti: Bosnia Qatar e Svizzera Canada. A mezzanotte seguiranno Scozia Brasile e Marocco Haiti. MotoGP: Bagnaia saluterà la Ducati a fine stagione dopo 8 anni per approdare in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

dopo le 9, mercoledì sera 24 giugno, siete su R101, amici, nelle storie dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì ci sono io, Iacchi, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti e buona serata a Davide Cisini, detto The Cisiest, in regia. Tra pochissimo si gioca a Connection, un gioco molto semplice di cui a breve spiegheremo bene il regolamento. 331 80 90 101 il numero da avere con sé. Nel frattempo i 21 Pilots.

Miley Cyrus, End of the World su R101, 21 e 10 minuti, mercoledì sera di Stories con me, Yaki, ad accompagnarvi. Ve l'ho anticipato pochi minuti fa, stiamo per giocare a Connection.

Mi raccomando, soprattutto con la vostra voce. Ripetiamo velocemente: Checco Zalone, Elio, Annalisa, Giovanni Allevi, cosa hanno in comune? Provateci, amici, tra pochissimo ascolteremo i vostri tentativi. Nel frattempo, la musica su R101 a farci da colonna sonora c'è Olivia Rodrigo alle 21:11. Drop Dead.

0: Comuni Immortali, Achille Lauro su R101 per il connection di questa sera. Che cosa hanno in comune Checco Zalone, Elio, Annalisa e Giovanni Allevi? Sentiamo la risposta.
1: Ciao, io provo con sanno suonare tutti il piano.
0: Questa risposta gettonatissima e in effetti è anche corretto, perché a diversi livelli sanno tutti suonare il pianoforte, ma non è esattamente la connection che stiamo cercando. Tra pochissimo altre voci.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Attenzione, grande promo da Teddy!
10: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Guagliò, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile.

0: Everybody's Changing, Sonic In nelle stories di R101, 21 e 28 minuti. Buona serata a tutti, stiamo giocando a Connection. Connection è un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro elementi. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune al 331 80 90 101. Gli elementi di questa sera sono Checco Zalone, Elio di Elio e le Storie Tese, Annalisa, Giovanni Allevi. Che cosa avranno mai in comune?
1: Secondo me sono tutte del segno dei pesci.
0: Quasi, nessuno è del segno dei pesci. Checco Zalone, 3 giugno 77, Gemelli, Elio, 30 luglio, non diciamo più l'anno, Leone, Annalisa, 5 agosto, Leone, Giovanni Allevi, 9 aprile, Ariete. Non è quindi questa la connection che stiamo cercando, perché pesci?
2: Ciao, buonasera, Torre Nidere. Hanno in comune il fatto di essere tutti e quattro dei VIP.
0: Certo, grazie Graziella, grazie anche a quell'altro. Sono tutti e quattro dei VIP, sì, questa è sicuramente una possibile connection, ma non è quella che stiamo cercando.
3: Ciao, secondo me tutti e quattro hanno origini meridionali.
0: Checco Zalone, nato a Bari, Puglia, quindi assolutamente Sud Italia. Elio, no, nato a Milano, in Lombardia, Nord. Annalisa, Savona, Liguria, anche qua siamo sul Nord. Giovanni Allevi, Ascoli Piceno, Marche, Italia centrale, oserei dire.
4: Ciao Iacchi, secondo me hanno in comune il fatto che tutti e quattro hanno portato una canzone al Festival di Sanremo. Ciao.
0: Sono tutti saliti in effetti sul palco dell'Ariston, ma solo due, ovvero Elio ed Annalisa, hanno gareggiato con canzoni. Allevi e Zalone invece sono stati ospiti. Non è nemmeno questa la connection che stiamo cercando. Provateci amici al 331 80 90 101. Li ripetiamo velocemente gli elementi della connection: Checco Zalone, Elio, Annalisa e Giovanni Allevi. Cosa avranno mai in comune? Tra poco lo scopriamo. Adesso John Newman, Love Me Again. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Lola Young, la sua Messi su R101, 21 e 37 minuti. Buon mercoledì sera a tutti i ragazzi. Queste sono le stories. Stiamo giocando a Connection, un gioco molto semplice. Noi vi forniamo quattro elementi che possono spaziare dal mondo delle celebrità, quello della musica, quindi canzoni oppure anche film. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. I quattro elementi di questa sera sono Checco Zalone, Elio di Elio e le Storie Tese, Annalisa e Giovanni Allevi. Tanti i tentativi che finora abbiamo ascoltato, che però non avevano ancora trovato la soluzione, ma la soluzione è stata trovata. Quindi che cos'è che hanno in comune?
1: Ciao, chiamo da Pavia. Allora, hanno tutti in comune il fatto che sono tutti laureati.
2: Oh. Tutti e quattro la laurea, sono tutti e quattro laureati.
3: Gli artisti hanno tutti una laurea.
4: Sono tutti laureati, secondo me questa è la cosa che hanno in comune.
0: Sono tutti laureati, un mix di emozioni comunque nei messaggi che ci avete mandato. Qualcuno dà la risposta con estrema verve, altri invece in modo più pacato. Checco Zalone, laureato in giurisprudenza, Elio, laureato in ingegneria elettronica, Annalisa, laureata in fisica, Giovanni Allevi, laureato in filosofia, oltre ad aver conseguito diploma in pianoforte e composizione al conservatorio. Questa è la connection che stavamo cercando nel mercoledì sera di Stories. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi però a coloro che appunto hanno trovato la connection giusta. In realtà poi abbiamo visto negli scorsi interventi che alcuni amici avevano trovato una connection che non era quella che stavamo cercando. Comunque un bravo va anche a loro. C'è anche chi ha detto sono tutti VIP, quella è una connection giusta, ma diciamo che di solito sono un pochino più specifiche. C'è la musica su R101 in quest'estate 2026. Baby K, Tuca Macarena, 21 e 39 minuti, alzate il volume.

Luca Macarena, Baby Kay su R101 alle 21:41 minuti delle stories di questo 24 di giugno. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, come ogni ora, 331-8090-101, messaggi ma soprattutto le vostre voci, l'appuntamento di quest'ora arriverà dal mondo R&B e pop, quindi concentratevi sugli anni 90-2000. Tra pochissimo ascoltiamo.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del Digitale Terrestre.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Alle 21.47 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Al 331 avete scelto, al 331 8090 101, mi ero dimenticato il resto del numero. Avete scelto voi la canzone che stiamo per ascoltare. Arriva dal mondo R&B e pop, sentiamo.
6: Grande R101, sono Stefano da Brescia. Ciao, e la canzone che mi farebbe stare benissimo in questo momento è That's the Way Love Goes di Janet Jackson. Like a moth

That's the way love goes, Janet Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene nell'appuntamento delle 21.45 circa. Lo sapete, la canzone arriva sempre dal mondo R&B e pop. Questo è il primo e finora unico singolo della storia a debuttare al numero uno della classifica Hot R&B Hip Hop Airplay. Poi nel 94 vinse anche un Grammy Awards come miglior canzone R&B, un brano che ci riporta al 1993 e che come sempre avete scelto voi. Il prossimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene arriva tra poco meno di un'ora, quello con il genere R&B e pop arriverà, tornerà domani sera alle 21.45 circa. In ogni caso, già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ascolteremo e che ci farà stare bene. Nel frattempo, Mr. Electric Blue, c'è Benson Boone.

nostra con Gaia su R101 quando manca un minuto alle 10 nel nostro mercoledì sera di Stories, con me Yaki ad accompagnarvi tra pochissimo ancora insieme come sempre fino a mezzanotte con tutta la nostra musica a farci da colonna sonora. Adesso però su R101 arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. La legge elettorale venerdì in aula alla Camera, la Commissione Affari Costituzionali ha dato il via libera alla coalizione vincente che supera il 42%, un premio di maggioranza. Sulla scheda andrà indicato il nome del candidato premier. Domani il bilaterale tra Meloni e Macron ad Antibes in Francia. Al centro del tavolo il dossier difesa, già discusso oggi a Berlino durante il vertice E5 Commercio. Starmer e Tusk. L'Europa rafforzi la sua componente nella NATO, il messaggio dei leader. Botta e risposta tra Italia e Alleanza Atlantica. Mark Rutte parla di 500 voli americani dalle nostre basi durante la guerra in Iran. Ira di Crosetto, operazioni solo in conformità ai trattati. Il segretario poteva informarsi meglio. La NATO corregge il tiro, solo voli logistici. Per mio padre sarei meglio morto che gay, scriveva così sui social il 24 ne ucciso oggi in Versilia insieme alla madre di 50 anni dal genitore. Il 63enne li ha abbattuti a fucilate per poi rifugiarsi sul tetto di casa. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri dopo l'arresto. Sono già 5 i morti in Italia per l'ondata di caldo anomalo che sta investendo tutta Europa. Dopo le vittime di Lodi, Piacenza e Garlasco si registrano altri 2 decessi, un clochard a Napoli e un operaio al lavoro nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Mondiali di calcio in corso, 2 partite all'intervallo, 2-1 per Bosnia-Qatar e 0-0 per Svizzera-Canada. A mezzanotte Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Alle 3 di domattina Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.

22 minuti, mercoledì sera, siete nelle storie di R101. Buona serata a tutti da Yaki, con voi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, così vuole la nostra consuetudine. Davide Cisini, The Cheesiest, in regia, voi al 331 80 90 101 per renderci partecipi del vostro mercoledì sera. Come lo state trascorrendo, se ha ancora qualcosa da dare, se siete in macchina, dove siete diretti. Noi ci mettiamo la musica, gli YouTube.

For This Love, Cheryl Cole su R101 alle 22.10 del nostro mercoledì sera di Stories. Buona serata a tutti i Raiaki, buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina in questo momento, che stanno condividendo con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101, e un abbraccione invece a chi ci sta raccontando del proprio mercoledì sera passato a lavoro, ascoltando la radio, ascoltando R101 per passare il proprio orario lavorativo in modo più leggero, noi speriamo sempre un po' migliore. Un saluto a tutti. Estate 24 di giugno, questo è un periodo tanto atteso da molti anche per i concerti, grandi artisti italiani e internazionali che arrivano nel nostro paese per appunto performare davanti a decine e decine di migliaia di fan. Ultimo

di folle, ma per l'amore per un artista sicuramente ci sono persone che sono disposte a farlo. Io già mi ricordo un paio d'anni fa, qua a Milano, era giugno appunto, forse i primi di luglio, ero andato a sentire i Sum 41 nell'area dell'ippodromo, e era un martedì e il sabato successivo ci sarebbe stata Taylor Swift. Io mentre andavo al concerto dei Sum ho detto: ammazza, quanta fila che c'è. Poi ho scoperto che non era la fila per i Sum, era la fila per Taylor Swift, che sarebbe arrivata praticamente una settimana dopo. Tante sono le persone che sono disposte a fare queste file chilometriche per aggiudicarsi un posto proprio sulle ringhiere, proprio davanti, a pochi metri dal proprio idolo. Lo chiediamo a voi al 331 80 90 101 di condividere quella follia, quel qualcosa magari anche di scomodo che avete fatto per una celebrità, per qualcuno comunque che ammirate parecchio. Raccontatecelo, condividete con noi le vostre stories con la voce, noi ci mettiamo la musica. Loro arriveranno a San Siro il prossimo anno, a giugno del 2027. Sto parlando dei Pinguini Tattici Nucleari. Enjoy the music.

Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao su R101. Le soffro io le pronunce in spagnolo, spero di aver fatto capire più o meno il titolo. 22 minuti, buon mercoledì sera a tutti da Yaki. 331 80 90 101 è il nostro numero per condividere con noi quelle pazzie, quelle cose comunque scomode magari che avete fatto per un artista, una celebrità di cui eravate appassionati. Tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

dedicato a te, le vibrazioni su R101. Buon mercoledì sera a tutti, ragazzi. Queste sono le stories. Poco fa stavamo parlando del fatto che il 4 luglio, quindi fra una decina di giorni, ci sarà Ultimo in concerto a Tor Vergata. Già da adesso, quindi da 10 giorni prima, fan accaniti, accampati fuori per aggiudicarsi un posto fra le prime file. Ho chiesto se ci fosse qualcuno di loro all'ascolto di R101 in questo momento, e voglio salutare Francesca, che si è subito palesata, tra l'altro prendendomi anche in giro, perché scrive: Yaki, sei arrivato tardi, io sono in fila a Tor Vergata da 2 giorni. Scusate, io credevo che fossero solo 10 giorni, invece già qualcuno da 12, magari qualcuno anche da di più, è accampato fuori. Io mi sono informato poi nel fuori onda su quali sono state le file più lunghe, diciamo, internazionali, perché già 2 settimane per Ultimo mi sembra parecchio, non per Ultimo in sé come artista, in generale per qualunque artista. Ultimo in Italia detiene praticamente il record, non ci sono dati ufficialissimi, ma comunque un paio di settimane quelle sono le durate più lunghe. In Europa invece per Justin Bieber alcuni erano arrivati anche 1 mese e mezzo prima. Mese e mezzo intenda, ragazzi, non avete un lavoro a cui andare, come fate la doccia? Io non so poi come funzioni il mondo della tenda fuori da un concerto, cioè vi date il cambio con gli amici, con parenti, con gente che vi deve favori, pagate qualcuno per tenervi il posto mentre andate, non lo so, a fare una doccia, a prendere un caffè. È un mondo che mi è oscuro, che mi affascina, perché adesso con i messaggi che sono arrivati mi avete incuriosito parecchio, soprattutto tutti coloro che hanno fatto questo tipo di file nella loro vita. Tra pochissimo vi leggiamo, vi ascoltiamo, continuiamo magari a parlare ancora se ci sono storie curiose e fatti, cose che avete fatto per gli artisti abbastanza scomode. Nel frattempo la musica.

l'unica Giorgia nelle stories di R101, mentre poco fa chiacchieravamo un pochino con un'amica, Francesca, che è in fila in questo momento per il concerto di Ultimo, che non è stasera, non è domani sera, non sarà nemmeno dopodomani, ma è il 4 di luglio e c'è un sacco di gente già accampata fuori a Tor Vergata per aggiudicarsi un posto fra le prime file. Al 331 80 90 101 siete in tanti a star condividendo un po' quello che avete fatto anche di scomodo per i vostri artisti. Tanti sono i racconti sui concerti, ad esempio Daniela che scrive: dato che nel bagno delle donne c'era una coda inimmaginabile, mi sono infilata in quello degli uomini, fuori all'uscita c'era una coda di uomini che mi aspettavano, tra cui mio marito. Ma è una cosa meravigliosa, tu sei lì in file. Allora, le file per il bagno ai concerti sono assolutamente infinite. Tu sei lì che dici: ah, chi è che ci sta mettendo così tanto? Adesso quando esce lo insulto, gliene dico quattro. Esce tua moglie e sei lì: ah, perfetto, non dico niente o dormo sul divano. Tra l'altro c'è un'azienda americana, di cui ovviamente non faremo il nome, che per ovviare proprio al problema delle code inimmaginabili nei bagni ai concerti ha inventato il pannolone per adulti portatile per concerti. Si chiama Mosh Pit Diaper, costa 70 euro. Io posso pagare, ma me la faccio addosso per 70 euro. Piuttosto, già i biglietti dei concerti ormai sono schizzati alle stelle, se in più uno deve prendere qualcosa di così umiliante. E io mi immagino, sono al concerto con i miei amici, mi giro verso destra, guardo, ma perché sei così concentrato? Aspetta, la sto facendo. Mi allontano, si crea tipo 2 metri di raggio in cui nessuno vuole starti vicino, nonostante il mosh pit diaper o come lo volete chiamare. Comunque c'è la musica su R101 che è meglio. Lei arriverà in concerto l'anno prossimo, noi di R101 siamo radio partner della sua data italiana. Sto parlando di Sienna Spyro, Material Lover.

Sabato 27 marzo 2027 al Fabric di Milano, questa è la data, il luogo da cerchiare il rosso, la data in cui arriverà Sienna Spyro qui in Italia con noi di R101 a fare da radio partner alla sua data. Tutte le info le trovate sul sito r101.it e sui nostri social. Tra pochissimo invece qui su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, state con noi.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101 in

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 22:45, c'è la canzone che ti fa stare bene su R101. Verso il 45esimo minuto di ogni ora siete voi a scegliere il brano che ascoltiamo. Lo fate con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo la scelta di quest'ora.
1: Ciao amici di R101, Michele. Ciao. Dalla provincia di Napoli. La canzone che mi fa stare bene è quella che dedico a mia moglie Valentina, Feel So Good di Sting.

Fields of Gold, Sting su R101, la canzone che ti fa stare bene, la dedica del nostro amico per sua moglie. Ci fa sempre piacere ricevere dediche anche sotto forma proprio di canzone che ti fa stare bene, belle da sentire, che scaldano l'atmosfera e appunto che potrebbero tornare tra poco meno di un'ora, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà alle 23.45 circa, già da adesso al 331 80 90 101. Potete scegliere voi la canzone che ascolteremo, che ci aiuterà a stare bene, che magari non farà star bene solo voi, ma potrebbe essere fatta sotto forma di dedica, come ha fatto il nostro amico, per far star bene qualcun altro. Messaggi e voci, basta dirci il titolo del brano, chi canta la canzone e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. La musica non si ferma su R101, Marshmello, i Bastille, Happier.

Vento su R101, pochi secondi alle 23, sta per prendere il via l'ultima ora delle stories di questo 24 di giugno. La passeremo insieme, ovviamente, con me e Yaki fino a mezzanotte. Ci sarà spazio anche per giocare, ma non diamo troppe anticipazioni, perché adesso su R101 ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Per mio padre sarei meglio morto che gay. Scriveva così sui social il 24enne ucciso oggi a fucilate in Versilia insieme alla madre di 50 anni. A sparare è stato proprio il genitore 63enne che poi si è rifugiato sul tetto di casa. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri. 5 i morti confermati in Italia per il caldo anomalo dopo le vittime di Lodi, Piacenza e Garlasco. Altri 2 decessi, un clochard a Napoli e un operaio al lavoro nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Venerdì alla Camera la discussione in aula sulla legge elettorale dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali. Tra le novità, premio di maggioranza alla coalizione vincente che supera il 42% dei voti, soglia di sbarramento al 3% e liste bloccate, arriva l'obbligo di indicare il candidato premier. Domani ad Antibes, bilaterale tra Meloni e Macron. Sul tavolo il dossier difesa già al centro, oggi a Berlino del vertice E5 Commerce, Starmer e Tusk. L'Europa deve rafforzare la sua componente nella NATO, il messaggio dei leader. Botta e risposta tra Italia e Alleanza Atlantica. Mark Rutte cita 500 voli americani dalle nostre basi durante la guerra in Iran. Ira di Crosetto, operazioni solo in conformità ai trattati. Il segretario poteva informarsi meglio. La NATO corregge il tiro, solo voli logistici e supporto tecnico, ma le opposizioni insorgono. Mondiali di calcio a mezzanotte, Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Alle 3 di domattina, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. MotoGP a fine stagione, Bagnaia saluta la Ducati per approdare in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti dopo le 11, al via adesso l'ultima ora di questo 24 di giugno. Ovviamente la passeremo insieme. Queste sono le stories di R101 dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, a Davide Cisini, The Cisiest, in regia. 331 80 90 101 il nostro numero. Tra poco le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Con parole tue.

0: Shivers, Ed Sheeran su R101, 23:10. Siamo entrati nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo 24 di giugno. Buona serata da Yaki. Come vi ho anticipato pochi minuti fa, è arrivato il momento di giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
0: E come no?
2: Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca Con parole tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso al 331 80 90 101. La definizione l'abbiamo resa un pochino complicata ed è la seguente: un dispositivo a interazione termomeccanica controllata, progettato per l'induzione di transizioni conformazionali reversibili in matrici polimeriche mediante accoppiamento sinergico tra flusso energetico conduttivo, gradiente localizzato e modulazione igrotermica in fase aerosolizzata, finalizzato alla riduzione di disomogeneità morfologiche attraverso riallineamento temporaneo delle strutture a bassa rigidità torsionale. Mi sembra tutto molto chiaro, anche la regia qua mi sembra che abbia le idee chiarissime. 331 80 90 101, amici, con la voce, qual è l'oggetto che stiamo cercando? Tra poco vi ascoltiamo, adesso la musica con Lady Gaga e Doechii, Runway.

su R101 Elodie, 2:23:17 minuti. Stiamo giocando a Con parole tue. Qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Dispositivo o interazione

0: Termomeccanica controllata progettato per l'induzione di transizioni conformazionali reversibili in matrici polimeriche mediante accoppiamento sinergico tra flusso conduttivo, gradiente pressorio localizzato e modulazione igrotermica in fase aerosolizzata, finalizzato alla riduzione di disomogeneità, difficilissimo per me da dire questo di disomogeneità, comunque, morfologiche attraverso il riallineamento temporaneo delle strutture filamentose a bassa rigidità torsionale. Cosa stiamo cercando? Sentiamo qualche tentativo.
1: Ciao Iachi, per Ciao. Me è Anna. Il forno.
0: Buenas
1: Un
0: noches.
1: Abbraccio Stefano
0: no.
1: da Milano.
0: Buenas noches. Non è il forno, amico mio.
2: Ciao, secondo me è l'elastico. Chissà, Massimo d'Oristano. Ciao.
0: Io lo so, Massimo, non è l'elastico.
3: Ciao, secondo me l'oggetto è il condizionatore.
0: Che è stato anche il tentativo della regia, ma non è il condizionatore l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci come se sempre. Con la voce tra poco altri tentativi, altre voci. Nel frattempo su R101 la musica ci sono i Temper Seed, Self Aware.

0: Self-Aware Temper Series su R101 23:21. Stiamo giocando a Con parole tue. Stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo una voce.
1: Per me la grattugia.
0: Vabbè, neanche a fare così, però. Non è la grattugia l'oggetto che stiamo cercando. Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci. Amici, lo sapete, siete su R101, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
14: Rhaenyra sta arrivando.
13: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
15: La regina ha molti draghi.
13: La lotta per il potere sta per cominciare.
14: La loro disfatta è scritta.
13: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
16: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rock Your Body, Justin Timberlake nelle stories di R101. 23:30, buona serata a tutti da Yaki. Stiamo giocando a Con Parole Tue, che è un gioco molto semplice in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete semplicemente dirci qual è l'oggetto di uso comune che stiamo cercando. La definizione di questa sera è la seguente: un dispositivo a interazione termomeccanica controllata progettato per l'induzione di transizioni conformazionali reversibili in matrici polimeriche mediante accoppiamento sinergico tra flusso energetico conduttivo, gradiente pressorio localizzato e modulazione igrotermica in fase aerosolizzata, finalizzato alla riduzione di disomogeneità morfologiche superficiali attraverso riallineamento temporaneo delle strutture a bassa rigidità torsionale. Che fatica a leggere la definizione, immagino anche capirla, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, è la piastra per i capelli. Ciao da Paolo.
0: Posso dire, ora mi dovrò confrontare con il notaio in studio. Non ci sei andato lontano, anzi secondo me con l'oggetto che stiamo cercando il funzionamento alla fine è quello. Adesso mi confronto. Questo io te la do come mezza buona comunque.
2: Ciao Yaki, secondo me sono i fornelli ad induzione della cucina. Un abbraccio, Samantha da Milano. La cena,
0: Samantha, hai ragione, non sono i fornelli della cucina. Mi devo correggere però sulla cosa della piastra per i capelli, perché il funzionamento è simile ma non è la stessa cosa, quindi ritiro il mezza buona, perdonami, abbiamo una regia pignola.
3: Ciao, per me è un cuscino.
0: Non è il cuscino.
4: Yaki, sono Angelica di Torino. L'oggetto in questione è il phon per i capelli.
0: Il phon per i capelli? No.
5: È un asciugacapelli.
0: Che è il phon per i capelli? Non è quindi neanche l'asciugacapelli.
6: Ciao, secondo me è una pentola che va bene per l'induzione. Roberta da Bergamo.
0: Vedo che l'induzione ha colpito, ma non è nemmeno questo l'oggetto che stiamo cercando, amici. 331 80 90 101 per i vostri tentativi. Sappiamo che comunque la piastra per i capelli si è avvicinata in qualche modo. Tra poco vediamo la soluzione.

0: finiamo punto e basta.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: The Loneliest Måneskin su R101, 23:39 minuti. Stiamo giocando a Con parole tue, gioco molto semplice. Noi vi diamo una definizione complicata, voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione è la seguente: dispositivo a interazione termomeccanica controllata progettato per l'induzione di transizioni conformazionali reversibili in matrici polimeriche mediante accoppiamento sinergico tra flusso energetico conduttivo, gradiente pressorio localizzato e modulazione igrotermica in fase aerosolizzata, finalizzato alla riduzione di disomogeneità morfologiche superficiali attraverso il riallineamento temporaneo delle strutture a bassa rigidità torsionale. Sono contento perché al quarto tentativo in cui leggo la definizione sono riuscito a dire di disomogeneità. Che grazie per l'applauso. Che oggetto è?
1: Ciao, sono Marco da Parfengo.
0: Ciao,
1: l'oggetto
0: Marco.
1: Del gioco, secondo me, è la stampante 3D.
0: Bella la stampante 3D, non è quello che stiamo cercando, però.
2: Ciao. Ciao. Secondo me è la moca. Annalisa da Milano. Ciao.
0: Ciao, Annalisa, non è la moca.
3: Ciao, Iacchi. Secondo me l'oggetto in questione è la stufa. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte, non è la stufa.
4: Ciao, R101, sono Gabriella da Genova. Potrebbe essere il caricabatterie? Ciao.
0: No, scusa, non volevo interrompere. Non è neanche il caricabatterie, ma amici, siete stati in tanti a trovare l'oggetto misterioso. Cosa stiamo cercando?
5: Ciao, Iacchi. Secondo me è il ferro da stiro.
6: Oh. Ciao, sono Ottavia e per me è il ferro da stiro.
7: Ciao, è il ferro da stiro, Marco da Brescia.
8: Ciao, sono Davide da Novara. Io penso che sia il ferro da stiro. Ciao, buona serata.
0: Ed è proprio il ferro da stiro l'oggetto che stavamo cercando. Grazie a tutti per aver partecipato. Bravi agli amici che hanno trovato la soluzione. Per ritirare l'ambitissima pacca sulla spalla, vi aspettiamo in Largo Donegani 1 Milano. Nel frattempo, la musica Partenope, Merck & Cremont su R101 insieme a Serena Brancale e i The Colors. Sono le 23:41 minuti. Buona serata.

Parterope, Merken Cremon, Serena Brancale, The Colors su R101, 23.43, buon mercoledì sera, tra pochissimo la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora un brano che avete scelto voi.

0: è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Meno di un quarto d'ora a mezzanotte su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi al 331 80 90 101. Con la voce sentiamo.
1: Sono Fiori dall'Albania. Ciao, la canzone Fiore. Che mi fa stare bene è di Kate Bush, Running Up That Hill.

Running Up That Hill, A Deal With God, Kate Bush per la canzone che ci fa stare bene, l'ultimo appuntamento di questo mercoledì sera di Stories, ma non disperate amici, perché la canzone che ti fa stare bene è il nostro marchio di fabbrica qui su R101 e ritornerà puntualissima domani mattina, già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce la canzone che ci aiuterà a iniziare il giovedì con il piede giusto. Sappiamo quanto è importante iniziare la giornata con la giusta colonna sonora. Magari se avete voglia anche di dare un tocco d'estate alla vostra richiesta, sul nostro sito r101.it trovate una sezione dedicata alla canzone che ti fa stare bene in versione estiva, una playlist costantemente in aggiornamento tra cui potete spulciare fra i vari ritornelli che ci sono e scegliere quello più adatto al vostro umore. Nel frattempo la musica non si ferma, Rihanna su R101 SNM. Na, na, na.

Cabana con Irama, che chiude questo mercoledì sera di Stories qui su R101. Amici da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Davide Cisini, The Cheesiest, in regia. Io rinnovo l'appuntamento sempre qui nelle Stories di R101 domani sera, giovedì, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Io vi auguro un buon proseguimento e noi appunto, amici, ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonanotte da Umberto Cascone. Trump ancora contro gli alleati, deluso da Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna, non ci hanno aiutato in Iran. Il segretario NATO Rutte replica: dai 4 ai 5.000 vostri voli militari dalle basi europee durante la guerra, ma il presidente tira dritto e affonda. Se non fosse per il rispetto per Erdogan, non andrei al vertice dell'alleanza ad Ankara. E sui voli militari scintille tra Crosetto e Rutte. Per il segretario 500 aerei partiti per l'Iran dall'Italia, il ministro della difesa furioso, operazioni solo in conformità ai trattati, poteva informarsi meglio, la NATO corregge il tiro, solo voli logistici e di supporto tecnico. Prima che il presidente americano parlasse da Berlino, i leader E5 avevano chiamato l'Europa alla responsabilità. Dobbiamo rafforzare la nostra componente NATO, hanno concordato Meloni, Macron, Merz, Starmer e Tusk. Domani ad Antibes, vertice bilaterale Italia-Francia. Il rifiuto dell'omosessualità del figlio e l'insofferenza per il supporto garantito dalla moglie al giovane sarebbero questi i moventi del delitto avvenuto in Versilia, dove un 63enne ha ucciso i due familiari a fucilate. Sui social la vittima 24enne scriveva: per mio padre meglio morto che gay. Sono 5 le vittime confermate in Italia per il caldo anomalo, morti a Lodi, Piacenza, Garlasco, Napoli e nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città, il Ministero della Salute convoca una riunione tecnica per monitorare la situazione. Mondiali di calcio, la Bosnia vince 3-1 sul Qatar e spera nei sedicesimi. Già qualificati invece Svizzera e Canada. Nello scontro diretto gli elvetici battono 2-1 i padroni di casa. Iniziano ora Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: al mattino un po' di nuvolosità innocua al nord-est, in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio nubi in temporaneo aumento sulle zone interne del paese, con isolati rovesci e temporali su Alpi, zone appenniniche e rilievi delle isole maggiori. Ancora caldo afoso intenso, con temperature quasi invariate e sempre al di sopra della norma. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: R101

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: 101.
2: Io sono
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R101.
3: Enjoy.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Segui R101 anche sui social, Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.